Erano i primi anni 20 e New York si stava tramutando in quell'immensa città che siamo abituati a considerare come l'emblema stesso della metropoli moderna. Il giovane George, però, non sembrava avere molti interessi riguardo a quanto gli succedeva intorno. Quello che lo faceva sentire vivo, infatti, era esclusivamente il mondo del ritmo, costituito da matematiche musicali, dalle quali iniziò ad essere ossessionato. Talento innato o ragazzo incapace di relazionarsi con i propri coetanei? I genitori di George iniziarono a farsi questa domanda con una certa preoccupazione. Sin da bambino, infatti, Gershwin capì che la sua dimensione perfetta era la musica. Trascorreva intere settimane davanti al pianoforte, ignorando qualsiasi forma di svago. E proprio in quella stagione della sua vita avvenne un fatto che avrebbe compromesso il suo futuro, per sempre. I genitori di George, preoccupati per la sua indole asociale, lo spinsero ad uscire e frequentare i suoi coetanei. Quella condizione paradossale fece vivere a Gershwin il mondo da una prospettiva del tutto errata, che per anni avrebbe segnato anche la sua musica. Quale vicenda esistenziale spinse l'adolescente George Gershwin tanto da fargli cambiare del tutto il modo di affrontare qualsiasi circostanza della vita? George era un ragazzo timido. Nel suo sguardo si poteva scorgere un vero e proprio vulcano creativo, anche se all'apparenza Gershwin da giovane quasi imponeva a se stesso di sembrare spento e indifferente. Quelle difficoltà gli fecero credere di essere sempre inadeguato in qualsiasi contesto si trovasse e perciò la sua psicologia iniziò una lenta metamorfosi. Gershwin arrivò a convincersi che qualsiasi cosa facesse doveva essere realizzata per piacere agli altri e non a se stesso. Si trattò di un'idea naturalmente sbagliata, che però lo spinse a fare molte riflessioni sul suo carattere, al punto tale che quelle decisioni di cambiamento entrano anche nel suo modo di avvicinarsi al pentagramma e comporre musica. Un incontro con una sorta di fratello spirituale, però, gli fece comprendere che quella scelta era del tutto sbagliata. George, pur avendo iniziato a dedicare un po' del suo tempo alle relazioni sociali, continuò a credere fermamente che per lui vivere doveva significare esclusivamente comporre musica. Le note, infatti, erano la via perfetta per permettere al suo animo turbolento di esprimersi con il resto del mondo. L'errore che però fece nei primi anni della sua carriera fu quello di credere di dover realizzare musiche che piacessero al pubblico di massa. Ogni artista ha uno o più punti di riferimento creativi. Si tratta di personalità artistiche capaci con le proprie opere di trasmettere una tale carica espressiva da contagiare anche molti giovani, la cui ambizione, spesso per errore, può essere quella di riuscire almeno in minima parte ad assomigliargli. Per George Gershwin, il modello di riferimento sin da subito fu il grande musicista innovatore e geniale Maurice Ravel. Per sbarcare il lunario, George Gershwin, quando era pressoché ventenne, accettava di suonare ovunque. Non si limitava ad esibirsi nei teatri e per lui i nightclub costituivano la quotidianità. Quella gavetta in futuro si sarebbe rivelata essenziale per la sua creatività, anche se Gershwin sapeva che i suoi desideri erano altri. Voleva comporre una musica che somigliasse a quella di Ravel. Il jazz era un linguaggio molto adatto alle necessità espressive di George Gershwin, anche se lo considerava quasi un prodotto di serie B rispetto alle composizioni che realizzava ispirandosi alle opere del suo maestro.

Il giovane George, però, iniziò ad essere perennemente tormentato da molti dubbi. Prese quindi una decisione che in genere si rivela sempre utile per un ragazzo in cerca di nuove suggestioni. Poteva restare a New York a continuare a suonare fra i vari locali della Grande Mela, restando un musicista apprezzato. Oppure lasciare tutte quelle certezze e fare un viaggio in Europa, alla ricerca di nuovi stimoli. George, che aveva un carattere apparentemente calmo, ma in realtà molto incline ad atti estremi, in poche ore decise di prendere una nave per raggiungere Parigi, dove sperava di coronare il sogno di tutta la sua vita: conoscere Maurice Ravel. A Parigi, George non ebbe molti problemi a trovare il modo per suonare. Gli proposero, infatti, ottime possibilità per esibirsi in alcuni club di notevole prestigio. Il giovane musicista newyorkese sin da subito iniziò a suscitare notevoli curiosità tra i francesi, che cominciarono a vedere in lui un artista originale, sempre pronto a trovare il coraggio di proporre al pubblico nuove sperimentazioni. Qualcosa, però, stava accadendo nella sua vita. Qualcosa che gli avrebbe permesso di fare un salto di qualità straordinario. Era in grado di dedicarsi alla musica per oltre 20 ore al giorno. I ritmi che riusciva a sostenere erano sconvolgenti. George, infatti, non aveva alcun problema a continuare la propria ricerca anche quando avrebbe invece potuto dedicarsi ad altro. Dopo essersi esibito nei locali parigini, nella sua piccola stanza d'albergo continuava a scrivere musica, nel tentativo di trovare le note giuste per somigliare sempre di più al suo amato Ravel. La notizia fu al tempo stesso sconcertante ed emozionante. George Gershwin riuscì a scoprire come venire in contatto con il suo mito, Maurice Ravel. Era come se oggi un adolescente, dopo anni di studio nella propria camera, dedicati ad ascoltare la propria rockstar, abbia la possibilità di sottoporgli i propri brani. Possiamo immaginare quindi quali pensieri si imposero nel giovane George la mattina in cui gli venne fissato un appuntamento con il suo grande maestro. Per George fu un lungo e nervoso conto alla rovescia, quello che ebbe inizio sin dal giorno in cui scoprì che avrebbe potuto incontrare il suo mito vivente, come artista e come padre spirituale. Quando scoprì che mancava soltanto un'ora al grande momento, George si sentì quasi mancare, ma capì che avrebbe dovuto farsi forza, magari bevendo un paio di whisky. Quando George bussò alla porta del suo leggendario idolo, sentì la voce robusta di Ravel che gli disse di entrare nel suo studio. Gershwin, perciò, prese un ampio respiro e affrontò il maestro. Dopo alcuni secondi di impaccio dovuto all'emozione, George iniziò a parlare di musica e con un certo coraggio volle sottoporre a Ravel le sue composizioni per chiedergli un giudizio tecnico ed estetico. Le parole del suo idolo gli avrebbero cambiato la vita. Un incontro fra i due geni della musica non poteva non far emergere spunti interessanti per tentare di trovare nuove forme espressive. Quanto Ravel rivelò infatti a Gershwin fu al tempo stesso crudele e prezioso per il futuro non soltanto del pianista newyorkese, ma dell'intero panorama musicale del XX secolo. Furono parole di grande sincerità, anche se a George sembrarono di puro disprezzo. Quell'equivoco, però, durò molto poco. Ravel rivelò a Gershwin che era inutile continuare a realizzare composizioni tese ad assomigliare a quanto aveva già scritto lui. Gli confidò che quella sua forma di emulazione non l'avrebbe mai fatto diventare un artista di grande personalità,
e con una certa crudeltà mista ad egocentrismo, disse a George che il mondo aveva già un grande Ravel ed era perciò inutile dargliene un altro più piccolo. Un'affermazione che soltanto all'apparenza era arrogante, in verità nascondeva un prezioso consiglio per il futuro creativo di George.

0: Dopo l'incontro con il suo mito, George Gershwin capì che tutto quello che avrebbe dovuto suonare non doveva realizzarlo per piacere a qualcuno o per dimostrare di saper scrivere come Ravel. Ignorando tutte le leggi commerciali, quindi, iniziò a perseguire uno stile del tutto unico e che in breve lo avrebbe reso il musicista newyorkese più amato al mondo. La sua storia dimostra che un vero artista dovrebbe sempre e soltanto ascoltare le proprie verità creative.
1: Il racconto.
2: Frederick Brown, l'ultimo dei marziani. Era una sera come tutte le altre, ma più morta del solito. Cargan, il capo cronista, uscì dal suo ufficio privato e si avvicinò a noi. «Qualcuno di voi ragazzi conosce Barney Welch?» domandò. Una domanda stupida. Barney è il padrone del Barney's Bar proprio in faccia alla Tribune, dall'altra parte della strada. Non c'è un solo cronista della Tribune che non conosca Barney abbastanza bene da chiedergli un prestito. Così tutti noi facemmo segno di sì. «Ma telefonato adesso», disse Cargan. «C'è un tizio giù nel suo locale che dice di essere un marziano». «Sbronzo o matto?» volle sapere Slapper. «Barney non l'ha ancora capito, ma dice che forse si potrebbe tirar fuori un pezzo se qualcuno di voi ha voglia di andar giù a parlare con l'amico. Dato che l'abbiamo proprio di faccia e dato che voi tre poverini siete qui a morire di noia, uno può anche scendere a dare un'occhiata. Ma nemmeno una goccia in conto al giornale, siamo intesi?» Slapper disse: «Ci vado io». Ma gli occhi di Cargan si erano fermati su di me. «Sei libero, Bill?» chiese. «Può essere una storia spassosa e tu hai un tocco speciale nel genere brillante». «Va bene», borbottai, «ci vado». Entrai da Barney e mi guardai intorno. Non c'era nessuno della Tribune salvo due tipografi che giocavano a carte a uno dei tavoli. Oltre a Barney, che se ne stava dietro il banco, c'era solo un'altra persona nel locale. Era un uomo alto, magro, dal colorito giallognolo, che sedeva tutto da solo con gli occhi perduti in un bicchiere di birra semivuoto. Pensai prima di tutto di sentire la campana di Barney, così mi avvicinai al banco e tirai fuori un dollaro. «Uno semplice», dissi, «liscio, acqua a parte. E il marziano che hai segnalato a Cargan è lo spilungone laggiù, con la faccia da funerale?» Annui e mi versò da bere. «Da che parte lo devo prendere?» chiesi. «Sa che sono un giornalista che vuole intervistarlo? O mi limito a offrirgli da bere e lo faccio cantare? Fino a che punto è pazzo?» «A me lo chiedi? Dice che è arrivato da Marte 2 ore fa e sta ancora cercando di orizzontarsi. Dice che è l'ultimo marziano vivente. Non sa che sei un giornalista, ma muore dalla voglia di parlarti. L'ho montato a dovere». «E come?» «Gli ho detto che avevo un amico intelligentissimo che poteva dargli un buon consiglio. Non ho fatto nomi perché non sapevo chi avrebbe mandato Cargan, ma non chiede altro che mettersi a piangere sulla tua spalla». «Mi chiamo Bill Everett», dissi avvicinandomi al tavolo. «Barney mi dice che siete in difficoltà. Spero di potervi essere d'aiuto». L'uomo alzò gli occhi dal bicchiere. «Siete voi l'amico al quale ha telefonato? Sedete, signor Everett». Mi infilai sul sedile accanto a lui. L'uomo beve un lungo sorso di birra e rimise giù il bicchiere, ma non staccò le mani dal vetro, forse perché, stringendo qualcosa, non tremavano più. Disse: «Sono un marziano, l'ultimo dei marziani. Tutti gli altri sono morti. Ho visto i loro cadaveri solo 2 ore fa. Eravate su Marte 2 ore fa? E come siete arrivato fin qui?» «Non lo so. È questo il terribile. Non lo so. Tutto quello che so è che gli altri erano morti. I morti cominciavano già a imputridire. Era una cosa spaventosa. Eravamo 100 milioni e adesso sono rimasto soltanto io. 100 milioni. È la popolazione di Marte? All'incirca, forse un po' di più, ma ormai è finita. Sono morti tutti, tranne io. Ho visitato tre città, le tre città principali. Mi trovavo a Shar e quando ho scoperto che là erano morti tutti, ho preso un Targan, non c'era nessuno per fermarmi, e in volo ho raggiunto Undanel. Non avevo mai pilotato un Targan in vita mia, ma i comandi erano molto semplici. Anche a Undanel erano tutti morti. Ho rifatto il pieno e sono ripartito. Volavo basso e guardavo giù, ma non ho visto altro che morti. Ho volato fino a Zandar, la città più grande, più di 3 milioni di abitanti. Ed erano tutti morti, fino all'ultimo, e cominciavano a decomporsi. Era uno spettacolo orribile, vi dico, orribile. Non riesco a dimenticarlo. Immagino, dissi. Non potete immaginarlo. Certo, il nostro era ormai un mondo condannato. Al massimo saremmo durati ancora per una dozzina di generazioni. 2 secoli fa eravamo 3 miliardi e quasi tutti morivano di fame. Fu il krill, il morbo portato dal vento del deserto, e che i nostri scienziati non riuscirono a curare. In 2 secoli ridusse la popolazione di 2/3 e continuava a far vittime. Il mio marziano continuò a raccontare. Cercammo di realizzare il volo interplanetario, ma non ci riuscimmo. Pensavamo che almeno una parte di noi avrebbe potuto salvarsi dal krill emigrando sulla Terra o in qualche altro modo. Tentammo, ma senza successo. Non riuscimmo neppure a raggiungere Deimos e Phobos, le nostre due lune. Ma se non siete riusciti a realizzare il volo interplanetario, come mai? Non lo so, vi dico che non lo so, è questo che mi fa impazzire. Non so come sono arrivato qui. Io sono Yang Gandal, un marziano, e mi trovo qui, dentro questo corpo. Vi dico che c'è da impazzire. Barney portò altre 2 birre. Aveva l'aria sempre più preoccupata. Così aspettai che si fosse allontanato prima di chiedere: dentro questo corpo? Volete dire che? Ma certo, questo non sono io, questo corpo in cui mi trovo. Non penserete che i marziani siano esattamente simili ai terrestri, no? Io sono alto 1 metro, il mio peso sulla Terra sarebbe una decina di chilogrammi. Ho 4 braccia e mani con 6 dita. Questo corpo mi fa paura. Non lo capisco, come non capisco come ci sono entrato. Ma come si spiega che parlate inglese? O questo lo sapete? Beh, in un certo senso sì. Questo corpo si chiama Howard Wilcox. È un contabile. È sposato con una femmina della sua specie. Lavora in un posto chiamato Humbert Lamp Company. Ho tutti i suoi ricordi e so fare tutto quello che sapeva fare lui. So tutto quel che sapeva lui. In un certo senso io sono Howard Wilcox. Ho in tasca quanto basta per dimostrarlo. Ma è una storia pazzesca, perché in realtà io mi chiamo Yang Gandal e sono un marziano. Ho perfino gli stessi gusti di questo corpo. Mi piace la birra. Lo fissai a bocca aperta. Poi tirai fuori le sigarette e gli porsi il pacchetto. Fumate? Questo corpo, Howard Wilcox, non fuma. Grazie lo stesso. E permettete che vi offra una birra. Ci sono dei soldi in queste tasche. Feci un cenno a Barney. Quando è successo? Solo 2 ore fa, avete detto? Prima non avevate mai sospettato di essere un marziano? Sospettare? Ma io ero un marziano. Che ora è? Guardai l'orologio appeso al muro. Le 9 e qualcosa. Allora è di più. 3 ore e mezzo. Saranno state le 5 e mezzo quando mi sono trovato dentro questo corpo, perché in quel momento stavo tornando a casa dal lavoro e dai suoi ricordi ho saputo che aveva lasciato l'ufficio da mezz'ora, alle 5. E siete andato? È andato a casa? No? Ero troppo sconvolto. Non era la mia casa. Io sono un marziano. Non lo capite? Beh, non posso farvene una colpa perché non capisco nemmeno io, ma ho cominciato a camminare. Poi me, voglio dire, questo Wilcox ha avuto sete ed è, sono... Si interruppe e ricominciò da principio. Questo corpo sentì una gran sete e si fermò a bere in questo locale. Dopo due o tre birre ho pensato che forse il barista avrebbe potuto darmi un consiglio e così gli ho raccontato tutto. Mi sporsi attraverso il tavolo. «Ascoltatemi, Howard», dissi. «Siete aspettato a casa per la cena. Chissà come sarà in ansia vostra moglie a quest'ora. Avete pensato a telefonarle?» «No, di certo. Io non sono Howard Wilcox». Ma un nuovo problema gli si era affacciato alla mente. Glielo reggevo in faccia. «Fareste bene a darle una telefonata», dissi. «Che avete da perdere? Chiunque siate, Young and Dull o Howard Wilcox, c'è una donna che vi aspetta a casa, in ansia per voi o per lui. Siate generoso, telefonatele. Il numero, lo sapete?» «Si capisce, è il mio numero, voglio dire, il numero di Wilcox». «Smettetela di balbettare e andate a farle questa telefonata. Per ora non cercate di spiegarle niente, siete ancora troppo confuso. Ditele solo che le racconterete appena tornato a casa, ma che state benissimo e che non deve preoccuparsi». Si alzò come un uomo in trance e si avviò verso la cabina. Io tornai al banco e mandai giù un altro whisky, liscio. Barney disse: «Che te ne pare? Credi che sia...» «Ancora non lo so», dissi. «C'è qualcosa che non riesco a capire». Tornai al tavolo. Il marziano sorrise debolmente. Disse: «Mi ha investito come un ciclone. Se Howard Wilcox torna a casa, farà bene a inventare una storia che stia in piedi». Bevve un sorso di birra. Meglio della storia di Young and Dull, in ogni caso. Diventava sempre più umano di minuto in minuto. Ma poi di colpo ricominciò. «Forse avrei dovuto dirvi fin da principio com'è andata. Ero chiuso a chiave in una stanza su Marte, nella città di Scar. Non so perché m'avessero messo là dentro, ma comunque ero chiuso a chiave. E poi per molto tempo non mi hanno più portato niente da mangiare e alla fine avevo così fame che ho tolto una pietra dal pavimento e ho cominciato a scavare con le unghie sotto la porta. Morivo letteralmente di fame. Mi ci sono voluti 3 giorni, giorni marziani, circa 6 dei vostri, per aprirmi un passaggio. Poi mi sono messo a girare per l'edificio finché ho trovato il magazzino. Non c'era nessuno e mi sono sfamato. Poi...» «Continuate», dissi, «vi ascolto». «Sono uscito dall'edificio e le strade erano piene di morti in putrefazione». Si coprì gli occhi con le mani. «Vi ho già detto che Zandar è la nostra città più grande, la capitale? Al centro di Zandar c'è un immenso spiazzo, il campo dei giochi, almeno 2 chilometri di lato, secondo le misure terrestri. E tutti gli abitanti di Zandar erano là, o perlomeno sembrava che ci fossero tutti. 3 milioni di corpi, ammucchiati là come se fossero radunati per morire insieme e all'aperto, come se avessero saputo che dovevano morire. Ho visto tutto dall'alto mentre sorvolavo la città e al centro dello spiazzo c'era qualcosa sopra una piattaforma. Ho planato, ho tenuto il Targan sospeso in aria, è un po' come i vostri elicotteri. L'ho tenuto sospeso sopra la piattaforma per vedere cosa c'era. Era una specie di colonna di rame massiccio. Il rame su Marte è come l'oro sulla Terra. Nel corpo della colonna ho visto un pulsante montato su pietre preziose e un marziano con indosso una tunica azzurra giaceva morto ai piedi della colonna, proprio sotto il pulsante, come se l'avesse premuto e poi fosse morto. E tutti gli altri erano morti nello stesso momento, insieme a lui. Tutti su Marte erano morti, tranne io. Così ho atterrato sulla piattaforma, sono uscito dal Targan e ho schiacciato il pulsante. Volevo morire anch'io. Tutti gli altri erano morti e volevo morire anch'io. ma non ci sono riuscito. Feci un segno a Barney. Statemi a sentire, Howard, dissi. Ci berremo ancora una birra e poi voi tornerete a casa da vostra moglie. Già ora vi farà una scenata e più aspettate, peggio sarà. E se volete un consiglio, compratele dei dolci o dei fiori e mentre andate a casa inventate una scusa che sia veramente convincente, non come quella che avete raccontato a me. Lui cominciò, ma... Lo interruppi. Non ci sono ma. Vi chiamate Howard Wilcox e fareste bene a tornare a casa. Vi dirò quel che può essere successo. Sappiamo ancora ben poco della mente umana e molti strani fenomeni si verificano in questo campo. Che cosa? Per l'amor del cielo, datemi una qualsiasi spiegazione, purché non mi veniate a dire che sono pazzo. Credo che finirete davvero per impazzire se continuate a pensarci, Howard. Mettetevi in mente che una spiegazione naturale ci deve essere per forza e poi cercate di dimenticare tutto. Tiro a indovinare, si capisce, ma potrebbe essere andata così. Può darsi che un uomo, voglio dire un marziano, di nome Jan Gandalf, sia effettivamente morto oggi su Marte. Può darsi che fosse davvero l'ultimo marziano. E può darsi che in qualche modo la sua mente sia entrata in contatto con la vostra nel momento in cui moriva. Non dico che sia andata proprio così, ma non è impossibile crederlo. Fate conto che la spiegazione sia questa, Howard, e tenete duro. Comportatevi come se foste Howard Wilcox. E tutte le volte che viene un dubbio, guardatevi nello specchio. Tornate a casa e fate la pace con vostra moglie. Domattina andate in ufficio come se niente fosse e cercate di dimenticarvi tutta questa storia. Non vi pare che sia l'idea migliore? Beh, forse avete ragione. Alla prova dei fatti. È quello che conta. Finché non avrete una prova migliore, attenetevi a quella. Finimmo le nostre birre, lo accompagnai fuori e lo misi su un tassì. Poi tornai nel palazzo della Tribune, salii da Cargan e entrando nel suo ufficio chiusi la porta dietro di me. Dissi, è tutto a posto, Cargan, l'ho calmato. Cos'era successo? È proprio un marziano, l'ultimo marziano rimasto su Marte. Solo che non sapeva che noi eravamo venuti qui. Credeva che fossimo morti tutti. Ma come è possibile che sia stato dimenticato là? Com'è possibile che non sapesse niente? Dissi, è un mezzo deficiente. Era in una clinica per minorati a Scar e qualcuno si è dimenticato di lui. Era chiuso a chiave nella sua stanza quando è stato azionato il pulsante che ci ha spediti qui. Non era fuori all'aperto e così non ha potuto ricevere i raggi Mentaport che hanno trasmesso la nostra psiche attraverso lo spazio. È scappato dalla stanza, a Zander ha trovato la piattaforma dove si è svolta la cerimonia e ha schiacciato il pulsante anche lui. Ci doveva essere ancora abbastanza energia da farlo arrivare qui. Cargan fischiò piano tra i denti. Gli hai detto la verità? Ed è un tipo che sa tenere la bocca chiusa? Scossi il capo. No a tutte e due le domande. Il suo QI non deve essere più di 15, direi. Ma è il livello medio dell'intelligenza terrestre e perciò qui se la caverà benissimo. Sono riuscito a convincerlo che è veramente il terrestre in cui la sua psiche si è infilata per caso. Meno male che è entrato da Barney. Ora gli telefono per dirgli che tutto è a posto. Mi stupisce che non gli abbia dato qualche sonnifero prima di telefonarci. Dissi, Barney è uno di noi, non l'avrebbe mai lasciato scappare. L'avrebbe trattenuto in un modo o nell'altro fino al nostro arrivo. Ma tu l'hai lasciato scappare. Sei sicuro che non ci sia pericolo? Non sarebbe stato meglio? Andrà tutto benissimo, dissi. Mi prendo io la responsabilità di tenerlo d'occhio finché non abbiamo tutto in mano noi. Dopo, credo che dovremo di nuovo rinchiuderlo in qualche istituto. Ma sono contento di non averlo dovuto uccidere. È pur sempre uno di noi, deficiente o no. E probabilmente sarà così felice quando scoprirà di non essere l'ultimo dei marziani che non gli importerà di finire di nuovo in manicomio. tornai in sala cronaca e sedetti alla mia scrivania. Slapper non c'era, l'avevano mandato in qualche posto per qualcosa. Johnny Hale alzò gli occhi dall'ortocalco che stava leggendo. «Un bel caso?» domandò. «Figurati», dissi. «Un ubriaco che voleva rendersi interessante. Mi stupisce che Barney ci abbia scomodati».
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Belle Europa. Modernismo e vermouth. In Catalogna, a un'ora da Barcellona, Reus è la città natale di Gaudí e la capitale del celebre vino liquoroso, da scoprire tra degustazioni in edifici d'epoca e visite alle cantine storiche. Di Claudia Sugliano. Se il modernismo in Catalogna si associa a Barcellona e ad Antonio Gaudí, a 120 chilometri dalla capitale catalana, nell'entroterra della Costa Daurada e non lontano da Tarragona, c'è Reus. La città diede i natali al visionario architetto nel 1852, divenendo uno dei maggiori esempi dello stile immaginifico

vanta uno degli interni più fantasiosi, con motivi floreali e coloratissime vetrate. E le architetture moderniste si rincorrono non solo in centro, lungo la via San Joan, nell'Institut Pere Mata, l'antico ospedale psichiatrico, a Casa Rull e a Casa Gasul, tutti e tre opera di Domenech Montaner, ma anche in periferia e nella campagna circostante, in cattedrali del vino che ospitano cantine storiche. La storia di Reus si intreccia infatti con quella del Vermut o Vermut, di cui è la capitale indiscussa. Anche il Vermut, del resto, può essere associato al modernismo. Infatti, mentre a Parigi gli artisti prediligevano l'assenzio, qui si beveva l'aromatico vino liquoroso prodotto nelle cantine locali. Andando alla sua scoperta lungo la Ruta del Vermut, uno dei luoghi chiave in città è la vivace piazza del Mercadal, si visitano monumenti del modernismo, come il Museu del Vermut, allestito nell'ex fabbrica di cappelli progettata nel 1918 da Pere Caselles i Taraz, e l'antica distilleria Vermuts Rofes del 1890, oggi ristorante, dove ancora si trovano le grandi botti per la macerazione. Qui si beve il Vermut Rofes, oggi prodotto dalla cantina De Müller. Nato a scopi medicinali in Baviera, Vermut deriva da Wermut, il nome tedesco dell'assenzio, Artemisia absinthium, la pianta aromatica più importante nella sua produzione, il liquore, come lo conosciamo oggi, fu creato a Torino nel 1786 da Antonio Benedetto Carpano. La sua idea di abbinare il vino all'infusione di varie piante e radici ebbe grande successo, facendo la fortuna internazionale di cantine come Martini e Cinzano. Nel Novecento il vermut divenne una bevanda iconica. Pare fosse prediletta da Salvatore Dalì. Ha avuto come testimonial James Bond, grande cultore del cocktail Martini, e sembra che Nikita Khrushchev lo definisse l'arma più pericolosa dell'Occidente. Dall'esperienza personale dei miei viaggi nell'URSS, ricordo che quel liquore portava in Unione Sovietica un profumo e un sapore quasi proibiti di agognata libertà. Ma come fece Reus a diventare la capitale del Vermut, registrando nel 1892 la prima marca da parte di Joan Gili? La città aveva una consolidata tradizione di produzione di bevande alcoliche, sulle quali già nel XVIII secolo si basava l'economia locale, come testimonia l'espressione Reus Parigi Londra, in cui veniva annoverata fra i maggiori centri di tale commercio. In seguito le famiglie di produttori investirono nell'industria del vino e nella nuova popolare bevanda. Tra fine 800 e inizio 900 vi si producevano oltre 50 marchi in 30 cantine, alcune ancora oggi in attività. Ogni cantina ha la propria ricetta segreta, tramandata da una generazione all'altra, alla base della quale ci sono sempre vino bianco e, fra le tante erbe aromatiche, spesso oltre un centinaio, da cui derivano sapore e profumo, l'indispensabile assenzio. Dei botanicals utilizzati per il vermut fanno parte salvia, rosmarino, origano, ginepro, alloro, camomilla,
coriandolo.

0: curcuma, a cui si aggiungono essenze e bucce di agrumi, come l'arancia amara, radici e fiori, tra cui l'ibisco per il delicato vermouth rosé di Isaguirre. Molto importante è il momento dell'infusione degli elementi, a temperature che variano a seconda della cantina. Infusione che poi rimane a riposare per periodi variabili. Per la riserva si arriva anche a un anno, in grandi botti di legno. A trasformare il vermouth bianco in rosso, il più richiesto in Catalogna, è l'aggiunta di caramello. All'inizio il vermouth si vendeva in piccole botti da spillare al momento. Tutt'oggi in alcune vermuterias si serve il vermouth de grifo, ossia alla spina. Fu la cantina Isaguirre, una delle più note in Spagna, la prima a imbottigliarlo. Anche le bottiglie esprimono l'anima modernista di Reus, arabescate come quelle del Vermouth Padrot, con sontuose etichette che riprendono vecchi manifesti, motivi floreali, composizioni in cui talvolta si disegnano gli elementi botanici utilizzati nella produzione. La visita al Museo del Vermouth immerge nel mondo della bevanda simbolo di Reus. La passione di Joan Tapias, il creatore del museo, iniziò da una bottiglia di Carpano donatagli dal padre nel 1982. Ora la sua collezione conta 1.800 bottiglie di oltre 50 paesi del mondo, dall'Egitto al Giappone, 3.000 etichette, oltre a oggetti come sifoni, bicchieri, vassoi e alle pareti preziosi manifesti, anche firmati da grandi artisti come il nostro Fortunato De Pero. Al ristorante si può degustare il vermouth Cori, prodotto per il museo dalla cantina Miró. Fra le cantine storiche di Reus, c'è De Müller, fondata nel 1851, famosa per i vini dolci. La ricetta del vermouth Iris comprende un po' di melassa, mentre il recente Fot Lee riprende la formula tradizionale di Reus. La cantina Vermouth Miró, nata come azienda di vini aromatizzati e liquorosi a Cornudella de Montsant, nella zona del Priorat, fu trasferita a Reus nel 1957 da Emilio Salvat Miró, specializzatosi nella produzione di vermouth dalla formula originale. La sua gamma comprende l'extra dry bianco, con erbe dei Pirenei e agrumi mediterranei, il Reserva e il Gran Reserva, e si può gustare nella visita alla Casa Navas, il più importante edificio modernista in città. La cantina è chiusa al pubblico. A Brafim, a mezz'ora da Reus, nella provincia di Tarragona, dal 1886, la cantina Casa Padrò produce vini e alcolici con il vermouth in primo piano. Spettacolare è il complesso dell'azienda con la torre per controllare la tenuta e la dimora di famiglia del 1776 divenuta Casa Vermouth Padrò. Qui si conservano le botti con le riserve. La particolarità di ogni vermouth deriva infatti anche dai vari tipi di legno in cui invecchia. Quasi 80 erbe e spezie costituiscono la miscela segreta che rende unici i vermouth Isaguirre. Dal 1884 al 1983 sono stati prodotti a Reus. Poi la nuova proprietà Saya Solé ha trasferito la cantina a El Morell, a 10 km, vicino ai vigneti dove si coltiva la varietà Macabeu, utilizzata per i vini di base. La ricetta, fedele all'originale, prevede l'aggiunta di zucchero bianco e di alcol di melassa. Oltre alle piante officinali, si utilizzano frutti e fiori mediterranei, come l'origano di Creta e il fiore del cactus. I fratelli Coca e Fitò sono i titolari dell'omonima cantina a Elmas Roig, a mezz'ora da Reus, che produce vini biologici. Nel 2020 hanno elaborato insieme all'enologa Silva Pujol un vermouth a base di grenache bianco e mistela, mosto di vino, il cui nome, Chalar, in catalano significa passare bene il tempo. È fresco, profumato, dal carattere mediterraneo. Il giro si chiude a Falset, nella zona della DO, la DOC spagnola, Montsant, alla cooperativa Falset Marsà. Con la visita di questa cattedrale del vino, disegnata nel 1919 da César Martinelli Brunet, allievo di Gaudì. Ancora una volta sono le atmosfere moderniste la cornice dell'immancabile degustazione. Perché da queste parti, faire un vermouth, farsi un vermouth, è un rito irrinunciabile, al punto che l'espressione in catalano significa anche per antonomasia prendere un aperitivo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Nella Via Lattea centinaia di milioni di pianeti abitabili con orbite che permetterebbero l'acqua liquida. Della redazione. La vita nella Via Lattea potrebbe essere meno rara di quanto si pensi. Sarebbero infatti centinaia di milioni i pianeti che orbitano alla giusta distanza dalla loro stella per avere acqua liquida e dunque poter ospitare forme di vita. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze da Sarah Ballard, docente di astronomia all'Università della Florida, e della dottoranda Sheila Seeger. Le due astronome hanno misurato l'eccentricità dell'orbita di un campione di oltre 150 pianeti che ruotano intorno a stelle di piccola massa tra le più comuni della galassia, le nane di tipo M, più piccole e fredde del nostro Sole. Grazie ai dati raccolti dal telescopio Kepler della NASA e al satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea, le due studiose hanno scoperto che intorno alle stelle con diversi pianeti è più probabile che vengano percorse orbite circolari che permettono di rimanere alla giusta distanza per mantenere acqua allo stato liquido. Quando c'è un solo pianeta, invece, è più probabile che l'orbita sia talmente eccentrica da farlo avvicinare così tanto alla stella che la forza gravitazionale esercitata lo deforma e la conseguente frizione genera così tanto calore da sterilizzarne la superficie. Dato che un terzo dei pianeti osservati orbita nella zona potenzialmente abitabile, allora è possibile che nella Via Lattea esistano centinaia di milioni di pianeti che costituiscono un obiettivo di ricerca promettente per i cacciatori di vita. Secondo la dottoressa Seeger, prima autrice dello studio, questo risultato sarà molto importante per il prossimo decennio di ricerche sugli esopianeti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Impariamo ad ascoltare. Nella società dell'iperconnessione stiamo diventando incapaci di ascoltare. Eppure proprio l'ascolto è la caratteristica che più di ogni altra dice la nostra umanità. Come possiamo allora rieducarci a un autentico ascolto? Di Sabrina Fadel. La vita nasce dall'ascolto e di ascolto si nutre. Se nel grembo materno il bambino sente la voce di sua madre, i battiti del suo cuore, ma anche i rumori del mondo esterno, perché l'udito, ancor prima del tatto, è il senso che da principio si sviluppa nell'essere umano. O meglio, il tatto comincia a svilupparsi a 8 settimane, ma affinché la percezione tattile sia completa, bisogna attendere la 32ª settimana. L'apparato uditivo, invece, prende completamente forma già tra l'8ª e la 10ª settimana, facendo sì che l'utero materno si trasformi in una cassa di risonanza che permette al piccolo di sentire i suoni che lo circondano. Che sia quindi proprio l'udito il senso che più contraddistingue la nostra umanità. Non la vista, non l'odorato, il tatto o il gusto, ma l'udito ci dice infatti che esistiamo e ci introduce da subito nel mondo che saremo chiamati ad abitare. Se dunque le cose stanno così, è indubbio che la nostra vocazione primaria è di essere donne e uomini d'ascolto. D'altra parte lo scriveva, già 2000 anni fa, il filosofo greco Plutarco: la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi 2 orecchie, ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento e anche, e forse soprattutto, quando non ne sanno nulla. E ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare sul serio. A questo punto, però, è d'obbligo una precisazione. Udito e ascolto, che finora abbiamo utilizzato come sinonimi, non sono la medesima cosa. Ascoltare non significa, infatti, solo prestare attenzione ai suoni che raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un'azione complessa, che richiede di mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. Significa essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che cosa l'altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po' quell'ego ipertrofico che spesso ci caratterizza. Pierluigi Ricci, educatore e formatore, e già docente di pedagogia delle comunità all'Università di Siena, lo spiega con un'immagine simbolica ma estremamente efficace. Ciascuno di noi ha una sorta di telecamera interiore che porta sempre con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l'altro significa invece voltarla verso di lui, accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri. Un agire tutt'altro che facile, dicevamo, che richiede attenzione a quanto l'altro ci vuole trasmettere, alle sue parole, ma anche al tono della sua voce, alla posizione del suo corpo, alle sue modalità espressive. In sintesi, richiede di farsi attenti e disponibili a fare spazio all'altro, alla sua persona e a ciò che dice, riconoscendone unicità, dignità e rispetto. Allenarsi all'ascolto. L'ascolto è così importante che dovrebbe essere materia di insegnamento nelle scuole. A dirlo è Julian Treasure, tra i maggiori esponenti di abilità sonore e comunicative, il quale sostiene che l'ascolto si impara, a patto però di allenarsi a esso con una certa continuità. Nel corso di una TED Conference, Treasure ha sottolineato come durante le conversazioni ciascuno di noi impieghi il 60% circa del tempo ad ascoltare, ma ricordi appena il 25% di quanto viene detto. Perché, avverte l'esperto, siamo bombardati da troppi stimoli sonori e visivi e spesso preferiamo registrare o scrivere quanto viene detto piuttosto che concentrarci sulle parole del nostro interlocutore. Per riparare in parte a questa tendenza, Julian Treasure propone 5 semplici esercizi che possono aiutarci a incrementare la nostra capacità di ascolto consapevole. Il primo suggerisce di restare per almeno 3 minuti al giorno immersi nel totale silenzio. Un tempo breve, ma già sufficiente per cominciare a ricalibrare il proprio udito. Il secondo, definito dall'esperto il mixer, consiglia invece di restare immersi in un normale ambiente carico di rumori della vita quotidiana, cercando di riconoscere i differenti suoni che percepiamo. Il terzo consiste nell'assaporare, vale a dire nell'imparare a godersi i suoni comuni che, se prestiamo la giusta attenzione, possono rappresentare anche una sorta di gradevole coro nascosto. Ma l'esercizio che il nostro esperto giudica il più importante si chiama le posizioni di ascolto. L'idea di fondo è quella di osservare il nostro atteggiamento mentre dialoghiamo, per poi spostarci consapevolmente nella posizione di ascolto più adatta al contesto: critica, empatia, ascolto attivo o passivo, eccetera. Questo esercizio è particolarmente utile perché sviluppa la consapevolezza del tipo di relazione d'ascolto che stiamo vivendo e dei suoi obiettivi. Infine il quinto esercizio, che Treasure ha chiamato con una parola sanscrita Radha, che significa ricevere. In questo caso l'esercizio prescrive di dare attenzione alle persone con cui interloquiamo, di apprezzarle, di mandare loro dei piccoli segnali, emettendo, per esempio nel corso del dialogo, dei piccoli suoni che servono a confermare il nostro interesse per quanto stanno dicendo, per poi, però solo alla fine del discorso, porre loro quelle domande che ci danno la sicurezza di aver inteso bene quanto volessero comunicarci.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto, in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta, e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare, nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta a una mostra di biciclette nel 1886, l'invenzione di Stirley venne guardata con curiosità. Ma 2 anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%, il risultato fu pura magia. I produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stirling Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile. E le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra, percorrendo circa 112 km al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10.000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25esimo reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. «Grazie alla bicicletta», scriveva, I giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e, durante le vacanze, esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna. Mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. 2 anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese, in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Kemp Stirley, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo, però, la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i 2 biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla strategia che ha scelto. L'analisi è un passaggio fondamentale al quale nessun giocatore può sottrarsi, sia che abbia vinto, sia che abbia perso. Nelle sale interne, invece, il turno di gioco è ancora in corso, nel silenzio più assoluto. Le partite sono tese, ma non c'è pubblico né tifo. In caso di dubbi, i giocatori chiamano l'arbitro alzando la mano. E non gridano di gioia neppure quando il re dell'avversario non ha scampo, ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere, bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni, ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni. Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro, e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole, che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni. E imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti, prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo, come ha sperimentato la stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola, ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

ho vissuto e vivo di eredità eretiche. La devianza esistenziale mi appartiene sempre di più. Ho la notte davanti a me, dentro di me. La notte scivola su queste pagine bianche. Il loro silenzio mi trascina fuori dalla vita, da questa vita. Solo il fuori della vita sa riconciliarmi con la morte. Chi sa essere eretico, a memoria dell'eresia, può dire ancora di esistere. Esistere è un'eresia che conserva verità negate. Dentro ogni eresia che si rispetti è custodita un'eredità. Ho sempre vissuto di eredità eretiche. Mi hanno salvato da tutte le verità cosiddette assolute. Ne sono uscito vincitore, l'unica vittoria che mi sono potuto permettere. Dove mai mi condurrà questa difficoltà di esistere, questo disagio di essere? Essere legato solo a tutto ciò che non mi appartiene. Solo chi riesce ad abbracciare in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, il non senso della vita, chi ha saputo rinunciare ad uno scopo nel mondo, può dire di non aver perduto niente. Separarsi da ogni senso da dare alla vita, separarsi con convinzione dal mondo, non è forse l'ultimo scopo che ci resta? Non mi basta più vivere ai margini di ogni cosa. Non mi basta più abitare le periferie desolate e nude dell'irrilevanza. Sogno invece una vita oscura e oscurata, refrattaria ad ogni tentazione, popolata da attese immemoriali. A volte rifletto con dolore e rassegnazione intorno a quel male oscuro che ci portiamo dentro, alla nostra incapacità nel governarlo, nel renderlo chiaro. Noi stessi siamo quel male oscuro, di esso ci alimentiamo inconsapevolmente, di esso viviamo, rendendolo sempre più immedicabile. Quando penso alla mia vita, randagia e solitaria, riottosa ed anarchica, mi consolano le parole di Fernando Pessoa nel secondo libro dell'Inquietudine. È nobile essere timidi, illustre non saper agire, grande non essere capaci di vivere. Tutto ciò che mi attrae altro non è che l'avvenire di ogni negazione. In me conservo soltanto le ferite dell'origine. Fu e si sentì ingannato da tutto, tranne che dall'angoscia. L'uomo non subisce più la trascendenza. Il suo destino nichilista si è definitivamente compiuto. È triste e umiliante vivere in un tempo che non mostra alcuna forma di riconciliazione. La fuga dalla parola è la forma più estrema e violenta della tarda modernità. Come sopportare il peso di una temporalità che ha distrutto la ricerca dell'altro,

attenzione verso un altrove. Quest'epoca è priva di avvenire, è terrorizzata dall'avvenire, perché sorda ad ogni speranza. Per noi l'attesa è solo attesa d'angoscia. Si consuma in me, nel mio sangue, in ogni istante, la sconfitta di Dio. Eppure rimane fin dentro l'ultima fibra del mio essere, l'indicibilità del suo silenzio. Il silenzio di Dio mi conserva e mi dispera. Il bisogno di una radicale introversione è proprio dell'uomo contemporaneo. L'introversione è l'unica forma in cui l'umano sa ancora autorappresentarsi. Se il pensiero non può andare oltre la vita, quest'ultima, anche grazie all'introversione, lo salva in se stessa. L'introversione è continua erranza, è l'errare in movimento. Mi capita a volte di pensare ad un altrove non indefinito o metafisicamente sognato. Forse l'altrove non è altro che il nostro desiderio di partire, di fuggire non verso un luogo impossibile, ma verso un luogo qualsiasi che non sia il nostro, lontano dalle vecchie abitudini, dai giorni tutti uguali e dai soliti volti. Non è poi così lontano l'altrove. Desiderio dei desideri, mai taciuto, mai soffocato, impossibile da estinguere, un altrove da abitare, un mondo altro dopo il tramonto del mondo in cui dimorare. Due mondi, scrive Cristina Campo, io vengo dall'altro. Accettai con passione dolorosa di vivere nello spaesamento continuo, votandomi alle ragioni della vacuità e dell'inanità. Tutto ciò che è indefinibile mi riguarda, come tutto ciò che è ai margini, poiché ciò che è ai margini sa custodire l'unico sentimento che non mi è estraneo, quello dell'altrove. Sempre mi accompagnerà questo tenace desiderio di essere altrove. Questa voglia insistente e ostinata di abitare un altrove estraneo assomiglia ad una ferita sempre aperta, incurabile. Non è forse questo desiderio immarcescibile di essere sempre altrove, di identificarmi con un altrove, un'aspirazione segreta ad annullarmi, a diventare nulla? Come ho amato la preghiera nichilista di Simone Weil. Dio mio, concedetemi di diventare nulla. Man mano che divento nulla, il Dio si ama attraverso di me. Tutto ciò che vive ai margini ha il sapore dell'altrove. È un po' di tempo che amo contemplare tutto ciò che è immobile. Amo immergermi in una nuova musica, una musica dimenticata. La musica di tutto ciò che non si muove. Il movimento produce solo corruzione, frenesie e disordine. Del resto, gli uomini di questo tempo alterato fanno del movimento la loro legge quotidiana, condannati a perire di movimento. Shakespeare in Antonio e Cleopatra. Così si esprime. La gente comune, come giunco che vaga sulla corrente, va avanti e indietro, seguendo il variare del mare, finché marcisce col suo stesso movimento.

0: abbandonarsi compiutamente all'inazione, fare del non agire un sentimento, limitarsi a contemplare l'essente, anziché, come accade da più di 3 secoli, a manipolarlo, sottoponendolo alle leggi brutali dello sfruttamento utilitaristico. La contemplazione è un atto sovversivo che salva e conserva l'essere, interrompendo il ritorno dell'eguale. In un passo dell'uomo senza qualità, Robert Musil sogna un regno dell'inazione che paragona a un eterno Shabbat. Un magico spirito dell'inazione trascina il mondo in una stimmung contemplativa. Bisogna starsene quieti quieti, non lasciar posto a nessun desiderio, neanche a quello di far domande. Bisogna spogliarsi anche dall'accortezza con cui si bada ai propri affari, privare il proprio spirito di tutti gli strumenti e impedirgli di servire da strumento. Bisogna concentrarsi in sé, finché mente, cuore e membra siano tutto un silenzio. Se si attinge così la suprema abnegazione, allora infine il fuori e il dentro si toccano, come se fosse saltato via un cuneo che divideva il mondo. Il mondo dell'inazione riconcilia ciò che è separato. Le cose ritrovano magicamente la loro unità nel non agire. Quello che ci manca, e di questa mancanza periremo, noi separati da noi stessi da una distanza abissale, è la nostra radicale incapacità di preservare la solitudine. Soltanto preservandola e custodendola in noi come la più sterminata delle nostre ricchezze, potremo sperare di intessere con chi incontriamo durante il nostro cammino un'autentica comunicazione esistenziale. Comunicazione e solitudine non si oppongono, sono l'una il presupposto dell'altro, scrive Eugenio Borgna nella Solitudine dell'anima. La solitudine del resto è una verità dimenticata della comunicazione, nel senso che non c'è comunicazione dotata di senso, non c'è colloquio salvifico che non abbiano come premessa la presenza di una solitudine interiore, di una riflessione che dia ali alle parole e le riempie di silenzio e di contemplazione. Fare della propria solitudine interiore aspetto co-originario della nostra stessa esistenza, un'attitudine, farne una vocazione dell'esserci al mondo, sapere che la solitudine è la nostra anima, un'anima che vede se stessa e che nasconde una infinità finita. Sono sempre più solo. Ogni istante è un'aggiunta di solitudine. Sembra che il mio essere si svuoti sempre di più del mondo. Nella solitudine assoluta, scriveva Simone Weil, si possiede la verità del mondo. L'essenza della solitudine, la sua verità, si risolve nelle offese che le arrechiamo. Oggi la solitudine autentica è una solitudine offesa. Attraverso una solitudine offesa seppe consumare la sua disperata vitalità. Se la solitudine, secondo Octavio Paz, è il fondo ultimo della condizione umana, nel toccarlo mi sono sempre sentito più umano.
1: Pagina in Controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: days.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici.

Mangiare bene e bere ottimo vino. Ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'Amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuol essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia, una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini soave e il reciotto di soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13, e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita. Un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso, anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali

culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e recioto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokai rosso, Thai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli euganei è trachite, mentre per i berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo, che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici beriche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio.
Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze. Vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama. Dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

Euganei. I colli Euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col Monte Benda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Val Sanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita, l'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e tamorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani, che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike, lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo,
dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: retour.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dal sito ansa.it. Scoperto il primo buco nero vagabondo, è nella Via Lattea. Dalla redazione. Un buco nero errante si aggira nella Via Lattea, si trova a 5.000 anni luce da noi ed è il primo buco nero solitario ad essere mai stato rilevato. L'esistenza di oggetti cosmici del genere era ipotizzata da tempo, ma finora non si era mai riusciti ad avere la conferma della loro esistenza. A trovarla sono stati il telescopio spaziale Hubble e una rete di osservatori a terra, i cui dati sono stati analizzati da un centinaio di ricercatori coordinati dallo Space Telescope Science Institute a Baltimora, i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma ARVIX, che accoglie articoli che non hanno ancora superato il vaglio della comunità scientifica e sottoposto alla rivista Astrophysical Journal. Molti gruppi italiani che hanno contribuito alla ricerca, fra i quali quelli di Università di Salerno, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sapienza di Roma e Istituto Nazionale di Astrofisica. Essendo i residui di alcune grandi

0: compagna, oppure notando il comportamento anomalo di nubi in gas attratte dal loro campo gravitazionale. Ora, per la prima volta, è stato osservato un buco nero solitario, ossia senza nulla attorno. La scoperta arriva da un lunghissimo lavoro di confronto di dati raccolti in anni da una rete di telescopi su milioni di stelle per cercare tracce di effetti di microlensing, ossia anomalie della luminosità di stelle lontane dovute al transito tra noi e la sorgente di luce lontana di una qualche massa molto grande. Tra le circa 2000 anomalie osservate, ogni anno i ricercatori sono sicuri di aver riconosciuto anche la firma di un buco nero, un oggetto con una massa 7 volte quella del Sole, distante poco più di 5000 anni luce in direzione del centro galattico e in rapido spostamento, 45 chilometri al secondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. 100 anni in paradiso. La valle più selvaggia del Parco Nazionale del Gran Paradiso, che quest'anno celebra un secolo dalla sua istituzione, ci accompagna ai piedi dei ghiacciai sulle strade reali tracciate dai Savoia. Di Pietro Cozzi. Solitaria, poco abitata, completamente priva delle consuete attrattive turistiche che ormai connotano anche l'alta montagna, la Val Savaranche è persino un po' difficile da raccontare. Eppure, il senso di selvaggia semplicità che offre appena vi si approda, dopo aver montato il fianco destro della Valle della Dora per Villeneuve-Entro, ha pochi eguali in Italia. Lo aveva ben compreso Vittorio Emanuele II, il roi chasseur, re cacciatore, che della valle diventò appassionato frequentatore. A conquistarlo fu proprio il rapporto diretto, informale, persino un po' ruvido, con la natura del luogo. Sensazioni lontanissime dalla noiosa ritualità della vita di corte, per lui, e dalla straniante virtualità della vita moderna, per noi, che ripercorriamo con meraviglia crescente i 26 chilometri della valle dai primi villaggi di Chevrières e Fenilles fino all'ultimo avamposto di Pont. Diretta da nord verso sud, la Val Savaranche si presenta come un profondo intaglio rettilineo che delimita a ovest il massiccio del Gran Paradiso, 4061 metri, l'unico 4000 completamente italiano, articolato in un complesso sistema di sottogruppi. Il merito della sua quasi perfetta conservazione va soprattutto al Parco Nazionale che la tutela, di cui rappresenta il cuore del settore valdostano. Istituito 100 anni fa, il parco è l'inaspettato erede della riserva reale di caccia dei Savoia, in omaggio agli intricati e spesso sorprendenti percorsi della storia. A rileggerne le vicende con occhi odierni, potremmo addirittura rintracciarne l'inconsapevole atto fondativo nelle regie patenti del 21 settembre 1821, con cui Re Carlo Felice proibì, su suggerimento del forestale di Gressonnet Giuseppe Zumstein, la caccia agli stambecchi. Il divieto non valeva ovviamente per i Savoia, che anzi trasformano la caccia in un costoso e ingombrante hobby di famiglia e creano, con successive acquisizioni di vaste porzioni di territorio, una grande riserva reale,

0: 1856. Vittorio Emanuele II è il suo più assiduo frequentatore, mentre i successori, meno amanti delle scomodità, non sembrano condividere così profondamente i suoi entusiasmi, al punto che Vittorio Emanuele III dona nel 1919 la riserva al demanio dello Stato perché diventi un parco nazionale. Il Regio Decreto istitutivo del 3 dicembre 1922, cui seguirà la legge del 1925, all'articolo 1 stabilisce che il parco nasce allo scopo di conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio. Parole che ci appaiono come un lungimirante sguardo sul futuro, scritte mentre l'Italia sta precipitando nel baratro del fascismo. Ancora oggi, una rilettura storica del parco non può prescindere dall'impronta lasciata dai Savoia e in particolare dal nostro re cacciatore. Negli anni 60 e 70 dell'Ottocento, fece tracciare oltre 300 chilometri di strade reali che collegavano una rete di accampamenti in quota. A far da campo base provvedeva invece il castello di Sarre, acquistato nel 1869. Si trattava di autentiche strade, larghe da 1 metro a 2 metri e mezzo, spesso lastricate e sorrette da muri a secco, che procedevano con una regolare scansione di tornanti. La più famosa è forse quella che si segue lungo l'escursione che da Déjeuze, capoluogo della valle, sale all'ex casa di caccia di Orvieille, 2 ore di cammino, l'accampamento preferito dal re. È una delle gite classiche della valle che può proseguire fino al colle di Entrelors, 3.200 metri, altre 2 ore, valico di collegamento con la confinante valle di Rheims. Tra le attrattive escursionistiche della Val Savaranche spicca proprio la possibilità di superare la barriera dei 3.000 metri di quota contando solo sulle proprie gambe, senza doversi arrampicare. Un'eventualità rara, che qui si ripete anche sul versante orientale, dalla località Aurus, e si raggiunge in 5 ore il Col Lauzon a ben 3.296 metri, per poi scendere magari verso Cogne. Re Vittorio si aggirava incredibilmente a queste quote a cavallo, ma in direzione opposta. Il suo itinerario partiva da Champorcher, tagliava la valle di Cogne e approdava in Val Savaranche. In fondo alla valle ci attende il Gran Paradiso, il più addomesticabile fra i giganti valdostani, al punto che nel curriculum di molti escursionisti rappresenta spesso l'unica esperienza alpinistica. Il signore del parco gioca a nascondino, si svela a fatica e le sue forme non sono di facile lettura. Per ammirarne le pareti, i ghiacciai, le cime, si raggiungono 2 rifugi che ne presidiano le pendici. Circondato da un selvaggio ambiente ad alta quota, in splendida solitudine, il rifugio Chabot, 2710 metri, 2 ore e mezza, è forse il miglior belvedere sulla parete nord-ovest del Grampa, tra seracchi e vertiginosi scivoli di ghiaccio. Per salire in vetta, però, la cuccetta più frequentata è quella del rifugio Vittorio Emanuele II, 2735 metri, 2 ore e mezza, sotto il curioso tetto a botte in ferro. All'alba si intraprende la classica, ed estate molto affollata, via normale lungo il ghiacciaio e la schiena dell'asino. L'ascesa richiede comunque conoscenze e capacità alpinistiche, e il neofita deve farsi accompagnare. Se la sommità del parco sarà molto frequentata nell'estate del centenario, non mancano alternative alla portata di tutti per celebrare il prestigioso compleanno. Il sentiero Natura, sulle sponde del torrente Savara, da Fenille a Horus, permette di apprezzare il silenzio dei villaggi di fondovalle, interrotto solo dal gorgogliare delle fontane. A Rovenot, patria dell'autonomista e antifascista Émile Chanoux, 1906-44, la piazzetta è un angolo di Valle d'Aosta d'Antin, abbracciata dal legno antico dei fienili del XVII secolo. Giunti poi a Pont, dove l'asfalto provvidenzialmente si interrompe, l'itinerario verso il rifugio Savoia, 2532 metri, 2 ore e mezza, e i laghi del Nivolet ci conduce fino al settore piemontese del parco. L'altopiano che attraversiamo è un'autentica delizia alpina, 6 chilometri di pascoli verdissimi che sembrano non voler finire mai.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole. Di Maria Leonarda Leone. Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen. Così la chiamavano i suoi colleghi, per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine, la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento, quali lati del suo carattere l'hanno aiutata a realizzarsi nonostante le sfavorevoli condizioni? Da mio padre ho ereditato la serietà e l'impegno nel lavoro, una concezione laica della vita, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo, non la mia intelligenza, che è più che mediocre. La sua completa dedizione al lavoro è nota. Non pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore. Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi al liceo femminile, precludendovi l'accesso all'università. Una volta diplomata si trovò in difficoltà. Non aveva le doti artistiche di Paola, l'idea adolescenziale di diventare scrittrice non la convinceva più. Ignorava l'esistenza delle scienze biologiche, che non facevano parte delle materie da donna, e non si sentiva a suo agio nella ricerca di un compagno di vita. Come uscì dall'impasse? Fu un tragico evento a fornirmi il filo di Arianna. Avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che lo occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco. Passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del Nerve Growth Factor e al Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve. Così come era apparso. Non prima di averle lasciato un'incredibile notorietà, che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 100 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero 20enne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica, Galileo Galilei, lo scienziato del futuro, di Giovanni Lovera. Ogni epoca trova i suoi cardini morali, etici e sociali nel pensiero e nella cultura dell'uomo, modellandone così la storia a immagine e somiglianza dei valori che la caratterizzano. ma il progresso in ogni suo aspetto ne rende possibile la trasformazione evolvendo verso nuovi significati, rompendo i vecchi schemi e quindi rendendo inevitabile l'opposizione dei più conservatori. Galileo Galilei, che era nato a Pisa nel 1564, fu l'artefice di un nuovo ordine di idee contro il quale si schierarono i difensori della tradizione, in particolare i teologi, spaventati dalle sue affermazioni destinate a stravolgere tutto il sapere dell'uomo e la sua stessa vita. Galileo visse in un periodo di fondamentale importanza che sembrava sigillare la fine del Rinascimento e inaugurare una nuova epoca in cui avrebbero avuto origine i dogmi della scienza moderna. Del resto, quel destino di rivoluzionare il mondo era scritto nelle stelle, perché se Galileo avesse dovuto seguire la volontà del padre, sarebbe diventato un medico, tanto da venire iscritto proprio dal genitore alla facoltà di medicina all'Università di Pisa. Ma le idee del giovane Galileo erano già improntate a quella curiosità istintiva che spinge a osservare i più banali fenomeni della vita quotidiana, a indagarli e quindi a scoprirne i segreti. Come accadde in quel giorno del 1583, in cui, mentre era seduto nella cattedrale di Pisa, il giovane Galileo vide una lampada che oscillava all'estremità di una catena, impiegando sempre lo stesso tempo. Tornato a casa, egli fece esperimenti analoghi con pendoli di ogni genere, arrivando così alla certezza dell'assoluta regolarità del movimento di un pendolo. Era la prima di una serie di scoperte straordinarie, ma era anche il chiaro emblema del pensiero innovatore che le avrebbe rese possibili. Galileo aveva tratto una regola generale di valore universale dalla sperimentazione e, costruendo in seguito un orologio a pendolo, dalla teoria era passato alla pratica, mettendo dunque la scienza al servizio dell'uomo. Spronato da quei risultati, Galileo lasciò la medicina e si dedicò allo studio della matematica, aiutato da un celebre erudito, Ostilio Ricci, e diventando a soli 25 anni docente per quella materia all'Università di Pisa. La differenza con Keplero fu subito più che evidente, perché se il primo considerava la matematica solo da un punto di vista teorico, Galileo la intendeva principalmente come un mezzo per risolvere problemi di natura pratica, ma giungendo comunque a enunciare principi di fondamentale importanza. La rivoluzione innescata dal suo pensiero fu notevole, perché essa, partendo dalla scienza e dalla matematica, andava a toccare tutti i cardini sui quali poggiava la cultura del suo tempo. Divenuto poi docente all'Università di Padova, Galileo portò a termine quegli strumenti utili a sostenere le sue scoperte scientifiche, soprattutto il cannocchiale, con il quale condusse uno studio sistematico dei cieli, compiendo una serie di scoperte di straordinaria importanza e pubblicando nel 1610 un volumetto intitolato Sidereus Nuncius, in cui annunciava al mondo le sue teorie e in cui parlava per esempio della Via Lattea, formata da un insieme di migliaia di stelle, e di Giove e dei suoi quattro satelliti, condividendo la teoria copernicana che sosteneva la rotazione dei pianeti intorno al Sole, ma opponendosi alla scienza tradizionale per la quale la Terra e i corpi celesti avevano una differente composizione. Il principio enunciato da Galileo, l'uniformità della natura e l'esistenza delle medesime leggi fisiche per tutto il creato, indicavano una visione totalmente nuova che avrebbe cambiato l'ordine tradizionale delle cose. Nonostante le scoperte di Galileo trovassero il sostegno degli astronomi di tutta l'Europa, nel 1616 lo scienziato fu chiamato dalla Congregazione del Santo Uffizio, l'organo ufficiale della Chiesa contro le eresie, davanti al massimo teologo dell'epoca, il cardinale Roberto Bellarmino, e ammonito duramente affinché abbandonasse il suo credo scientifico. Ma lo studioso, dopo alcuni anni di silenzio e meditazione, non poté fare a meno di pubblicare il suo più celebre scritto, Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, un'opera che era una vera sfida all'autorità della Chiesa. Nel 1632, dopo che il dialogo era stato accusato di eresia, Galileo fu costretto ad abiurare e negli ultimi anni di vita, pur essendo confinato nella sua abitazione, scrisse un altro testo di fondamentale rilevanza, in cui parlò dei principi del moto e della struttura della materia. Forse l'ultimo periodo della sua vita non fu dignitoso come si conviene a un illustre studioso, ma è il destino di chi anticipa il futuro rompendo con la tradizione. La nuova comunità di scienziati che si era formata nel frattempo e le nuove teorie in tema di filosofia e religione presto avrebbero sostenuto le rivoluzionarie interpretazioni di Galileo, che aveva avuto l'unico torto di essere nato troppo presto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista La Freccia. Il gigante di Sicilia, alla scoperta del borgo di Centuripe, che dall'alto ha la forma di un uomo disteso sulla montagna, tra tesori archeologici, ceramiche artigianali e cucina tipica. Di Osvaldo Bevilacqua. Tanti anni fa sentii parlare di un borgo siciliano che dall'alto aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna. Nutrivo qualche legittimo dubbio, ma in occasione di alcune riprese televisive dall'elicottero nella provincia di Enna, mi dovetti ricredere. Effettivamente Centuripe, delizioso borgo siculo di antichissima origine, ha proprio i lineamenti di un gigante disteso. Oppure, come altri sostengono, di una stella marina. Per qualche attimo mi sono venuti in mente i geoglifi, misteriosi ed enormi disegni geometrici sul terreno a Nazca e a Palpa, in Perù, di cui non si conosce l'origine. A differenza di queste enigmatiche linee, Centuripe, che sorge sulla sommità di una formazione montuosa alta oltre 700 metri e ha un affaccio privilegiato al cospetto dell'Etna, deve la sua particolare forma allo sviluppo con cui nei secoli è venuto dilatandosi il centro abitato. Oggi inconfondibile per i caratteristici vicoli a gradoni e le abitazioni a schiera su più piani che si sporgono sulla valle. Si dice che Garibaldi, dopo la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito appropriatamente il balcone della Sicilia. Il piccolo centro siciliano non manca di stupire anche il più navigato e curioso dei viaggiatori con il fascino della sua storia millenaria. Conobbe il periodo di maggior splendore in età ellenistica e romana, diventando uno dei più importanti luoghi del Mediterraneo centro-orientale per la produzione di coroplastica e ceramica. Qui venivano create vere e proprie opere d'arte, modelli di bellezza conosciuti dagli esperti come vasi centuripini. Secondo gli storici sarebbero 39 le tipologie autoctone che influenzarono la produzione di altri opifici siciliani in età classica. La tradizione continua a mantenersi viva nelle piccole industrie e nei laboratori di ceramica in cui vengono riprodotte copie di alta qualità dei vasi antichi, molto apprezzate dai turisti. Alcuni dei reperti rinvenuti nel corso degli anni sono ospitati nei più importanti centri culturali del mondo, come il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, il British Museum a Londra e il Metropolitan Museum of Art a New York. Ma la collezione più corposa è oggi custodita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe, spiega Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Qui sono esposti su tre piani diversi pezzi, tra cui spicca una delle prime rappresentazioni fisionomiche in Sicilia orientale. Un volto umano schematizzato, parte di un grande vaso in terracotta risalente al quinto millennio avanti Cristo. Di enorme rilevanza è il complesso statuario in marmo che ritrae alcuni membri dei Pompei Falcones, la famiglia che durante il periodo imperiale commissionò la ricostruzione dell'edificio Augustales, uno dei monumenti più significativi dell'età imperiale di Centuripe. Tra i reperti, la famosa testa di Augusto, rinvenuta nella città siciliana il 30 aprile 1938, nel pieno delle celebrazioni del bimillenario Augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada. Dopo il ritrovamento, l'opera fu trasferita a Siracusa, nonostante l'opposizione della comunità cittadina e malgrado fosse già stato fondato l'antiquarium comunale. Su iniziativa del sindaco, storico dell'arte e giornalista Salvatore Laspina, e grazie all'intervento delle istituzioni per i beni culturali della Sicilia, il ritratto marmoreo è rientrato a Centuripe dopo più di 80 anni. Ma il territorio di Centuripe è ricco anche di altre bellezze archeologiche, storiche e paesaggistiche. Sono imperdibili i calanchi del Cannizzola, tra i più suggestivi dell'isola, il superbo ponte dei Saraceni che sovrasta il fiume Simeto, le imponenti terme romane, i resti del complesso monumentale Augustales e le due tombe a rilievo di età imperiale. In stile tardo barocco siciliano sono invece la superba chiesa dell'Immacolata Concezione e la suggestiva chiesa di San Giuseppe. Caratteristico infine il Monte Calvario che emerge dal tessuto urbano e sulla cui sommità persiste una deliziosa chiesetta di inizi Novecento. Naturalmente non mancano le attrazioni per i buongustai che possono deliziare il palato con i genuini prodotti del posto, tra cui il pregiato zafferano, l'ottimo formaggio locale e i prelibati insaccati. Tra le squisitezze della cucina tipica spiccano a pasta che i finocchi, ovvero la pasta con il finocchietto selvatico, le frascatole, una sorta di polenta realizzata con ceci, piselli e pancetta, e la gustosa zuppa di fave con il lardo. Merita infine una nota a parte il bersagliere, dolce biscotto ricoperto di cioccolata, che pare sia stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale da una casalinga che aveva avuto in dono una barretta di cacao da un militare delle forze alleate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Geopop, cloud seeding, produrre pioggia a comando, è possibile? Il cloud seeding è una tecnica che permette di stimolare artificialmente la produzione di pioggia all'interno delle nubi. Nonostante la popolarità, è spesso oggetto di critiche. In alcune parti del mondo la siccità è un problema quotidiano e per questo motivo riuscire a produrre pioggia artificiale sarebbe per alcuni una soluzione del tutto rivoluzionaria. Ecco, questo procedimento in realtà già esiste ed è conosciuto con il nome di cloud seeding o inseminazione delle nuvole. Si tratta di una tecnologia che permette di modificare le condizioni meteorologiche di un'area, favorendo artificialmente la formazione della pioggia, tramite la diffusione di particelle al di sopra delle nubi. Si tratta di una tecnica ancora in fase di studio e molto dibattuta. Ma come funziona esattamente? E quali sono i pro e i contro di questo processo? Se oggi parliamo di cloud seeding, il merito o la colpa, a seconda dei punti di vista, è di Vincent Joseph Schaeffer, un chimico e meteorologo americano che mise a punto questa tecnica nel 1946. Le cronache raccontano di come, in realtà, questa idea sia nata in modo del tutto casuale. Mentre il meteorologo stava scalando il Monte Washington, assieme al collega e premio Nobel Irving Langmuir, si accese una discussione scientifica sul possibile intervento umano nella formazione delle nubi. Dopo essere scesi, il dottor Schaeffer si dedicò a questo progetto, scoprendo in poco tempo che il ghiaccio secco poteva agire dal nucleo di condensazione, cioè, in altre parole, poteva favorire la formazione di pioggia all'interno di una nube. In quello stesso periodo, anche il climatologo Bernhard Vonnegut, un altro collega di Schaeffer, mise a punto un metodo di inseminazione, che però sfruttava lo ioduro di argento. Come vedremo a breve, questo è tutt'oggi uno dei metodi più utilizzati per inseminare le nuvole. Le gocce di pioggia, per formarsi, hanno bisogno dei nuclei di condensazione, cioè piccole particelle attorno alle quali può condensare il vapore acqueo presente nelle nubi. Questi nuclei non sono altro che particelle di origine naturale, come la polvere, e antropica, come alcuni inquinanti. Il cloud seeding prevede di introdurre in atmosfera, artificialmente, delle particelle, così da riuscire a far condensare il vapore delle nubi, alimentando la pioggia. Questo può essere fatto principalmente in due modi: tramite cannoni, che sparano particelle verso il cielo, e tramite aerei, che spargono le particelle sulla parte superiore delle nubi. Attenzione, a scanso di equivoci, specifichiamo che questa tecnica non ha assolutamente nulla a che vedere con quella che alcuni definiscono scie chimiche. In quel caso si tratta di condensa che si forma al passaggio degli aerei, cioè semplice e innocuo vapore acqueo. Più nel dettaglio, i nuclei di condensazione che vengono utilizzati sono composti da ioduro di argento. Si utilizza questa sostanza perché è in grado di legarsi alle molecole d'acqua presenti all'interno della nube, favorendone la condensazione e quindi la creazione di pioggia. In alternativa può essere utilizzato anche ghiaccio secco, cioè CO2 allo stato solido. Se da una parte i vantaggi per l'uomo sono molti, dall'altra non mancano preoccupazioni di carattere ambientale. Come vedremo, si tratta di una tecnica ancora in fase di sperimentazione, che probabilmente richiederà ancora molti studi prima di raggiungere risultati a grande scala. Andiamo brevemente a vedere quali sono i pro e i contro di questa tecnologia. Sicuramente avere acqua extra può aiutare tutti quei paesi dove normalmente le precipitazioni sono scarse, soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo e il conseguente guadagno in termini economici. Attenzione però, ricordiamo che il cloud seeding non permette di creare nubi, ma è solo uno stimolo per far aumentare la quantità di pioggia prodotta all'interno di nubi già presenti. Se un paese sta vivendo un periodo di siccità, quindi, non basterà il cloud seeding per risollevarlo. Bisognerebbe accumulare acqua durante periodi normali, quando ci sono le nuvole in cielo, per poi utilizzarla nei momenti di siccità. Parlando sempre di vantaggi, bisogna considerare che le piogge possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria, andando a pulire il cielo da tutta una serie di inquinanti come ad esempio il particolato. Sicuramente uno dei principali argomenti di dibattito, oltre all'elevato costo della tecnica, è l'introduzione in atmosfera di sostanze chimiche come lo ioduro di argento. Queste particelle, infatti, si legano alla pioggia e, alla fine, finiscono nei corsi d'acqua e nelle falde acquifere. Si tratta di una questione spinosa e al momento priva di certezze. Gli scienziati sperano di riuscire ben presto a comprendere l'eventuale impatto di questa sostanza sugli ecosistemi e sulla salute umana. Ultimo aspetto, che non è necessariamente un contro, è la difficoltà nel riuscire a dimostrare al 100% l'efficacia del metodo. Il problema è affermare con certezza che la pioggia sia causata unicamente dal cloud seeding e non da processi naturali che magari si sarebbero verificati in ogni caso. Per sciogliere questo dubbio saranno necessari molti altri studi che permetteranno in modo inequivocabile di dimostrare l'efficacia della tecnica. Questa tecnica viene utilizzata molto spesso negli USA e in Cina, sia per favorire l'agricoltura, sia per diminuire l'inquinamento. Le precipitazioni, infatti, sono in grado di togliere diversi inquinanti dall'atmosfera, andando quindi a migliorare la qualità dell'aria e ad avere cieli più limpidi. Un esempio è quello delle Olimpiadi di Pechino del 2008, quando si usò il cloud seeding per concentrare le precipitazioni il giorno precedente alla cerimonia d'apertura, svoltasi poi in una giornata serena. Oltre alla Cina, un altro paese che fa ampio uso di questa tecnica sono gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un luogo dove le piogge sono ridotte all'osso e per questo motivo, dagli anni 90, il governo ha speso decine di milioni di euro in questa tecnica. Tra l'altro, proprio nell'estate del 2021, è passato alla cronaca un tentativo effettuato, apparentemente con successo, tanto da allagare alcune strade ed impedire localmente la circolazione dei veicoli.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da L'Iguana di Anna Maria Ortese. Adelphi, 1986. Letto da Donatella Lanciotti. Il giovane ricco milanese Aleardo approda sull'isola immaginaria di Ocaña, dove vive un incontro straordinario con l'iguana, creatura enigmatica e simbolica, metà animale e metà umana. Attorno a questa figura, che incarna la natura e l'alterità, Anna Maria Ortese costruisce una favola romantica e allegorica, ricca di incanto e ironia. Buon ascolto.

Come tu sai, lettore, ogni anno, quando è primavera, i milanesi partono per il mondo in cerca di terre da comprare, per costruirvi case e alberghi, naturalmente, e più in là forse anche case popolari, ma soprattutto corrono in cerca di quelle espressioni ancora rimaste intatte della natura, di ciò che essi intendono per natura. Un misto di libertà e passionalità, con non poca sensualità e una sfumatura di follia di cui, causa la rigidità della moderna vita a Milano, appaiono assetati. Incontri con gli indigeni e la cupa nobiltà di questa o quella isola sono tra le emozioni più ricercate. E se ti viene in mente che emozione sia un traguardo inadeguato alle vaste possibilità del denaro, rifletti sulla stretta corrispondenza tra grandezza economica e indebolimento dei sensi, per cui al massimo del potere di acquisto si ha non so che ottundimento, che generale incapacità di discernere, di gradire, e colui che ormai potrebbe cibarsi di tutto non gusta più che poco o niente. Allora, di certi forti sapori, che poi non sono affatto forti, anzi banalissimi, va a caccia e darebbe la vita per quelli. Non è forse il caso della maggioranza dei milanesi che, stretti dalla vita aziendale, ancora non hanno viaggiato né visto niente.

e il buon lombardo che si possa dare era di questi. Sui 30 anni ormai, figlio unico, rimasto ancor giovanissimo a causa della morte del padre, il buon conte Aleardi, padrone di una estesa sostanza, oculatamente amministrata dalla contessa madre, associava la passione della vela a una indistinta idealità che venivagli dal padre, a una non meno indistinta, per quanto involontaria, attenzione ai precisi e macchinosi interessi materni che prevedevano per il giovane nei prossimi anni una sempre più serrata e progressiva moltiplicazione di quei beni che erano in casa e terreni, e partiva perciò ogni primavera in cerca di terre dove lui, che era architetto, avrebbe costruito poi ville e circoli nautici per la buona società estiva di Milano. Avevano comprato molto finora e intendevano, cioè era la contessa madre che intendeva, comprare ancora. Di ciò in realtà al Daddo, così veniva chiamato il conte, non sembrava importare granché. Da qualche parte gli era filtrata nel sangue un'allegria cristiana che lo faceva indifferente, in fondo, a tutti gli averi, come se il senso delle cose fosse un altro. Quale non sapeva, né, data la modestia della sua intelligenza, avrebbe forse saputo mai. Ma erano famose anche allora, che Milano non era così tetra, le sue fresche e calme risate, sempre pronte sulla bocca di fanciullo alla minima occasione, come se una festa nascosta ad altri, una musica dietro un muro, una certezza misteriosa di gloria e tranquillità, indipendenti dalla gioventù, dagli averi, dal nome eternamente disponibili, lo rassicurassero. Non si era ancora sposato, né, malgrado le pressioni della contessa madre, che aveva già visitato alcune cospicue famiglie svizzere, pensava di farlo, in quanto gli sembrava che ciò lo avrebbe limitato. In che cosa, poi, non si sa. Conduceva alla vita più semplice, quasi monotona, che si possa dare, vera vita di certosino. Tutto il giorno in studio a disegnare case come un bambino, mentre la sera, sua unica distrazione, era vedersi con Boro Adelchi, un giovane editore della Nouvelle Vague, ambiziosissimo e ancora nei guai, cui il Daddo, sia detto fra parentesi, passava continuamente di nascosto dalla madre fior di denari. E fu proprio ad Elchi, una di quelle sere di aprile, che Milano è tutta verde, tutta delicata, e la via Manzoni sembra non finire mai, a gettare il seme dell'avventura che narriamo. Disse dunque il Boro ad Elchi, un po' pensierosamente: «Sì, le cose vanno male, ma ci vorrebbe qualche cosa di inedito, di straordinario. La concorrenza è forte. Tu che vai viaggiando, Daddo, perché non mi procureresti qualcosa di primitario, magari da normale? Tutto è già scoperto, ma non si sa mai, tutto può darsi». «Ci vorrebbero le confessioni di un qualche pazzo, magari innamorato di un'iguana», rispose il Daddo scherzosamente, e come gli fosse venuto in mente non si sa. Ma subito tacque, pentito di quel suo prendersi gioco della malattia e dell'animalità, due cose per le quali, pur non avendone alcuna esperienza, provava, come molti lombardi, una pietà grandissima. «Non so», rispose Adelchi, che non aveva avvertito lo scherzo, «io direi qualche poema, qualche canto più che altro, dove si esprima la rivolta dell'oppresso». E tacque anche lui, ma solo perché le sue idee a questo proposito non erano del tutto chiare e si vergognava di farlo conoscere al conte, il quale d'altra parte non era più aggiornato di lui. E a questo punto vale la pena di accennare a una strana confusione che dominava allora la cultura lombarda e condizionava perciò l'editoria su ciò che si deve intendere per oppressione e conseguente rivolta. Sia la prima che la seconda apparivano ai lombardi, probabilmente in polemica con la minacciosa ideologia marxista, niente più che una faccenda di sentimenti e di libertà di esprimerli, dimenticando che dove non ci sono denari, stante le antiche convenzioni del mondo, o dove il denaro può comprare tutto, dove c'è penura e ignoranza grande, là neppure i sentimenti o la voglia di esprimerli esistono, e, insomma, i lombardi avevano per certo che un certo mondo oppresso abbia qualcosa da dire, mentre se l'oppressione è antica e autentica, l'oppresso non esiste neppure o non ha più coscienza di esserlo, ma solo esiste, sebbene senza una vera coscienza, l'oppressore, che a volte, per vezzo, simula i modi che sarebbero legittimi della vita.

vittima se ancora esistesse. Ma queste, naturalmente, erano sottigliezze eufisime impossibili da sottoporre alla fame che gli editori mostravano di cose stuzzicanti il languido appetito del pubblico. Simili ragionamenti avrebbero compromesso il ritmo della produzione, dove invece il capovolgimento in termini francamente tradizionali e perciò rassicuranti del conflitto cui si è accennato, allora assai di moda, garantiva approvazioni, eccitamento, simpatie e quindi vendite e quindi da capo i cari denari. Per tornare ai nostri due giovani, mentre così passeggiavano serenamente in via Manzoni e soprattutto al Daddo, di cui vedremo fra breve come non fosse legato seriamente alla propria ignoranza e come fosse generoso e puro di cuore, sì da meritare il tuo rispetto, lettore, ecco cosa disse il Daddo. Vedremo, proverò. Ho l'idea che al di là di Gibilterra qualcosa di illecito e perciò di sofferente debba esservi. Cercherò nelle biblioteche, mi procurerò delle carte. Tu, però, Boro, promettimi di pubblicare il tutto senza rumore, al solo scopo dell'elevazione morale degli ambrosiani. Altrimenti no. Fece con un sorriso meno scherzoso di quanto volesse sembrare, inchinando appena sul petto la gentile testa che un vero elmo d'argento, così presto e senza alcuna ragione incanutivano gli aleardi, imprigionava, conferendo a volte a quel viso sottile una gravità medioevale. Te lo prometto, sta tranquillo, mentile eccitato ad Elchi, che già in mente sua, allegrissimo, pensava alla riunione di domani e a come avrebbe presentato l'opera tra qualche mese in cima alla torre. Voleva darle un titolo sensazionale, come ad esempio Le notti di un pazzo, oppure La strega, o meglio ancora Bruciateli tutti. Traduzioni e premi avrebbero portato al cielo le vendite. In realtà poi il libro non lo avrebbe letto neppure, dato che era un uomo assolutamente privo di curiosità malsane, un semplice, dominato da un'unica febbre, fare denari. Erano arrivati intanto in quel punto di via Manzoni dove chi viene dalla Scala ha sulla sinistra i giardini, sulla destra la galleria omonima e davanti la più bella piazza che Milano possegga, con lo sfondo di un rado parco che la nebbia, anche d'aprile, avvolge di un velo tranquillo. E come sempre a quella vista il Daddo provò un'amorosa mestizia, quasi un offuscamento, e dimenticando quel forsennato discorrere sul modo di abbeverare la noia umana, volgeva lo sguardo pacato tutto intorno, come chi avverte in sogno preghiere e raccomandazioni che la luce del giorno vieta di considerare reali, dietro tanta pace, un segreto lamento di perduti. Come puoi immaginare, continuava la Delchi, ma il conte già più non lo ascoltava. Quindici giorni dopo, affidato lo studio di via Bigli a due segretarie, una delle quali, la Bisi, era propriamente pazza di lui perché il Daddo possedeva tra l'altro una delle più interminabili e serene figure ancora visibili nella pianura lombarda, e salutata la contessa madre che gli consegnò un grosso smeraldo da far legare a Siviglia, dove aveva il suo gioielliere di fiducia, il Daddo si imbarcò a Genova sulla Luisa, una barca di almeno 80 milioni di valore, diretto al basso Mediterraneo. Purtroppo, come già la Delchi in fatto di oppressione e la contessa madre a proposito di significati del vivere, il Daddo in materia di terreni da acquistare non aveva forse, perché non vi annetteva alcuna importanza, idee e di conseguenza preferenze molto chiare. Conosceva come la propria mano il Mediterraneo e benché praticamente fosse tutto in vendita, esitava continuamente. Ora, per non so che riguardo che gli ispirava la Sardegna, come ancora soffrisse e avesse bisogno di essere curata piuttosto che divisa. Ora, per non so che indulgenza che provava davanti alle isolette e scogli circostanti, come fossero troppo piccoli per allontanarsi dalla madre loro, il che era semplicemente ridicolo e, ove non conoscessimo la fraterna sensibilità del conte, potremmo accusarlo di pietismo. Ora, come per esempio davanti a certi bellissimi tratti di Spagna, come se Dio stesse piangendo là tutte le sue lacrime e non bisognasse portarvi rumorosi turisti. E insomma il rispetto, quel sentimento sottile, un po' doloroso dell'altrui dignità che un tempo suggeriva ai cavalieri di fronte alla donna tante imprese mirabili e che il nobile lombardo dedicava senza saperlo alla terra tutta, gli complicava ogni volta quella pur semplice operazione che chiamasi acquisto. Ma questa volta, chissà perché, in maniera assai più decisa.
Col suo lieto ed equilibrato carattere non se ne doleva e fidando sull'abilità del salvato, che era il marinaio della Luisa, aveva già pensato, una volta uscito da Gibilterra e doppiato il capo San Vincenzo, di risalire lento, lento la costa del Portogallo, fino magari al Golfo di Biscaglia. Là probabilmente qualche isolotto si sarebbe avvistato, che non era di alcuno, e comprarlo non avrebbe recato offesa. Delle proteste della contessa madre nella sua semplicità non si preoccupava. Il tempo era buono, il mare calmo, la primavera spingeva fin sul mare il suo fiato caldo e vi fu un momento quando, lasciata la Luisa alla foce del Rio Tinto, il Dado si recò a Siviglia in cerca di quel gioielliere che l'azzurro si sarebbe tagliato a fette, tanto era azzurro. E vi era una calma, un silenzio, un tal piacere di vivere. Il signor Santos a Siviglia non c'era, essendosi recato a Granata per una festicciola di famiglia, e il Dado si consolò girovagando per quelle bianche stradine e comprando inutili cianfrusaglie, ma che tali non sarebbero parse alla contessa madre e alle due segretarie, specialmente alla Bisi. E fra queste era una sciarpa di seta bianca, tutta filettata d'oro, bellissima, e una collana di pietre verd'azzurre per la moglie di Salvato, affinché anche lei, al ritorno del marito, gioisse. Acquistò poi due cassette di Malaga che il caro Adelchi avrebbe molto gradito e per sé cartoline e tabacco da pipa. Al tramonto era di nuovo a Palos e la navigazione riprese. Durò vari giorni, perché Salvato pareva facesse apposta ogni volta che un po' di vento spirava ad ammainare la vela e il conte, un po' per educazione, un po' perché ai ritardi poco badava, lo lasciava fare. Passavano le giornate così. Il salvato, appena possibile, steso a dormire, con un braccio sulla fronte, e il dado, quando non doveva sostituirlo su e giù per il ponte, a riempire la pipa, a guardare le onde che sembravano liquide turchesi, a sorridere, a pensare quanto in fondo, malgrado l'eterna questione tra Russia e America, il mondo sia bello e il cosmo una cosa graziosa. A Lisbona giunsero che era il 5 maggio e c'era non so che festa religiosa. Le campane della cattedrale suonavano e il popolo sciamava lieto per le vie, fermandosi presso certe bancarelle illuminate a comprare noccioline, uva passa, porchetta arrosto, santini di gesso, trombette e certi carrettini di legno giallo e verde col cavallino bianco bardato di rosso. Il tutto per pochi centavos, come uso del popolo in ogni festività e i portoghesi non facevano eccezione. Parvero in quella occasione al Dado gente bravissima, per quanto appena permalosa, e gli dispiacque di lasciarli. In programma non c'era più alcuna fermata, se non avvistavano prima qualche nuova terra, almeno fino alla Corugna, dove si sarebbero trovati di nuovo in territorio spagnolo. L'indomani, 6 maggio, navigando nuovamente lontano dalla costa occidentale della penisola iberica, che era in un certo senso l'ultimo lembo di Europa, qualcosa cambiò. Il tempo era sempre buono, ma non vi era più quello smagliante azzurro, quel sole, anzi la luce appariva vagamente velata, come vi fossero nuvolette che invece non c'erano. E il mare non era più turchese, aveva preso una tinta di argento brunito, come il dorso di un pesce, e al posto delle scaglie vi erano tante piccole onde che si inseguivano. Vi era una pace grande, non più grande forse che nel Mediterraneo, perché il mare è dovunque lo stesso, ma che tale sembrava per quei pallidi colori in cui si era addormito il sole e quella mestizia quasi da settimana santa che era nell'aria, benché la Pasqua quell'anno fosse caduta prestissimo e ora si fosse già alle soglie dell'estate. Una luminosità giallo-ambrata era tutto ciò che appariva all'orizzonte, mentre a destra ancora si intravedeva la costa bassa e nuda del Portogallo, finché non sparve, come un'ombra, definitivamente. Allora, a quella luce rosata si mescolò un certo verde livido e le onde, pur senza agitarsi, divennero più grosse. Era l'una del 7 maggio e durante la notte e la mattinata erano passate altre miglia, senza che perciò lo scenario mutasse. Allorché al Dado, che se ne stava sul ponte un po' pensieroso, al suo sguardo fanciullesco, si presentò lontanissimo in quella luminosità un punto verde bruno a forma di corno o ciambella spezzata, che non risultava sulla carta. Chiese al marinaio di che potesse trattarsi. Aveva pensato in un primo momento a un branco di cetacei, dato che quel punto, per quanto piccolo, presentava delle gibbosità. E Salvato gli rispose che poteva sbagliarsi, ma sembrava proprio l'isola di Ocaña.
E dicendo questo non aveva l'aria, del resto non l'aveva mai e dipendeva dalla sua pigrizia, di chi ardesse dalla curiosità e tenesse come grazia il poterla soddisfare. Anzi, o Cagna, che bel nome, osservò il conte togliendosi la pipa di bocca, e disse così proprio perché in quel nome vi era un che di sgradevole amaro e ciò lo rendeva pietoso. Indi soggiunse con una specie di mite interrogazione: vedo che sulla carta non è segnata. No, non è segnata, rispose Asciutto Salvato, perché, e cercava di guardare in qualche punto dove l'occhio non incontrasse la misera Cagna, perché, grazie a Dio, quelli che fanno le carte sono cristiani e le cose del diavolo non le degnano. Andiamo, caro, rispose con un buon sorriso il conte, non sta bene parlare così degli infelici. Se il diavolo esiste, il Signore gli vuole più bene che a te e a me, stanne certo. E poi, perché dovrebbe essere del diavolo? Gli era venuto in mente che se quello scoglio era contornato da qualche brutta leggenda, probabilmente il prezzo era basso e questo tutto sommato non gli dispiaceva. L'anima lombarda ha sempre un sottofondo pratico, che in qualche modo è anch'esso bontà. Il marinaio, così interpellato, farfugliò qualcosa e si capì come la leggenda fosse più improvvisata dalla sua pigrizia che sostenuta da uno storico fondamento. Ma alimentò un'impressione che poi il conte doveva riconoscere come molto vicina al vero. Trattarsi, cioè, non di una normale isola, altrimenti diavolo no le carte l'avrebbero indicata, quanto di uno squallido corno di roccia affiorante dal mare e semibruciato. Lì, probabilmente, solo radici e serpenti esistevano. Vedremo, concluse. Non era un'idea felice, ma il dado a volte ne aveva. Qualcosa nel suo carattere di punto in bianco si incantava e lo spingeva a cercarsi delle difficoltà. Per essere più espliciti, certe solitudini e terrori, proprio perché egli amava il contrario, lo attraevano, quasi si levassero di là delle povere voci di aiuto. Perciò, convenienza a parte, disse al Salvato che puntasse in quella direzione, ordine a cui il giovane, molto malvolentieri, obbedì. Passò ancora una mezz'ora. Adesso, come in un occhiale giallastro, fatto tale da un po' di fumo, si vedevano certe querce, un campicello, una casa. Avanzarono ancora, e all'ombra di una di quelle querce sedevano alcuni signori e una vecchia, tale sembrava, intenta a fare la calza. Avevano scorto la lussuosa imbarcazione del conte, ma non mossero quasi il collo. Uno di loro, il più giovane, dalla testa bianco-dorata, leggeva qualche cosa a ridosso del grande albero. Gli altri silenziosamente ascoltavano. Il dado fece alcuni segni generici di saluto a cui non fu risposto nulla. Allora, pregando il salvato di dare l'ancora, profittando del fondo basso, si calò in un'altra piccola imbarcazione, la Luisina, e superò remando quei 100 metri che lo separavano dalla spiaggia. Avrebbe detto, chissà perché, che si trattasse di gente impietrita.

«Salve!» gridò. «Bisogno di niente?» Si rese conto immediatamente, impacciato dalla sua goffaggine, che il silenzio di quei personaggi non era dato da stupore o malore, quanto, molto probabilmente, dal fatto che egli si era espresso in scritto lombardo, lingua che colà non doveva essere conosciuta. Ma ciò, legandosi all'aspetto perlomeno bizzarro e triste di quegli esseri e alla strana occupazione cui sembravano intenti mentre l'oceano pesava e splendeva da tutte le parti la lettura o l'ascolto di qualche poema o romanzo, gli procurò qualche attimo di una vaga apprensione. Si aggiunga che l'isola, per quanto impercettibilmente, sembrava stesse muovendosi, e ciò era frutto senza dubbio della lunga navigazione, come non è escluso del fatto che, remando, il conte era venuto a trovarsi in un punto da cui la Luisa più non si vedeva e dietro di lui, come un muro eterno, andava chiudendosi il mare. Intanto, però, così sono fatte di nulla certe sensazioni e appaiono alla fine infondate perplessità e illazioni, il più giovane di quegli uomini, e precisamente colui che teneva il circolo, aveva compreso l'imbarazzo del visitatore, per cui, staccatosi leggermente dal suo naturale podio e mentre la vecchia rientrava in casa, si affrettò a muovergli con un sorriso incontro. Poteva avere al più 18 anni e tutto in lui parlava di un'autentica ma già rovinata bellezza. Alto e sottile come una gru, il viso lungo e stretto degli iberici, ma gli occhi chiari e una capellatura slavata da britannico, vestiva come gli altri di panni poveri e colorati, la cui fattura sembrava rimontare a gran tempo. Ma diversamente da quelli degli altri che erano sul verdone e blu con un effetto generale di viola, i suoi erano chiarissimi. Un gilet di velluto giallo, calzoni celesti anche di velluto, calze rosse, per finire una camicia di tela verde riccamente ricamata e logora. Ai piedi ciabatte indegne. Il viso e le mani che uscivano da quelle sontuose stoffe bucherellate dalle tarme, gualcite e offese in mille modi dagli anni come da un uso visibilmente perenne, erano, al pari di quelle, delicati e consunti, con un che di ingenuo, di timido, di stralunato e, pur nella appassita bianchezza, di gioioso. Avvicinandosi, sempre più si illuminava, come tra le nebbie, al sole povera riva, e il conte vide che la pelle trasparente della sua faccia era tutta intersecata da rughette fini e brevi, simili alle nervature che coprono taluni petali di fiori, con un effetto assai strano a quell'età di decrepitezza e rassegnazione. Si fermò a pochi passi dal daddo e, abbassando appena la testa e parlando nel modo più dolce e quasi femmineo in un antico portoghese, si presentò come Don Hilario Jiménez dei Marchesi di Segovia, conte di Guzman, unico abitante insieme ai fratelli dell'isola. Quella precipitazione che aveva prevenuto il normale dovere del forestiero di dichiararsi egli per primo, sia per una semplicità del ragazzo, sia perché Aleardo, sorpreso, non fiatava, commosse il conte, che inchinandosi a sua volta si presentò ringraziando in portoghese, lingua che conosceva benissimo per essere stato più volte in Brasile, di tanta affabilità. E raccontò come fosse in viaggio da alcuni giorni, con l'intento di raggiungere qualche luogo sconosciuto, cosa però, dato l'attuale sviluppo delle scienze nautiche, in cui più non sperava, ma la fortuna lo aveva assistito. «Siete cortese, signor, a esprimervi così nei nostri riguardi», gli rispose dopo averlo ascoltato con un puro sorriso Don Hilario, e soggiunse un po' melanconicamente: «La nostra cara terra non è neppure segnata sulle carte, tanto è piccola, né può sventolare bandiera alcuna. Tuttavia noi ci sentiamo sempre portoghesi. Tale almeno era la nostra famiglia quando da Lisbona nel 600 si trasferì qui. Ma vi dispiace seguirmi?» Lo condusse così dicendo verso la casa, una grigia e squalida costruzione a un sol piano, adorna su di un lato di una torretta. E un po' perché da pochi istanti la luce del sole sembrava ulteriormente abbassata, come di primavera quando vuol piovere, parve al conte più l'indicazione di una casa come usa del moderno teatro che una vera abitazione, e ne provò un senso di incertezza. Alzandosi poi i fratelli di lui per salutarlo, il daddo notò quanto erano alti e lunghi e completamente diversi, come nati da altra madre, dal più giovane. E dalla fissità e malinconia delle loro facce gli parve di capire perché la vita per il buon marchese non si presentasse troppo luminosa. Quei due uomini, il cui aspetto nell'insieme era più quello di mandriani o servi che di gentiluomini, dopo essersi presentati come Hipolito e Felipe Alvaredo Guzman,
figli di una prima moglie asturiana del defunto marchese, ripresero il loro atteggiamento apatico, lo stesso che avevano mentre ascoltavano la lettura del libro, e ciò si spiegò presto ad Aleardo come il frutto, oltre che della loro rozza e muta natura, e perciò di un lentissimo movimento dell'immaginativa, anche della disperazione economica in cui palesemente versavano, e che non trovava requie, come nel Candido Ilario, in qualche risorsa letteraria. Essi sembravano avveduti a tal punto del deserto e la decrepitezza in cui erano relegati e così consci di non poterne uscire in modo alcuno che quell'attenzione che ponevano alle letture del fratello doveva interpretarsi sicuramente come l'impossibilità per un morente di scacciare una mosca, non già come attenzione. E capito questo, il Daddo già si struggeva pensando il modo di profondere in quell'isola le sue ricchezze, a ciò che essi risorgessero come piante, come di dare al sensibile Ilario un più degno uditorio e se lo meritava onori e fama. E ringraziava il cielo di averlo fatto conte di Milano e sua madre di averlo spinto con la sua inesausta ambizione verso quella povera terra. Intanto Don Ilario, forse per la giovinezza che aveva in comune col nobile Lombardo, forse per quella bontà e dolcezza che erano in tutti e due, sembrava sempre più lieto della visita dello straniero e quasi pensare al modo di prolungarla. Del che gli fu porta occasione mentre lo accompagnava in visita per l'isola. Si stendeva subito dietro la casa una collinetta messa, o per meglio dire lasciata, come natura aveva voluto, a pascolo e contornata da quelle querce che dal mare erano apparse cetacei e difendevano i solitari abitanti dagli assalti del vento oceanico. Là si vedevano alcune pecore, quali accasciate tra l'erba, quali con la testa bassa, brucando e come ogni pecora forse a nulla pensando. Più a destra, in una specie di canalone dove si infilavano il vento e il sole a esaltare l'argento e l'istinto musicale di alcuni olivi che tremavano contro la linea abbagliante del mare che qui appariva di nuovo, c'era un pozzo. E presso questo si affannava la vecchia che poc'anzi era rientrata in casa, vedendo che c'erano visite e che poi doveva essere uscita da un'altra parte. Grande a quel punto fu la sorpresa del Daddo nell'accorgersi che quella che egli aveva preso per una vecchia altri non era che una bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco, palesemente lacero e antico, e un grembialetto fatto di vari colori, giacché era la somma evidente di tutti i cenci della famiglia. In testa, a nascondere l'ingenuo muso verde-bianco, quella servente portava una pezzuola anche scura. Era scalza e sembrava, benché quelle vesti dovute a uno spirito puritano dei padroni la impacciassero non poco, adatta a svolgere tutti i mestieri con una certa sveltezza. In quel momento, però, sembrava proprio non farcela. Una delle sue verdi zampette era fasciata e con l'altra, sospirando intensamente, essa si sforzava invano di tirare su dal pozzo un grosso secchio. Immediatamente il Daddo, con quello spirito di cavalleria che lo rendeva così amabile, senza perdere tempo a chiedersi come avrebbe voluto la religione che gli professava, se quella creatura era cristiana o pagana, come più sembrava, si precipitò accanto alla bestia, che gli levò in volto due occhietti supplichevoli e fantasticanti, mormorando mentre il conte prendeva il secchio: «Grazie, o signor, grazie!» «Non c'è di che, nonnina?» «Sì, il raffio si è guastato», osservò Don Ilario, che non appariva affatto preoccupato dell'impressione che una tale servente poteva fare sul forestiero. E bastò questo accento tranquillo e privo in modo assoluto di imbarazzo o di pena a persuadere il Daddo che non vi era in quella vecchietta nulla di meraviglioso, o se per caso vi era, faceva parte della normalità del mondo, che esso stesso, dato che all'inizio non era e poi è stato e non si vede chi o cosa l'abbia generato, era abbastanza enigmatico. In ciò lo aiutava moltissimo quel suo spirito estatico che dappertutto nel meccanismo della natura scorgeva un animo uguale e avvertiva un appello alla propria fraternità. Si aggiunga che vi era effettivamente nella creatura un che di umile e di pensieroso. Evitando di guardarla con curiosità, ciò che non si sentisse imbarazzata, il Daddo sveltamente tirò sull'altro secchio e mentre il marchese si profondeva in ringraziamenti, disse che il guasto al raffio era cosa da nulla e che lui poteva rimediarvi, solo doveva tornare a bordo a prendere il necessario. Pochi minuti dopo era di nuovo sulla Luisa.
E guardandosi bene da raccontare al fantasioso salvato ciò che aveva veduto, caricò sulla barca, insieme agli attrezzi, più roba che poteva: una cassetta di Malaga, romanzi italiani che voleva regalare a Don Ilario e la sciarpa di seta filettata d'oro, dono veramente folle per la povera vecchia. Si diceva, nella sua ingenuità, che quella creatura era dopo tutto un essere femminile e qualche vanità doveva pure, nella sua misera vita, esserle rimasta. E non sbagliò. Quando l'iguana, perché era proprio un'iguana, vide steso sull'immenso focolare della cucina quel puro simbolo della civiltà europea, diede uno strido acutissimo che finì in un lamento. Le sue zampette davanti, di cui una come il lettore ricorderà era fasciata, si congiunsero in un gesto di straziante muta ammirazione. Poi, da quegli impercettibili e miti occhietti che palpebre rugose in eterno nascondevano, scese, cioè salì, una lacrima, in quanto le palpebre delle iguane si aprono esclusivamente dall'alto. Essa mormorò qualcosa di incomprensibile, in cui si distingueva tuttavia un «Nau paramim, nau paramim». «E invece è proprio per voi, nonnina», replicò il dado, mentre Don Ilario, incantato, sorrideva al suo nuovo amico. «Ecco, guardate se non sembrate una ragazza, se non vi sta più che bene». Dicendo questo, come accade talvolta quando parole dette senza una precisa intenzione rivelano, come raggi scaturiti dall'inconscio, una qualche verità sfuggita alla dura mente, il giovane si rese conto, stordito, che la creatura che egli aveva chiamato nonnina era in realtà ancor meno di una ragazza, essendo un'iguanuccia di non più di 7-8 anni, che solo il grinzoso aspetto della sua specie e un deperimento che si poteva attribuire a cause varie come il portare pesi, il servire assiduo e non so che selvaggio abbandono, troppo grave anche nell'infanzia di una bestia, avevano come accartocciata e incupita. Ora la gioia che la animava tutta lo indicava. Con certe mossettine che a qualsiasi spettatore, meno che al tenero conte, sarebbero parse grottesche, per non dire orripilanti, la creatura si aggiustò la sciarpa sul capo, inclinando, mentre ne annodava i capi, qua e là la lunga e paurosa testina, proprio come una donnina davanti allo specchio, e non vedendo poi dove potersi rimirare, corse davanti a un immenso paiolo di rame, che lei stessa aveva reso brillante con le sue verdi manine. E lì si inchinò piegando una zampina di dietro, in modo che il conte aveva visto fare alle belle signorine dell'alta società, quando si regalava loro un qualche lussuoso straccetto. E poi girò verso di lui il muso raggiante, e non di meno tanto umile, che al conte venne da piangere. E voltandosi verso il marchese, sperava di vedere sul suo bel volto grinzoso lo stesso sentimento di affetto che provava lui. Ma non vi era questo, sibbene una benevolenza che diremmo forzata e distante, come se gli attucci di quella creatura lo imbarazzassero e anzi si ripromettesse, appena fossero stati soli, di rimproverarla. «Basta ora, Strellita. Vai in camera tua, che il signor Conte e io dobbiamo parlare», disse con bontà, eppure durezza, Don Ilario. «Nao, nao, nao» e altre confuse interiezioni nella lingua dei Camoes, nel balbettio di quell'essere, avevano un che di miagolante e ora di atterrito, e fecero una tale confusione dentro e sotto la sciarpa bianca, e insieme si udì un così argenteo suono di campanellini che il conte si volse intorno per vedere che fosse, e l'iguana non c'era più. Da una botola di fianco al focolare era scivolata rapida nella sua stanza, un locale, forse la legnaia, sotto la cucina. E la botola si era richiusa, ma non tanto che una fessura ancora tremante fra la tavola e l'ammattonato non indicasse una tenebra tanto assoluta da chiedersi se quella era in vero una stanza e non il più segregato dei pozzi, e venivano di là ancora, ma soffocati, certi nao, nao, nao, che erano la voce di una disubbidienza forse cronica, non lontana dal pianto, e che in un essere così giovane avrebbe chiesto altra indulgenza. Ma di indulgenza, per non dire di pietà, non vi era traccia sulla pallida faccia del marchese. Anzi, ora, quella sua benevolenza andava sfrangiandosi in non so che muta e atroce impassibilità, che si dissipò a sua volta sotto un sorriso un po' falso, mentre la voce dolce diceva: «Sì, ammetto che vi sia un che di nervoso nella nostra iguana. Ti dirò poi, conte, dove la comprammo. A parte ciò, credimi, essa è bravissima e non so che sarebbe di noi e di questa casa senza l'aiuto delle sue vecchie mani». «La compraste?» disse il conte. Nemmeno si era accorto di quel tu così umano. E si fermò,
perché in tutta la sua voce e negli occhi limpidi aveva messo un tale slancio che chiunque, per non dire un essere della squisita sensibilità di Don Ilario, avrebbe intuito cosa l'anima sua, a insaputa della sua stessa mente, meditava, e cioè comprare a sua volta la misera iguana per restituirle, con la libertà, tutti i sogni della sua animuccia bestiale. Ma il marchese a questa interrogazione, come avesse udito solo un po' di vento o il mormorio che a volte fa il mare, più non rispose.

0: Avete ascoltato un estratto da L'Iguana di Anna Maria Ortese. Adelphi, 1986. Letto da Donatella Lanciotti.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Firenze, 1348. Mentre infuria la peste, 7 ragazze e 3 ragazzi si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di ritirarsi in un casolare di campagna per sfuggire al morbo. Cosa accadrà in questo casolare nei giorni a venire se i protagonisti di questo ritiro hanno già nomi parlanti e accesi? Fiammetta, Pampinea, Dioneo, per dirne alcuni. La cornice del Decamerone, dal greco deca, 10, e hemera, giorno, crea un misto di sensazioni, malizia, curiosità, luci e ombre che Giovanni Boccaccio dipinge su una tela ricchissima di cromie, dove osa ed esagera, per i suoi tempi e per i suoi spazi, un rivoluzionario. Un uomo che conduce una vita da giullare in un mondo che non ride, per dirla con parole di Dario Fo, uno stravagante interprete della realtà, un Pollock della letteratura. In effetti un uomo nel quale forse si era radicata tantissimo la verve partenopea e focosa degli anni 50 del 1300. Bentornati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Giovanni Boccaccio. Verve partenopea, dicevo. Boccaccio in effetti è nato sì a Certaldo, nella Val d'Elsa in Toscana, ma suo padre, Boccaccino di Chellino, che lo aveva legittimato nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, era un ricco mercante dipendente della Banca dei Bardi e fu costretto a spostarsi nella filiale napoletana. Il figlio lo segue ed era di fatto un giovane che non sapeva cosa lo aspettasse, insofferente, ignaro. Ma Napoli lo rapisce, cullandolo negli svaghi, nella spensieratezza, nell'anima più viva e verace della corte angioina. Le donne partenopee lo travolgono e qui la sua penna produce infatti opere che esaltano il femminile e l'amore e che sono il riverbero delle gioie napoletane dello scrittore. Sono quindi gli anni in cui scrive La caccia di Diana, Il filocolo, Il filostrato, e gli anni in cui conosce Maria d'Aquino, figlia di quel Roberto d'Angiò che aveva incoronato Petrarca sul Campidoglio. La sua fiammetta, più vicina alla donna Petra di Dante, tutta carnalità e ardore, ormai lontana dalle donne angeliche e intangibili del dolce Stil Novo. Ma è curioso come, verso la fine della sua produzione letteraria, questa magnanimità amorosa si trasformerà in odio per le donne. Odio che rasenta la misoginia e da qui la stesura del corbaccio. Napoli vive nel cuore e nella penna di Boccaccio in modo prorompente e quando lo scrittore sarà costretto a tornare a Firenze per ragioni non chiarissime alla tradizione, il morbo della peste imperversava spietato. Sono gli anni in cui si dedica così alla stesura delle sue 100 novelle, che conservano tutta l'irruenza partenopea nei temi e nella lingua. Il Decamerone è una raccolta di novelle intense, trasgressive, originali e taglienti, verissime. Il metaracconto è geniale e crea questa altalena di narrazioni che attira facilmente il lettore. Si novella ogni giorno ha un re o una regina che sceglie il tema su cui novellare. I ragazzi restano nel casolare per 2 settimane, solo il venerdì e il sabato non si novella. I temi? Storie a lieto fine, risposte argute che spiazzano, amori felici e infelici, scherzi delle mogli ai mariti, storie di generosità. Tra queste, quella di Catalina, sposata a Nicoluccio e gravida, che si ammala gravemente ed un giorno, cessato ogni cenno vitale, fu ritenuta morta e colpita dalla peste. Così le parenti di Nicoluccio ordinano ad alcuni uomini di portarla via e seppellirla. A raggiungere presto la sepoltura fu un uomo follemente innamorato di Catalina, Messer Gentile, che veduta la morta si stese accanto a lei e in lacrime di dolore la baciò e le toccò il petto. Le mise adunque la mano in seno e per alquanto spazio tenuta la vi, gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta. Messer Gentile trasalì, la prese in braccio e la portò nella sua ricca tenuta, affidandola alle cure della madre. Catalina si riprende del tutto e Messer Gentile le chiede di grazia almeno una concessione. Avrebbe nella sua tenuta organizzato un pranzo coi nobili della città, al quale avrebbe invitato anche il marito, Nicoluccio. Catalina consente e il pranzo si tenne. Nel bel mezzo del banchetto Messer Gentile pone agli invitati un quesito. Un padrone abbandona per strada il suo fedelissimo servitore, dopo che questi si è ammalato. Un passante ha compassione di lui e con premura lo porta nella sua casa. Può dunque il primo padrone dolersi e rivendicare per sé il servitore? La risposta dei convitati è chiara e viene proferita proprio per bocca di Nicoluccio. A quel punto Messer Gentile chiama i convitati a contemplare la cosa che ha più cara e che ha trovato, e svela Catalina. Giusto sarebbe stato tenerla per sé col figlio che ormai aveva partorito, ma con nobile generosità la riconsegna a Nicoluccio. La tenerezza lascia il posto nel Decamerone a qualche pagina scabrosa. In un monastero lombardo le monache scoprono la consorella Isabetta a letto con un giovane e decidono di avvertire la badessa perché cogliesse sul fatto la monaca. Ma il momento si rivelò peggiore perché anche la badessa era in compagnia di un uomo, un prete. Per evitare di essere scoperta, la badessa si veste dunque in fretta e intima all'uomo di nascondersi, ma nella furia del momento non mette in testa il suo velo, bensì le braghe del prete. Mentre dunque redarguisce Isabetta e la minaccia di ricevere severe pene, la giovane monaca si accorge delle braghe sul capo della badessa e dice: «Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete». In un primo momento la badessa è presa dalla rabbia e dallo sconcerto. Poi d'istinto decide di mutare la sua predica e dichiara che ai piaceri della carne è impossibile resistere e invita le consorelle a darsi da fare qualora si presentasse l'occasione. Il lettore sorride. Qual è in effetti il segreto che fa funzionare le novelle? La loro brevità, il non far trascorrere troppo tempo a che il lettore provi la sensazione desiderata, e questo sin dalle Mille e una notte narrate da Scheherazade ad arrivare ai nostri giorni. L'eredità di Boccaccio è tutta di autori quali Geoffrey Chaucer, Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Dino Buzzati, Raymond Carver. Prendiamo i suoi racconti. In Carver, sotto la superficie della quotidianità, si cela sempre un senso di mistero, una verità segreta. È il principio dell'iceberg teorizzato da Hemingway. I 7/8 di ogni parte visibile sono sempre sommersi. Gran parte di quello che sta accadendo non viene raccontato e l'importante è proprio quel che non si dice perché il racconto funzioni. Quando Carver scrive Cattedrale, si pone l'obiettivo di lasciare che il racconto, partendo da un'iniziale sensazione di ostilità e gelosia, finisca per lasciare nel protagonista e nel lettore una morale e una piccola rivelazione. Un po' come era successo ironicamente alla badessa di Boccaccio e teneramente a Messer Gentile. Il racconto di Carver, dal titolo Cattedrale, narra di un uomo che ospita a casa un cieco, un amico della moglie verso il quale inizialmente prova una dichiarata gelosia. Poi si trova nella condizione di raccontare ad un cieco come è fatta una cattedrale medievale. E alla fine si lascia sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano. Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale». Carver è nato nell'Oregon e cresciuto nello stato di Washington. Aveva una famiglia umile, sua madre era una cameriera e suo padre lavorava in una segheria. Ha fatto tanti lavori in vita, tra i più disparati. È diventato padre a 19 anni senza avere ancora un diploma, che la prima moglie lo spronerà a prendere dopo. E questo barcamenarsi tra il sacrificio e lo sforzo, tra problemi economici e difficoltà psicologiche, ha regalato una sensibilità e uno spirito critico e profondo alla sua penna. Perché poi la facoltà dei migliori scrittori di racconti viene da lì, da quanta capacità la vita ti abbia dato di osservare i dettagli e farne poesia.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dedicarsi alla creazione di composizioni musicali non era solo un lavoro come per molti altri mestieranti. Sentiva, infatti, di essere sempre coinvolto appieno nelle sue opere. Ma cosa gli permise di diventare una figura leggendaria? Era certo di dover fare cose specifiche per riuscire ad accontentare il pubblico dei nightclub. Per lui quella prerogativa, almeno in principio, fu una vera e propria condanna che mise seriamente in pericolo la sua creatività. Sicuramente, se avesse continuato a credere di dover produrre soltanto musiche commerciali, oggi non avremmo la possibilità di ascoltare le sue leggendarie composizioni.

Erano i primi anni 20 e New York si stava tramutando in quell'immensa città che siamo abituati a considerare come l'emblema stesso della metropoli moderna. Il giovane George, però, non sembrava avere molti interessi riguardo a quanto gli succedeva intorno. Quello che lo faceva sentire vivo, infatti, era esclusivamente il mondo del ritmo, costituito da matematiche musicali, dalle quali iniziò ad essere ossessionato. Talento innato o ragazzo incapace di relazionarsi con i propri coetanei? I genitori di George iniziarono a farsi questa domanda con una certa preoccupazione. Sin da bambino, infatti, Gershwin capì che la sua dimensione perfetta era la musica. Trascorreva intere settimane davanti al pianoforte, ignorando qualsiasi forma di svago. E proprio in quella stagione della sua vita avvenne un fatto che avrebbe compromesso il suo futuro, per sempre. I genitori di George, preoccupati per la sua indole asociale, lo spinsero ad uscire e frequentare i suoi coetanei. Quella condizione paradossale fece vivere a Gershwin il mondo da una prospettiva del tutto errata, che per anni avrebbe segnato anche la sua musica. Quale vicenda esistenziale spinse l'adolescente George Gershwin tanto da fargli cambiare del tutto il modo di affrontare qualsiasi circostanza della vita? George era un ragazzo timido. Nel suo sguardo si poteva scorgere un vero e proprio vulcano creativo, anche se all'apparenza Gershwin da giovane quasi imponeva a se stesso di sembrare spento e indifferente. Quelle difficoltà gli fecero credere di essere sempre inadeguato in qualsiasi contesto si trovasse e perciò la sua psicologia iniziò una lenta metamorfosi. Gershwin arrivò a convincersi che qualsiasi cosa facesse doveva essere realizzata per piacere agli altri e non a se stesso. Si trattò di un'idea naturalmente sbagliata, che però lo spinse a fare molte riflessioni sul suo carattere, al punto tale che quelle decisioni di cambiamento entrano anche nel suo modo di avvicinarsi al pentagramma e comporre musica. Un incontro con una sorta di fratello spirituale, però, gli fece comprendere che quella scelta era del tutto sbagliata. George, pur avendo iniziato a dedicare un po' del suo tempo alle relazioni sociali, continuò a credere fermamente che per lui vivere doveva significare esclusivamente comporre musica. Le note, infatti, erano la via perfetta per permettere al suo animo turbolento di

Gershwin, il modello di riferimento sin da subito fu il grande musicista innovatore e geniale Maurice Ravel. Maurice Ravel. Per sbarcare il lunario, George Gershwin, quando era pressoché ventenne, accettava di suonare ovunque. Non si limitava ad esibirsi nei teatri e per lui i nightclub costituivano la quotidianità. Quella gavetta in futuro si sarebbe rivelata essenziale per la sua creatività, anche se Gershwin sapeva che i suoi desideri erano altri. Voleva comporre una musica che somigliasse a quella di Ravel. Il jazz era un linguaggio molto adatto alle necessità espressive di George Gershwin, anche se lo considerava quasi un prodotto di serie B rispetto alle composizioni che realizzava ispirandosi alle opere del suo maestro. Il giovane George, però, iniziò ad essere perennemente tormentato da molti dubbi. Prese quindi una decisione che in genere si rivela sempre utile per un ragazzo in cerca di nuove suggestioni. Poteva restare a New York a continuare a suonare fra i vari locali della Grande Mela, restando un musicista apprezzato, oppure lasciare tutte quelle certezze e fare un viaggio in Europa alla ricerca di nuovi stimoli. George, che aveva un carattere apparentemente calmo, ma in realtà molto incline ad atti estremi, in poche ore decise di prendere una nave per raggiungere Parigi, dove sperava di coronare il sogno di tutta la sua vita: conoscere Maurice Ravel. A Parigi, George non ebbe molti problemi a trovare il modo per suonare. Gli proposero, infatti, ottime possibilità per esibirsi in alcuni club di notevole prestigio. Il giovane musicista newyorkese sin da subito iniziò a suscitare notevoli curiosità tra i francesi, che cominciarono a vedere in lui un artista originale, sempre pronto a trovare il coraggio di proporre al pubblico nuove sperimentazioni. Qualcosa, però, stava accadendo nella sua vita. Qualcosa che gli avrebbe permesso di fare un salto di qualità straordinario. Era in grado di dedicarsi alla musica per oltre 20 ore al giorno. I ritmi che riusciva a sostenere erano sconvolgenti. George, infatti, non aveva alcun problema a continuare la propria ricerca anche quando avrebbe invece potuto dedicarsi ad altro. Dopo essersi esibito nei locali parigini, nella sua piccola stanza d'albergo continuava a scrivere musica, nel tentativo di trovare le note giuste per somigliare sempre di più al suo amato Ravel. La notizia fu al tempo stesso sconcertante ed emozionante. George Gershwin riuscì a scoprire come venire in contatto con il suo mito, Maurice Ravel. Era come se oggi un adolescente, dopo anni di studio nella propria camera, dedicati ad ascoltare la propria rockstar, abbia la possibilità di sottoporgli i propri brani. Possiamo immaginare quindi quali pensieri si imposero nel giovane George la mattina in cui gli venne fissato un appuntamento con il suo grande maestro. Per George fu un lungo e nervoso conto alla rovescia, quello che ebbe inizio sin dal giorno in cui scoprì che avrebbe potuto incontrare il suo mito vivente come artista e come padre spirituale. Quando scoprì che mancava soltanto un'ora al grande momento, George si sentì quasi mancare, ma capì che avrebbe dovuto farsi forza, magari bevendo un paio di whisky. Quando George bussò alla porta del suo leggendario idolo, sentì la voce robusta di Ravel che gli disse di entrare nel suo studio. Gershwin, perciò, prese un ampio respiro e affrontò il maestro. Dopo alcuni secondi di impaccio dovuto all'emozione, George iniziò a parlare di musica e con un certo coraggio volle sottoporre a Ravel le sue composizioni per chiedergli un giudizio tecnico ed estetico.
le parole del suo idolo.

gli avrebbero cambiato la vita. Un incontro fra i due geni della musica non poteva non far emergere spunti interessanti per tentare di trovare nuove forme espressive. Quanto Ravel rivelò infatti a Gershwin fu al tempo stesso crudele e prezioso per il futuro non soltanto del pianista newyorkese, ma dell'intero panorama musicale del XX secolo. Furono parole di grande sincerità, anche se a George sembrarono di puro disprezzo. Quell'equivoco, però, durò molto poco. Ravel rivelò a Gershwin che era inutile continuare a realizzare composizioni tese ad assomigliare a quanto aveva già scritto lui. Gli confidò che quella sua forma di emulazione non l'avrebbe mai fatto diventare un artista di grande personalità e, con una certa crudeltà mista ad egocentrismo, disse a George che il mondo aveva già un grande Ravel ed era perciò inutile dargliene un altro più piccolo. Un'affermazione che soltanto all'apparenza era arrogante, in verità nascondeva un prezioso consiglio per il futuro creativo di George.

0: Dopo l'incontro con il suo mito, George Gershwin capì che tutto quello che avrebbe dovuto suonare non doveva realizzarlo per piacere a qualcuno o per dimostrare di saper scrivere come Ravel. Ignorando tutte le leggi commerciali, quindi, iniziò a perseguire uno stile del tutto unico e che in breve lo avrebbe reso il musicista newyorkese più amato al mondo. La sua storia dimostra che un vero artista dovrebbe sempre e soltanto ascoltare le proprie verità creative.
1: Il racconto.
2: Frederick Brown, l'ultimo dei marziani. Era una sera come tutte le altre, ma più morta del solito. Cargan, il capo cronista, uscì dal suo ufficio privato e si avvicinò a noi. «Qualcuno di voi ragazzi conosce Barney Welch?» domandò. Una domanda stupida. Barney è il padrone del Barney's Bar proprio in faccia alla Tribune, dall'altra parte della strada. Non c'è un solo cronista della Tribune che non conosca Barney abbastanza bene da chiedergli un prestito. Così tutti noi facemmo segno di sì. «Ma telefonato adesso», disse Cargan. «C'è un tizio giù nel suo locale che dice di essere un marziano». «Sbronzo o matto?» volle sapere Slapper. «Barney non l'ha ancora capito, ma dice che forse si potrebbe tirar fuori un pezzo se qualcuno di voi ha voglia di andar giù a parlare con l'amico. Dato che l'abbiamo proprio di faccia e dato che voi tre poverini siete qui a morire di noia, uno può anche scendere a dare un'occhiata. Ma nemmeno una goccia in conto al giornale, siamo intesi?» Slapper disse: «Ci vado io». Ma gli occhi di Cargan s'erano fermati su di me. «Sei libero, Bill?» chiese. «Può essere una storia spassosa e tu hai un tocco speciale nel genere brillante». «Va bene», borbottai, «ci vado». Entrai da Barney e mi guardai intorno. Non c'era nessuno della Tribune salvo due tipografi che giocavano a carte a uno dei tavoli. Oltre a Barney, che se ne stava dietro il banco, c'era solo un'altra persona nel locale. Era un uomo alto, magro, dal colorito giallognolo, che sedeva tutto da solo con gli occhi perduti in un bicchiere di birra semivuoto. Pensai prima di tutto di sentire la campana di Barney, così mi avvicinai al banco e tirai fuori un dollaro. «Uno semplice», dissi, «liscio, acqua a parte. E il marziano che hai segnalato a Cargan è lo spilungone laggiù, con la faccia da funerale?» Annui e mi versò da bere. «Da che parte lo devo prendere?» chiesi. «Sa che sono un giornalista che vuole intervistarlo? O mi limito a offrirgli da bere e lo faccio cantare? Fino a che punto è pazzo?» «A me lo chiedi? Dice che è arrivato da Marte 2 ore fa e sta ancora cercando di orizzontarsi. Dice che è l'ultimo marziano vivente. Non sa che sei un giornalista, ma muore dalla voglia di parlarti. L'ho montato a dovere». «E come?» «Gli ho detto che avevo un amico intelligentissimo che poteva dargli un buon consiglio. Non ho fatto nomi perché non sapevo chi avrebbe mandato Cargan, ma non chiede altro che mettersi a piangere sulla tua spalla». «Mi chiamo Bill Everett», dissi avvicinandomi al tavolo. «Barney mi dice che siete in difficoltà. Spero di potervi essere d'aiuto». L'uomo alzò gli occhi dal bicchiere. «Siete voi l'amico al quale ha telefonato? Sedete, signor Everett». Mi infilai sul sedile accanto a lui. L'uomo beve un lungo sorso di birra e rimise giù il bicchiere, ma non staccò le mani dal vetro, forse perché, stringendo qualcosa, non tremavano più. Disse: «Sono un marziano, l'ultimo dei marziani. Tutti gli altri sono morti. Ho visto i loro cadaveri solo 2 ore fa. Eravate su Marte 2 ore fa? E come siete arrivato fin qui?» «Non lo so. È questo il terribile. Non lo so. Tutto quello che so è che gli altri erano morti. I morti cominciavano già a imputridire. Era una cosa spaventosa. Eravamo 100 milioni e adesso sono rimasto soltanto io. 100 milioni. È la popolazione di Marte? All'incirca, forse un po' di più, ma ormai è finita. Sono morti tutti, tranne io. Ho visitato 3 città, le 3 città principali. Mi trovavo a Shar e quando ho scoperto che là erano morti tutti, ho preso un Targan, non c'era nessuno per fermarmi, e in volo ho raggiunto Undanel. Non avevo mai pilotato un Targan in vita mia, ma i comandi erano molto semplici. Anche a Undanel erano tutti morti. Ho rifatto il pieno e sono ripartito. Volavo basso e guardavo giù, ma non ho visto altro che morti. Ho volato fino a Zandar, la città più grande, più di 3 milioni di abitanti. Ed erano tutti morti, fino all'ultimo, e cominciavano a decomporsi. Era uno spettacolo orribile, vi dico, orribile. Non riesco a dimenticarlo. Immagino, dissi. Non potete immaginarlo. Certo, il nostro era ormai un mondo condannato. Al massimo saremmo durati ancora per una dozzina di generazioni. 2 secoli fa eravamo 3 miliardi e quasi tutti morivano di fame. Fu il krill, il morbo portato dal vento del deserto e che i nostri scienziati non riuscirono a curare. In 2 secoli ridusse la popolazione di 2/3 e continuava a far vittime. Il mio marziano continuò a raccontare. Cercammo di realizzare il volo interplanetario, ma non ci riuscimmo. Pensavamo che almeno una parte di noi avrebbe potuto salvarsi dal krill emigrando sulla Terra o in qualche altro modo. Tentammo, ma senza successo. Non riuscimmo neppure a raggiungere Deimos e Phobos, le nostre 2 lune. Ma se non siete riusciti a realizzare il volo interplanetario, come mai? Non lo so. Vi dico che non lo so. È questo che mi fa impazzire. Non so come sono arrivato qui. Io sono Jan Gandal, un marziano, e mi trovo qui, dentro questo corpo. Vi dico che c'è da impazzire. Barney portò altre 2 birre. Aveva l'aria sempre più preoccupata. Così aspettai che si fosse allontanato prima di chiedere: «Dentro questo corpo? Volete dire che...» «Ma certo, questo non sono io, questo corpo in cui mi trovo. Non penserete che i marziani siano esattamente simili ai terrestri, no? Io sono alto 1 metro. Il mio peso sulla Terra sarebbe 10 chilogrammi. Ho 4 braccia e mani con 6 dita. Questo corpo mi fa paura. Non lo capisco, come non capisco come ci sono entrato. Ma come si spiega che parlate inglese? O questo lo sapete?» «Beh, in un certo senso sì. Questo corpo si chiama Howard Wilcox. È un contabile. È sposato con una femmina della sua specie. Lavora in un posto chiamato Humbert Lamp Company. Ho tutti i suoi ricordi e so fare tutto quello che sapeva fare lui. So tutto quel che sapeva lui. In un certo senso io sono Howard Wilcox. Ho in tasca quanto basta per dimostrarlo. Ma è una storia pazzesca, perché in realtà io mi chiamo Jan Gandal e sono un marziano. Ho perfino gli stessi gusti di questo corpo. Mi piace la birra». Lo fissai a bocca aperta, poi tirai fuori le sigarette e gli porsi il pacchetto. «Fumate?» «Questo corpo, Howard Wilcox, non fuma. Grazie lo stesso. E permettete che vi offra una birra. Ci sono dei soldi in queste tasche». Feci un cenno a Barney. «Quando è successo? Solo 2 ore fa, avete detto? Prima non avevate mai sospettato di essere un marziano?» «Sospettare? Ma io ero un marziano. Che ora è?» Guardai l'orologio appeso al muro. «Le 9 e qualcosa. Allora è di più. 3 ore e mezzo. Saranno state 5:30 quando mi sono trovato dentro questo corpo, perché in quel momento stavo tornando a casa dal lavoro e dai suoi ricordi ho saputo che aveva lasciato l'ufficio da 1/2, alle 5. «E siete andato...» «È andato a casa?» «No, ero troppo sconvolto. Non era la mia casa. Io sono un marziano. Non lo capite?» «Beh, Non posso farvene una colpa perché non capisco nemmeno io, ma ho cominciato a camminare. Poi me, voglio dire, questo Wilcox ha avuto sete ed è... sono... Si interruppe e ricominciò da principio. Questo corpo sentì una gran sete e si fermò a bere in questo locale. Dopo due o tre birre ho pensato che forse il barista avrebbe potuto darmi un consiglio e così gli ho raccontato tutto. Mi sporsi attraverso il tavolo. «Ascoltatemi, Howard», dissi. «Siete aspettato a casa per la cena. Chissà come sarà in ansia vostra moglie a quest'ora. Avete pensato a telefonarle?» «No, di certo. Io non sono Howard Wilcox». Ma un nuovo problema gli si era affacciato alla mente. Glielo leggevo in faccia. «Fareste bene a darle una telefonata», dissi. «Che avete da perdere? Chiunque siate, Young and Dull o Howard Wilcox, c'è una donna che vi aspetta a casa, in ansia per voi o per lui. Siate generoso, telefonatele. Il numero, lo sapete?» «Si capisce, è il mio numero, voglio dire, il numero di Wilcox». «Smettetela di balbettare e andate a farle questa telefonata. Per ora non cercate di spiegarle niente, siete ancora troppo confuso. Ditele solo che le racconterete appena tornato a casa, ma che state benissimo e che non deve preoccuparsi». Si alzò come un uomo in trance e si avviò verso la cabina. Io tornai al banco e mandai giù un altro whisky, liscio. Barney disse: «Che te ne pare? Credi che sia...» «Ancora non lo so», dissi. «C'è qualcosa che non riesco a capire». Tornai al tavolo. Il marziano sorrise debolmente. Disse: «Mi ha investito come un ciclone. Se Howard Wilcox torna a casa, farà bene a inventare una storia che stia in piedi». Bevve un sorso di birra. Meglio della storia di Young and Dull, in ogni caso. Diventava sempre più umano di minuto in minuto. Ma poi di colpo ricominciò. «Forse avrei dovuto dirvi fin da principio com'è andata. Ero chiuso a chiave in una stanza su Marte, nella città di Scar. Non so perché m'avessero messo là dentro, ma comunque ero chiuso a chiave. E poi per molto tempo non mi hanno più portato niente da mangiare e alla fine avevo così fame che ho tolto una pietra dal pavimento e ho cominciato a scavare con le unghie sotto la porta. Morivo letteralmente di fame. Mi ci sono voluti 3 giorni, giorni marziani, circa 6 dei vostri, per aprirmi un passaggio. Poi mi sono messo a girare per l'edificio finché ho trovato il magazzino. Non c'era nessuno e mi sono sfamato. Poi...» «Continuate», dissi, «vi ascolto». «Sono uscito dall'edificio e le strade erano piene di morti in putrefazione». Si coprì gli occhi con le mani. «Vi ho già detto che Zandar è la nostra città più grande, la capitale? Al centro di Zandar c'è un immenso spiazzo, il campo dei giochi, almeno 2 chilometri di lato, secondo le misure terrestri. E tutti gli abitanti di Zandar erano là, o perlomeno sembrava che ci fossero tutti. 3 milioni di corpi, ammucchiati là come se fossero radunati per morire insieme e all'aperto, come se avessero saputo che dovevano morire. Ho visto tutto dall'alto mentre sorvolavo la città e al centro dello spiazzo c'era qualcosa sopra una piattaforma. Ho planato, ho tenuto il Targan sospeso in aria, è un po' come i vostri elicotteri. L'ho tenuto sospeso sopra la piattaforma per vedere cosa c'era. Era una specie di colonna di rame massiccio. Il rame su Marte è come l'oro sulla Terra. Nel corpo della colonna ho visto un pulsante montato su pietre preziose e un marziano con indosso una tunica azzurra giaceva morto ai piedi della colonna, proprio sotto il pulsante, come se l'avesse premuto e poi fosse morto. E tutti gli altri erano morti nello stesso momento, insieme a lui. Tutti su Marte erano morti, tranne io. Così ho atterrato sulla piattaforma, sono uscito dal Targan e ho schiacciato il pulsante. Volevo morire anch'io. Tutti gli altri erano morti e volevo morire anch'io. ma non ci sono riuscito. Feci un segno a Barney. Statemi a sentire, Howard, dissi. Ci berremo ancora una birra e poi voi tornerete a casa da vostra moglie. Già ora vi farà una scenata e più aspettate, peggio sarà. E se volete un consiglio, compratele dei dolci o dei fiori e mentre andate a casa inventate una scusa che sia veramente convincente, non come quella che avete raccontato a me. Lui cominciò, ma... Lo interruppi. Non ci sono ma. Vi chiamate Howard Wilcox e fareste bene a tornare a casa. Vi dirò quel che può essere successo. Sappiamo ancora ben poco della mente umana e molti strani fenomeni si verificano in questo campo. Che cosa? Per l'amor del cielo, datemi una qualsiasi spiegazione, purché non mi veniate a dire che sono pazzo. Credo che finirete davvero per impazzire se continuate a pensarci, Howard. Mettetevi in mente che una spiegazione naturale ci deve essere per forza e poi cercate di dimenticare tutto. Tiro a indovinare, si capisce, ma potrebbe essere andata così. Può darsi che un uomo, voglio dire un marziano, di nome Jan Gandalf, sia effettivamente morto oggi su Marte. Può darsi che fosse davvero l'ultimo marziano. E può darsi che in qualche modo la sua mente sia entrata in contatto con la vostra nel momento in cui moriva. Non dico che sia andata proprio così, ma non è impossibile crederlo. Fate conto che la spiegazione sia questa, Howard, e tenete duro. Comportatevi come se foste Howard Wilcox. E tutte le volte che viene un dubbio, guardatevi nello specchio. Tornate a casa e fate la pace con vostra moglie. Domattina andate in ufficio come se niente fosse e cercate di dimenticarvi tutta questa storia. Non vi pare che sia l'idea migliore? Beh, forse avete ragione. Alla prova dei fatti. È quello che conta. Finché non avrete una prova migliore, attenetevi a quella. Finimmo le nostre birre, lo accompagnai fuori e lo misi su un tassì. Poi tornai nel palazzo della Tribune, salii da Cargan e entrando nel suo ufficio chiusi la porta dietro di me. Dissi, è tutto a posto, Cargan, l'ho calmato. Cos'era successo? È proprio un marziano, l'ultimo marziano rimasto su Marte. Solo che non sapeva che noi eravamo venuti qui. Credeva che fossimo morti tutti. Ma come è possibile che sia stato dimenticato là? Com'è possibile che non sapesse niente? Dissi, è un mezzo deficiente. Era in una clinica per minorati a Scar e qualcuno si è dimenticato di lui. Era chiuso a chiave nella sua stanza quando è stato azionato il pulsante che ci ha spediti qui. Non era fuori all'aperto e così non ha potuto ricevere i raggi Mentaport che hanno trasmesso la nostra psiche attraverso lo spazio. È scappato dalla stanza, a Zander ha trovato la piattaforma dove si è svolta la cerimonia e ha schiacciato il pulsante anche lui. Ci doveva essere ancora abbastanza energia da farlo arrivare qui. Cargan fischiò piano tra i denti. «Gli hai detto la verità?» Ed è un tipo che sa tenere la bocca chiusa? Scossi il capo. No a tutte e due le domande. Il suo QI non deve essere più di 15, direi. Ma è il livello medio dell'intelligenza terrestre e perciò qui se la caverà benissimo. Sono riuscito a convincerlo che è veramente il terrestre in cui la sua psiche si è infilata per caso. Meno male che è entrato da Barney. Ora gli telefono per dirgli che tutto è a posto. Mi stupisce che non gli abbia dato qualche sonnifero prima di telefonarci. Dissi, Barney è uno di noi, non l'avrebbe mai lasciato scappare. L'avrebbe trattenuto in un modo o nell'altro fino al nostro arrivo. Ma tu l'hai lasciato scappare. Sei sicuro che non ci sia pericolo? Non sarebbe stato meglio? Andrà tutto benissimo, dissi. Mi prendo io la responsabilità di tenerlo d'occhio finché non abbiamo tutto in mano noi. Dopo... Credo che dovremo di nuovo rinchiuderlo in qualche istituto. Ma sono contento di non averlo dovuto uccidere. È pur sempre uno di noi, deficiente o no. E probabilmente sarà così felice quando scoprirà di non essere l'ultimo dei marziani che non gli importerà di finire di nuovo in manicomio. tornai in sala cronaca e sedetti alla mia scrivania. Slapper non c'era, l'avevano mandato in qualche posto per qualcosa. Johnny Hale alzò gli occhi dal rotocalco che stava leggendo. «Un bel caso?» domandò. «Figurati», dissi. «Un ubriaco che voleva rendersi interessante. Mi stupisce che Barney ci abbia scomodati».
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Joyspan, lunga vita alla gioia. Il termine inglese è stato coniato apposta per sottolineare l'importanza di coltivare la positività dopo i 50 anni. Ecco i segreti per godersi l'avanzare dell'età e sorridere di più. Di Roberta Saruggia. L'Italia è tra i paesi al mondo con l'aspettativa di vita più elevata, 81,4 anni per gli uomini e 85,5 per le donne. Lo dicono le statistiche, ma basta guardarsi intorno per vedere quanti nonni ci sono. Pensando al futuro che ci aspetta, al presente dei nostri vecchi, la mamma, il papà, la zia, viene da festeggiare, ma poi rifletti e il sorriso si spegne. Perché al trionfo della longevità raramente corrisponde un lungo periodo trascorso in buona salute. Come dire, abbiamo parecchi anni a disposizione, ma quanti di noi riusciranno a passarli stando bene? Dello scarto tra aspettativa di vita e aspettativa di salute si parla da tempo. La prima è un dato di fatto, la seconda è un desiderio, un traguardo a cui tendere. E lo stesso vale per un terzo tipo di sguardo sul domani, l'aspettativa di gioia. Per definire questo aspetto chiave, Carrie Burnett, ex docente di medicina geriatrica all'Università della California, ha coniato il termine Joyspan, che è anche il titolo del suo libro. Si intitola L'arte e la scienza di prosperare nella seconda metà della vita. Il punto di partenza? L'invecchiamento non comporta necessariamente un aumento della tristezza. Imparare a essere positivi, allungando l'aspettativa di gioia, è possibile. Per fare chiarezza, abbiamo intervistato Giulia Griselli, psicoanalista e psicologa dell'invecchiamento. Che legame c'è tra salute e gioia? Di sicuro, quando si sta bene fisicamente, è più facile mantenere intatte le risorse energetiche e creative che aiutano a preservare un livello di vita gratificante. Ma il detto «l'importante è la salute» non basta a renderci felici. Viceversa, nonostante gli acciacchi, ci sono anziani che riescono a conservare uno sguardo luminoso sul mondo. Una questione soggettiva, quindi. In parte sì. Le persone che per indole e per esperienze vissute hanno un approccio alla realtà positivo e consapevole che si traduce in resilienza di fronte agli ostacoli, conquisteranno un'aspettativa di gioia maggiore, anche perché saranno portate a mettere in pratica tutte quelle piccole azioni quotidiane in grado di continuare a migliorare la qualità della loro esistenza. Se sei positivo, hai più probabilità di vivere a lungo? Sì. Secondo alcuni studi, una certa attitudine nell'affrontare gli imprevisti aumenta la probabilità di poter contare su un sistema immunitario più efficiente, risentendo meno dello stress che è concausa di malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Oltre a mantenere abitudini sane, come tenere sotto controllo la propria salute, mangiare bene e muoversi con regolarità, occorre non trascurare i gesti quotidiani che possono rendere più gioiosa la vita. Quali gesti hanno questo potere? Non esiste una ricetta valida per tutti, ma più passano gli anni, più è utile avere una routine da rispettare. C'è chi trae beneficio da una passeggiata nel parco, chi va al cinema, a teatro o in biblioteca a caccia di libri, chi fa la piega dal

0: sociale di supporto migliora la qualità della vita, il confronto con i coetanei, lo scambio di esperienze, la possibilità di condividere i problemi, aiutano ad accettare con maggiore serenità i cambiamenti inevitabili legati al tempo che passa. Inoltre, avere una rete di relazioni stimola la memoria, l'attenzione, l'empatia e riduce il rischio di depressione e declino cognitivo. In altre parole, la socialità funziona come un farmaco naturale che allunga e rafforza la joy span. Si dice anche di non rinunciare mai a imparare. Sono d'accordo. Coltivare interessi favorisce la plasticità neuronale. Ogni volta che il nostro sguardo si posa su qualcosa di nuovo o che la mente si apre a un argomento diverso, i neuroni si attivano e si rafforzano. Non serve affrontare sfide complicate, può bastare iscriversi a un corso di cucina o di stretching, imparare qualche parola in una lingua straniera, appassionarsi al giardinaggio, cimentarsi con i rebus e i cruciverba. L'importante è non smettere mai di sentirsi studenti, con la mente pronta ad apprendere concetti nuovi. È così che il cervello resta vigile, perché l'idea che in vecchiaia i neuroni siano irrimediabilmente perduti è una falsa credenza. In realtà, se stimolati nel modo corretto, continuano a lavorare. E per chi pensa che sia ormai troppo tardi? Esistono opportunità concrete pensate proprio per contrastare questa convinzione. Le università della terza età, per esempio, sono diffuse in molte città italiane e offrono corsi accessibili su vari temi, dall'arte alla storia, dalla musica all'informatica. Sono esperienze che allenano la mente e al tempo stesso permettono di socializzare e di sentirsi parte attiva della comunità. Basta avere il coraggio di mettersi alla prova. Vedere i propri coetanei cimentarsi con entusiasmo in attività nuove aiuta a superare eventuali timori legati a un po' di lentezza o a qualche vuoto di memoria. Un altro pilastro è la capacità di adattamento. È possibile affinarla? Con il passare degli anni può sembrare difficile. I cambiamenti di scenario, persino durante una vacanza, risultano stressanti perché vengono meno i propri punti di riferimento. Eppure lo spirito di adattamento è una risorsa preziosa e allenarlo è sempre possibile. Non serve partire per i viaggi avventurosi, basta cambiare la strada abituale per andare a fare la spesa o esplorare un quartiere sconosciuto della propria città. Questo stimola la plasticità neuronale e contribuisce a prevenire il declino cognitivo. Un altro training prezioso è il dialogo, cioè confrontarsi con amici e familiari, ascoltare e accogliere punti di vista diversi. È importante dedicarsi agli altri, cambiare prospettiva da cosa posso avere a cosa posso offrire fa molto bene. Tutti hanno qualcosa da donare, tempo, ascolto, pazienza, esperienza. Pensiamo ai nonni. Chi accompagna i nipoti a scuola e li aiuta con i compiti ritrova un ruolo che restituisce energia e significato. Non è un caso che molti raccontino di essersi riscoperti in questa fase, ma la generosità non passa solo dai legami familiari. Ci si può dedicare al volontariato, dare una mano agli amici in difficoltà, coltivare relazioni di vicinato. Il senso è lo stesso. Aprirsi al mondo rafforza la percezione di essere ancora utili. E la nostra vita non smette mai di avere un valore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius.

0: Pulse, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets, ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il Sistema Solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauck del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 km di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il sistema solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Orton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del sistema solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. È buona, fa bene, tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione Europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora, a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, Per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale, proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio o d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Earhart nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il parco naturale regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Hérault e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée, e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, La catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di eriche ginestre e con il Mont Caru, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombières e a sud dalla valle dell'Orbe, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orbe, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il mufflone. Ovviamente, perché allora il mufflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati quattro mufloni, due femmine e due maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagina in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Prima parte.

ho vissuto e vivo di eredità eretiche. La devianza esistenziale mi appartiene sempre di più. Ho la notte davanti a me, dentro di me. La notte scivola su queste pagine bianche. Il loro silenzio mi trascina fuori dalla vita, da questa vita. Solo il fuori della vita sa riconciliarmi con la morte. Chi sa essere eretico, a memoria dell'eresia, può dire ancora di esistere. Esistere è un'eresia che conserva verità negate. Dentro ogni eresia che si rispetti è custodita un'eredità. Ho sempre vissuto di eredità eretiche. Mi hanno salvato da tutte le verità cosiddette assolute. Ne sono uscito vincitore, l'unica vittoria che mi sono potuto permettere. Dove mai mi condurrà questa difficoltà di esistere, questo disagio di essere? Essere legato solo a tutto ciò che non mi appartiene. Solo chi riesce ad abbracciare in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, il non senso della vita, chi ha saputo rinunciare ad uno scopo nel mondo, può dire di non aver perduto niente. Separarsi da ogni senso da dare alla vita, separarsi con convinzione dal mondo, non è forse l'ultimo scopo che ci resta? Non mi basta più vivere ai margini di ogni cosa. Non mi basta più abitare le periferie desolate e nude dell'irrilevanza. Sogno invece una vita oscura e oscurata, refrattaria ad ogni tentazione, popolata da attese immemoriali. A volte rifletto con dolore e rassegnazione intorno a quel male oscuro che ci portiamo dentro, alla nostra incapacità nel governarlo, nel renderlo chiaro. Noi stessi siamo quel male oscuro, di esso ci alimentiamo inconsapevolmente, di esso viviamo, rendendolo sempre più immedicabile. Quando penso alla mia vita, randagia e solitaria, riottosa ed anarchica, mi consolano le parole di Fernando Pessoa nel secondo libro dell'Inquietudine. È nobile essere timidi, illustre non saper agire, grande non essere capaci di vivere. Tutto ciò che mi attrae, altro non è che l'avvenire di ogni negazione. In me conservo soltanto le ferite dell'origine. Fu e si sentì ingannato da tutto, tranne che dall'angoscia.

distrutto la ricerca dell'altro, la tensione verso un altrove. Quest'epoca è priva di avvenire, è terrorizzata dall'avvenire, perché sorda ad ogni speranza. Per noi l'attesa è solo attesa d'angoscia. Si consuma in me, nel mio sangue, in ogni istante, la sconfitta di Dio, eppure rimane fin dentro l'ultima fibra del mio essere, l'indicibilità del suo silenzio. Il silenzio di Dio mi conserva e mi dispera. Il bisogno di una radicale introversione è proprio dell'uomo contemporaneo. L'introversione è l'unica forma in cui l'umano sa ancora autorappresentarsi. Se il pensiero non può andare oltre la vita, quest'ultima, anche grazie all'introversione, lo salva in se stessa. L'introversione è continua erranza, è l'errare in movimento. Mi capita a volte di pensare ad un altrove non indefinito o metafisicamente sognato. Forse l'altrove non è altro che il nostro desiderio di partire, di fuggire non verso un luogo impossibile, ma verso un luogo qualsiasi che non sia il nostro, lontano dalle vecchie abitudini, dai giorni tutti uguali e dai soliti volti. Non è poi così lontano l'altrove. Desiderio dei desideri, mai taciuto, mai soffocato, impossibile da estinguere, un altrove da abitare, un mondo altro dopo il tramonto del mondo in cui dimorare. Due mondi, scrive Cristina Campo, io vengo dall'altro. Accettai, con passione dolorosa, di vivere nello spaesamento continuo, votandomi alle ragioni della vacuità e dell'inanità. Tutto ciò che è indefinibile mi riguarda, come tutto ciò che è ai margini, poiché ciò che è ai margini sa custodire l'unico sentimento che non mi è estraneo, quello dell'altrove. Sempre mi accompagnerà questo tenace desiderio di essere altrove, questa voglia insistente e ostinata di abitare un altrove estraneo assomiglia ad una ferita sempre aperta, incurabile. Non è forse questo desiderio immarcescibile di essere sempre altrove, di identificarmi con un altrove, un'aspirazione segreta ad annullarmi, a diventare nulla? Come ho amato la preghiera nichilista di Simone Weil. Dio mio, concedetemi di diventare nulla. Man mano che divento nulla, il Dio si ama attraverso di me. Tutto ciò che vive ai margini ha il sapore dell'altrove. È un po' di tempo che amo contemplare tutto ciò che è immobile. Amo immergermi in una nuova musica, una musica dimenticata, la musica di tutto ciò che non si muove. Il movimento produce solo corruzione, frenesie e disordine. Del resto gli uomini di questo tempo alterato fanno del movimento la loro legge quotidiana, condannati a perire di movimento. Shakespeare in Antonio e Cleopatra. Così si esprime. La gente comune, come giunco che vaga sulla corrente, va avanti e indietro, seguendo il variare del mare, finché marcisce col suo stesso movimento.

abbandonarsi compiutamente all'inazione, fare del non agire un sentimento, limitarsi a contemplare l'essente anziché

0: che, come accade da più di 3 secoli, a manipolarlo, sottoponendolo alle leggi brutali dello sfruttamento utilitaristico. La contemplazione è un atto sovversivo che salva e conserva l'essere, interrompendo il ritorno dell'eguale. In un passo dell'uomo senza qualità, Robert Musil sogna un regno dell'inazione che paragona a un eterno Shabbat. Un magico spirito dell'inazione trascina il mondo in una stimmung contemplativa. Bisogna starsene quieti quieti, non lasciar posto a nessun desiderio, neanche a quello di far domande. Bisogna spogliarsi anche dall'accortezza con cui si bada ai propri affari, privare il proprio spirito di tutti gli strumenti e impedirgli di servire da strumento. Bisogna concentrarsi in sé, finché mente, cuore e membra siano tutto un silenzio. Se si attinge così la suprema abnegazione, allora infine il fuori e il dentro si toccano, come se fosse saltato via un cuneo che divideva il mondo. Il mondo dell'inazione riconcilia ciò che è separato. Le cose ritrovano magicamente la loro unità nel non agire. Quello che ci manca, e di questa mancanza periremo, noi separati da noi stessi da una distanza abissale, è la nostra radicale incapacità di preservare la solitudine. Soltanto preservandola e custodendola in noi come la più sterminata delle nostre ricchezze, potremo sperare di intessere con chi incontriamo durante il nostro cammino un'autentica comunicazione esistenziale. Comunicazione e solitudine non si oppongono, sono l'una il presupposto dell'altro, scrive Eugenio Borgna nella Solitudine dell'anima. La solitudine del resto è una verità dimenticata della comunicazione, nel senso che non c'è comunicazione dotata di senso, non c'è colloquio salvifico che non abbiano come premessa la presenza di una solitudine interiore, di una riflessione che dia ali alle parole e le riempie di silenzio e di contemplazione. Fare della propria solitudine interiore aspetto co-originario della nostra stessa esistenza, un'attitudine, farne una vocazione dell'esserci al mondo, sapere che la solitudine è la nostra anima, un'anima che vede se stessa e che nasconde una infinità finita. Sono sempre più solo. Ogni istante è un'aggiunta di solitudine. Sembra che il mio essere si svuoti sempre di più del mondo. Nella solitudine assoluta, scriveva Simone Weil, si possiede la verità del mondo. L'essenza della solitudine, la sua verità, si risolve nelle offese che le arrechiamo. Oggi la solitudine autentica è una solitudine offesa. Attraverso una solitudine offesa seppe consumare la sua disperata vitalità. Se la solitudine, secondo Octavio Paz, è il fondo ultimo della condizione umana, nel toccarlo mi sono sempre sentito più umano.
1: Pagina in controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dinner.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuol essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazzise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di

e di un vino famoso in tutto il mondo, il Soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini Soave e Reciotto di Soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di Soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13, e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e reciotto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokai rosso, Tai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi

445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli Euganei è trachite, mentre per i Berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo, che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici beriche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze. Vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama. Dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

Euganei. I colli Euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col monte Venda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Val Sanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita, l'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca zoiosa e tamorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo,
dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel Cinquecento da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile, sempre. Carlo Mazzacurati.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 avanti Cristo il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni e davanti a un problema molto complesso ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica o una sensazione come il mal di pancia quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di «Sbagliando non si impara», il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse

è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956, lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che pur di interromperlo qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni

0: richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi. Il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che, sulla base dei test di laboratorio, potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie E può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo. Ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento. Anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: «Stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare». Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Star Bene, Orienteering, sveglia i muscoli e la mente. La versione sportiva della caccia al tesoro allena il cuore e le gambe, ma soprattutto contribuisce a mantenere giovane il cervello. E tu ti diverti proprio come quando eri bambina. Di Gabriele Viale. Parli di bussole e mappe e a venirti in mente, complice la bella stagione, sono il mare e le barche a vela. E invece, questi due strumenti caratterizzano una disciplina di terra sempre più in crescita anche in Italia, l'orienteering. Nel nostro paese si contano 10.000 tesserati e circa 150 società affiliate alla Federazione Italiana Sport Orientamento, mentre gli atleti che partecipano alle gare ufficiali del campionato italiano e della Coppa Nazionale sono un migliaio. Snocciola Gabriele Viale, presidente della società sportiva dilettantistica Park World Tour Italia a Vicenza. Il perché di questo successo? Certamente legato alla particolare bellezza del nostro territorio. Oltre a colline, altipiani e spazi boschivi, il panorama italiano presenta anche tantissimi centri storici simili a veri e propri labirinti, perfetti per una gara di orientamento. Proprio per questo, fra settembre e ottobre, ogni anno l'Italia diventa la meta preferita degli appassionati di orienteering scandinavi, gli inventori di questa disciplina, continua Viale. Ma non solo, sono tanti i benefici che questa disciplina è in grado di trasmettere. Scopriamoli tutti. Un nome, tante versioni. L'orienteering si pratica in quattro modi. A piedi, con la possibilità di correre o camminare, in mountain bike, sugli sci, oppure a distanza, senza raggiungere fisicamente i punti di controllo, una variante pensata per le persone con disabilità, continua Viale, che tiene a precisare. Anche se esiste una versione a staffetta, l'orientamento viene considerato soprattutto uno sport individuale, il massimo per chi vuole mettersi alla prova. Cerca le lanterne. L'orienteering è uno sport semplice. Occorre trovare una serie di punti di controllo, chiamate lanterne, rappresentate da un prisma triangolare di colore bianco e arancione, disseminati lungo un percorso nel minor tempo possibile. Una volta arrivati alla lanterna, bisogna certificare il proprio passaggio punzonando un cartellino oppure appoggiando il chip, fissato sul dito indice, sulla stazione di controllo. Vietatissimo l'uso di GPS e company, precisa l'esperto. Per raggiungere l'obiettivo puoi contare soltanto su una bussola e una mappa topografica muta, cioè priva dei riferimenti alle località e alle quote, ma puoi orientarti in base ai colori e ai simboli, che forniscono il grado di percorribilità del territorio. Per esempio, una zona boschiva colorata di bianco si può affrontare al massimo della propria velocità. Se invece la mappa segnala un bosco più fitto, in grado di rallentarti fino al 20%, utilizza una tonalità di verde tenue, chiamato verde 1. Nelle zone boschive che non si possono attraversare, invece, viene utilizzato un verde più intenso. Gambe al top. L'orienteering rappresenta una piacevole sfida, anche per il tuo fisico e la tua voglia di benessere. Praticato con regolarità, contribuisce a tonificare soprattutto i muscoli delle gambe e dei glutei, grazie ai numerosi saliscendi che occorre affrontare lungo i percorsi. Ed è un modo divertente per praticare quell'esercizio cardiovascolare tanto utile per combattere i rischi legati alla vita sedentaria, essendo uno strumento di prevenzione efficace contro le malattie del cuore e della circolazione, rassicura Viale. Mente in movimento. I benefit dell'orienteering, però, non riguardano soltanto i muscoli. Innanzitutto c'è tanto spazio per il divertimento. Chi si avvicina a questo sport può riuscire a sperimentare di nuovo quel senso per l'esplorazione che vive in ognuno di noi, facendoci tornare un po' bambini, come quando partecipavamo alle cacce al tesoro organizzate con gli amici, spiega Viale, che precisa come l'aspetto mentale sia uno degli elementi fondamentali dell'orienteering. Durante la gara occorre mantenere la concentrazione necessaria per leggere la mappa e saper progettare la scelta del percorso corretto, tutto mentre stai sostenendo uno sforzo. Questo può contribuire al miglioramento delle capacità di memorizzazione e rendere la percezione visiva più immediata. In pratica, quando fai orientamento, la mente è sempre in azione, proprio come i muscoli. Le informazioni riportate sulla mappa permettono di stabilire sia l'altimetria, sia la forma del terreno, ma sono riportate in due dimensioni. Leggerle e poi immaginarle in versione tridimensionale tiene il cervello costantemente in attività e per tutto il tempo della performance, continua l'esperto, che sottolinea anche gli effetti benefici di questa disciplina su capacità decisionale e problem solving. Gli orientisti devono scegliere rapidamente quale percorso battere e come affrontare gli ostacoli lungo il percorso, due aspetti che contribuiscono a migliorare le capacità di fare la scelta giusta nel minor tempo possibile e di affrontare gli imprevisti. Inoltre, l'orientamento promuove la capacità di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e di ricalcolare i percorsi, rendendo così la mente più flessibile. Proprio per queste ragioni è particolarmente amato fra le attività per il team building. Infine, per il mix vincente composto dal contatto con la natura e dall'attività fisica, genera un effetto relax e favorisce il rilascio di serotonina ed endorfine, aiutandoti così ad alleggerire il peso di ansia e stress e a favorire il buon umore e lucidità mentale. Effetto anti-età. L'orienteering potrebbe essere addirittura la fonte dell'eterna giovinezza mentale. Un recente studio canadese ha dimostrato che basta una singola sessione ad alta intensità per migliorare la memoria spaziale, la capacità del cervello di ricordare dove si trovano le cose e di stabilire come muoversi in uno spazio, suggerendo che questa disciplina potrebbe essere utile per prevenire il declino cognitivo dovuto all'età. Inoltre, le abilità mentali riscontrate negli orientisti sono molto più marcate di quelle presentate dalle persone sedentarie e da chi fa un'altra attività sportiva in genere. La differenza però non è poi così accentuata rispetto a chi fa running. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'Università di Verona durante uno studio non ancora concluso che ha confrontato queste quattro categorie di persone. Ora i ricercatori stanno cercando di scoprire quale aspetto cognitivo, memoria, apprendimento o riconoscimento viene maggiormente stimolato da questa attività. Non è mai troppo tardi. È sempre il momento giusto per provare l'orienteering. Se vuoi cominciare, puoi consultare fiso.it, il sito della Federazione Italiana Sport Orientamento, dove trovi l'elenco delle società sportive registrate. A questo punto ti basta scegliere quella più vicina a casa tua e iscriverti, spiega Viale. E non temere di non farcela. Gli inizi sono sempre soft e chi è nuovo gareggia nella categoria esordienti, dove si può partecipare anche in coppia, sotto la guida di un istruttore lungo percorsi semplici, tranquillizza il presidente. Per quanto riguarda i costi, l'iscrizione alle gare promozionali varia dai 5 ai 7 euro, mentre quella a una società sportiva oscilla fra 20 e 100 euro. E per cominciare non serve un abbigliamento super tecnico, basta indossare i capi che metti quando fai trekking, conclude Viale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: dibble dabble, shribble scrabble, libby, swap, lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
2: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da L'Iguana, di Anna Maria Ortese. Adelphi, 1986. Letto da Donatella Lanciotti. Il giovane ricco milanese Aleardo approda sull'isola immaginaria di Ocaña, dove vive un incontro straordinario con L'Iguana, creatura enigmatica e simbolica, metà animale e metà umana. Attorno a questa figura, che incarna la natura e l'alterità, Anna Maria Ortese costruisce una favola romantica e allegorica, ricca di incanto e ironia. Buon ascolto.

Come tu sai, lettore, ogni anno, quando è primavera, i milanesi partono per il mondo in cerca di terre da comprare, per costruirvi case, alberghi naturalmente e più in là forse anche case popolari, ma soprattutto corrono in cerca di quelle espressioni ancora rimaste intatte della natura, di ciò che essi intendono per natura. Un misto di libertà e passionalità, con non poca sensualità e una sfumatura di follia di cui, causa la rigidità della moderna vita a Milano, appaiono assetati. Incontri con gli indigeni e la cupa nobiltà di questa o quella isola sono tra le emozioni più ricercate. E se ti viene in mente che emozione sia un traguardo inadeguato alle vaste possibilità del denaro, rifletti sulla stretta corrispondenza tra grandezza economica e indebolimento dei sensi, per cui al massimo del potere di acquisto si ha non so che ottundimento, che generale incapacità di discernere, di gradire, e colui che ormai potrebbe cibarsi di tutto non gusta più che poco o niente. Allora, di certi forti sapori, che poi non sono affatto forti, anzi banalissimi, va a caccia e darebbe la vita per quelli. Non è forse il caso della maggioranza dei milanesi che, stretti dalla vita aziendale, ancora non hanno viaggiato né visto niente e in più hanno curiosità rudimentali? Ma certo che una minoranza, quella infine, che dà lustro alla città, è fatta così. E non si deve pensare tuttavia che manchino in mezzo ad essa elementi ingenui, puri, raziocinanti, il meglio, insomma, dell'antica Lombardia. Tutt'altro. Don Carlo Ludovico Aleardo di Gres, dei duchi di Estremadura Aleardi, e conte di Milano, casata, come appare evidente, di origine per due terzi svizzero-iberica e non pertanto il più allegro e il buon lombardo che si possa dare, era di questi. Sui 30 anni ormai, figlio unico, rimasto ancor giovanissimo a causa della morte del padre, il buon conte Aleardi, padrone di una estesa sostanza, oculatamente amministrata dalla contessa madre, associava la passione della vela a una indistinta idealità che venivagli dal padre, a una non meno indistinta, per quanto involontaria, attenzione ai precisi e macchinosi interessi materni che prevedevano per il giovane nei prossimi anni una sempre più serrata e progressiva moltiplicazione di quei beni che erano in case e terreni, e partiva perciò ogni primavera in cerca di terre dove lui, che era architetto, avrebbe costruito poi ville e circoli nautici per la buona società estiva di Milano. Avevano comprato molto finora e intendevano, cioè era la contessa madre che intendeva, comprare ancora. Di ciò in realtà al Daddo, così veniva chiamato il conte, non sembrava importare granché. Da qualche parte gli era filtrata nel sangue un'allegria cristiana che lo faceva indifferente, in fondo, a tutti gli averi, come se il senso delle cose fosse un altro. Quale non sapeva, né, data la modestia della sua intelligenza, avrebbe forse saputo mai. Ma erano famose anche allora, che Milano non era così tetra, le sue fresche e calme risate, sempre pronte sulla bocca di fanciullo alla minima occasione, come se una festa nascosta ad altri, una musica dietro un muro, una certezza misteriosa di gloria e tranquillità, indipendenti dalla gioventù, dagli averi, dal nome eternamente disponibili, lo rassicurassero. Non si era ancora sposato, né, malgrado le pressioni della contessa madre, che aveva già visitato alcune cospicue famiglie svizzere, pensava di farlo, in quanto gli sembrava che ciò lo avrebbe limitato. In che cosa, poi, non si sa. Conduceva alla vita più semplice, quasi monotona, che si possa dare, vera vita di certosino. Tutto il giorno in studio a disegnare case come un bambino, mentre la sera, sua unica distrazione, era vedersi con Boro Adelchi, un giovane editore della Nouvelle Vague, ambiziosissimo e ancora nei guai, cui il Daddo, sia detto fra parentesi, passava continuamente di nascosto dalla madre fior di denari. E fu proprio ad Elchi, una di quelle sere di aprile, che Milano è tutta verde, tutta delicata, e la via Manzoni sembra non finire mai, a gettare il seme dell'avventura che narriamo. Disse dunque il Boro Adelchi, un po' pensierosamente: «Sì, le cose vanno male, ma ci vorrebbe qualche cosa di inedito, di straordinario. La concorrenza è forte. Tu che vai viaggiando, Daddo, perché non mi procureresti qualcosa di
primitario, magari da normale. Tutto è già scoperto, ma non si sa mai, tutto può darsi. Ci vorrebbero le confessioni di un qualche pazzo, magari innamorato di un'iguana, rispose il dado scherzosamente, e come gli fosse venuto in mente non si sa. Ma subito tacque, pentito di quel suo prendersi gioco della malattia e dell'animalità, due cose per le quali, pur non avendone alcuna esperienza, provava, come molti lombardi, una pietà grandissima. «Non so», rispose Adelchi, che non aveva avvertito lo scherzo. «Io direi qualche poema, qualche canto più che altro, dove si esprima la rivolta dell'oppresso». E tacque anche lui, ma solo perché le sue idee a questo proposito non erano del tutto chiare e si vergognava di farlo conoscere al conte, il quale, d'altra parte, non era più aggiornato di lui. E a questo punto vale la pena di accennare a una strana confusione che dominava allora la cultura lombarda e condizionava perciò l'editoria su ciò che si deve intendere per oppressione e conseguente rivolta. Sia la prima che la seconda apparivano ai lombardi, probabilmente in polemica con la minacciosa ideologia marxista, niente più che una faccenda di sentimenti e di libertà di esprimerli, dimenticando che dove non ci sono denari, stante le antiche convenzioni del mondo, o dove il denaro può comprare tutto, dove c'è penura, ignoranza grande, là neppure i sentimenti o la voglia di esprimerli esistono, e, insomma, i lombardi avevano per certo che un certo mondo oppresso abbia qualcosa da dire, mentre se l'oppressione è antica e autentica, l'oppresso non esiste neppure, o non ha più coscienza di esserlo.

eccitamento, simpatie e quindi vendite e quindi da capo i cari denari. Per tornare ai nostri due giovani, mentre così passeggiavano serenamente in via Manzoni e soprattutto al Daddo, di cui vedremo fra breve come non fosse legato seriamente alla propria ignoranza e come fosse generoso e puro di cuore, sì da meritare il tuo rispetto, lettore, ecco cosa disse il Daddo. Vedremo, proverò. Ho l'idea che al di là di Gibilterra qualcosa di illecito e perciò di sofferente debba esservi. Cercherò nelle biblioteche, mi procurerò delle carte. Tu, però, Boro, promettimi di pubblicare il tutto senza rumore, al solo scopo dell'elevazione morale degli Ambrosiani. Altrimenti no. Fece con un sorriso meno scherzoso di quanto volesse sembrare, inchinando appena sul petto la gentile testa che un vero elmo d'argento, così presto e senza alcuna ragione incanutivano gli aleardi, imprigionava, conferendo a volte a quel viso sottile una gravità medioevale. Te lo prometto, sta tranquillo, mentile eccitato ad Elchi, che già in mente sua, allegrissimo, pensava alla riunione di domani e a come avrebbe presentato l'opera tra qualche mese in cima alla torre. Voleva darle un titolo sensazionale, come ad esempio Le notti di un pazzo, oppure La strega, o meglio ancora Bruciateli tutti. Traduzioni e premi avrebbero portato al cielo le vendite. In realtà poi il libro non lo avrebbe letto neppure, dato che era un uomo assolutamente privo di curiosità malsane, un semplice, dominato da un'unica febbre, fare denari. Erano arrivati intanto in quel punto di via Manzoni dove chi viene dalla Scala ha sulla sinistra i giardini, sulla destra la galleria omonima e davanti la più bella piazza che Milano possegga, con lo sfondo di un rado parco che la nebbia, anche d'aprile, avvolge di un velo tranquillo. E come sempre a quella vista il Daddo provò un'amorosa mestizia, quasi un offuscamento, e dimenticando quel forsennato discorrere sul modo di abbeverare la noia umana, volgeva lo sguardo pacato tutto intorno, come chi avverte in sogno preghiere e raccomandazioni che la luce del giorno vieta di considerare reali, dietro tanta pace, un segreto lamento di perduti. Come puoi immaginare, continuava la Delchi, ma il conte già più non lo ascoltava. Quindici giorni dopo, affidato lo studio di via Bigli a due segretarie, una delle quali, la Bisi, era propriamente pazza di lui perché il Daddo possedeva tra l'altro una delle più interminabili e serene figure ancora visibili nella pianura lombarda, e salutata la contessa madre che gli consegnò un grosso smeraldo da far legare a Siviglia, dove aveva il suo gioielliere di fiducia, il Daddo si imbarcò a Genova sulla Luisa, una barca di almeno 80 milioni di valore, diretto al basso Mediterraneo. Purtroppo, come già la Delchi in fatto di oppressione e la contessa madre a proposito di significati del vivere, il Daddo in materia di terreni da acquistare non aveva forse, perché non vi annetteva alcuna importanza, idee e di conseguenza preferenze molto chiare. Conosceva come la propria mano il Mediterraneo e benché praticamente fosse tutto in vendita, esitava continuamente. Ora, per non so che riguardo che gli ispirava la Sardegna, come ancora soffrisse e avesse bisogno di essere curata piuttosto che divisa. Ora, per non so che indulgenza che provava davanti alle isolette e scogli circostanti, come fossero troppo piccoli per allontanarsi dalla madre loro, il che era semplicemente ridicolo e, ove non conoscessimo la fraterna sensibilità del conte, potremmo accusarlo di pietismo. Ora, come per esempio davanti a certi bellissimi tratti di Spagna, come se Dio stesse piangendo là tutte le sue lacrime e non bisognasse portarvi rumorosi turisti. E insomma il rispetto, quel sentimento sottile, un po' doloroso dell'altrui dignità che un tempo suggeriva ai cavalieri di fronte alla donna tante imprese mirabili e che il nobile lombardo dedicava senza saperlo alla terra tutta, gli complicava ogni volta quella pur semplice operazione che chiamasi acquisto. Ma questa volta, chissà perché, in maniera assai più decisa. Col suo lieto ed equilibrato carattere non se ne doleva e fidando sull'abilità del salvato, che era il marinaio della Luisa, aveva già pensato, una volta uscito da Gibilterra e doppiato il capo San Vincenzo, di risalire lento, lento la costa del Portogallo, fino magari al Golfo di Biscaglia. Là probabilmente qualche isolotto si sarebbe avvistato, che non era di alcuno, e comprarlo non avrebbe recato offesa. Delle proteste della contessa madre, nella sua semplicità, non si preoccupava.

Il tempo era buono, il mare calmo, la primavera spingeva fin sul mare il suo fiato caldo e vi fu un momento quando, lasciata la Luisa alla foce del Rio Tinto, il Dado si recò a Siviglia in cerca di quel gioielliere che l'azzurro si sarebbe tagliato a fette, tanto era azzurro. E vi era una calma, un silenzio, un tal piacere di vivere. Il signor Santos a Siviglia non c'era, essendosi recato a Granata per una festicciola di famiglia, e il Dado si consolò girovagando per quelle bianche stradine e comprando inutili cianfrusaglie, ma che tali non sarebbero parse alla contessa madre e alle due segretarie, specialmente alla Bisi. E fra queste era una sciarpa di seta bianca, tutta filettata d'oro, bellissima, e una collana di pietre verd'azzurre per la moglie di Salvato, affinché anche lei, al ritorno del marito, gioisse. Acquistò poi due cassette di Malaga che il caro Adelchi avrebbe molto gradito e per sé cartoline e tabacco da pipa. Al tramonto era di nuovo a Palos e la navigazione riprese. Durò vari giorni, perché Salvato pareva facesse apposta ogni volta che un po' di vento spirava ad ammainare la vela e il conte, un po' per educazione, un po' perché ai ritardi poco badava, lo lasciava fare. Passavano le giornate così. Il Salvato, appena possibile, steso a dormire, con un braccio sulla fronte, e il Dado, quando non doveva sostituirlo su e giù per il ponte, a riempire la pipa, a guardare le onde che sembravano liquide turchesi, a sorridere, a pensare quanto in fondo, malgrado l'eterna questione tra Russia e America, il mondo sia bello e il cosmo una cosa graziosa. A Lisbona giunsero che era il 5 maggio e c'era non so che festa religiosa. Le campane della cattedrale suonavano e il popolo sciamava lieto per le vie, fermandosi presso certe bancarelle illuminate a comprare noccioline, uva passa, porchetta arrosto, santini di gesso, trombette e certi carrettini di legno giallo e verde col cavallino bianco bardato di rosso. Il tutto per pochi centavos, come uso del popolo in ogni festività e i portoghesi non facevano eccezione. Parvero in quella occasione al Dado gente bravissima, per quanto appena permalosa, e gli dispiacque di lasciarli. In programma non c'era più alcuna fermata, se non avvistavano prima qualche nuova terra, almeno fino alla Corugna, dove si sarebbero trovati di nuovo in territorio spagnolo. L'indomani, 6 maggio, navigando nuovamente lontano dalla costa occidentale della penisola iberica, che era in un certo senso l'ultimo lembo di Europa, qualcosa cambiò. Il tempo era sempre buono, ma non vi era più quello smagliante azzurro, quel sole, anzi la luce appariva vagamente velata, come vi fossero nuvolette che invece non c'erano. E il mare non era più turchese, aveva preso una tinta di argento brunito, come il dorso di un pesce, e al posto delle scaglie vi erano tante piccole onde che si inseguivano. Vi era una pace grande, non più grande forse che nel Mediterraneo, perché il mare è dovunque lo stesso, ma che tale sembrava per quei pallidi colori in cui si era addormito il sole e quella mestizia quasi da settimana santa che era nell'aria, benché la Pasqua quell'anno fosse caduta prestissimo e ora si fosse già alle soglie dell'estate. Una luminosità giallo-ambrata era tutto ciò che appariva all'orizzonte, mentre a destra ancora si intravedeva la costa bassa e nuda del Portogallo, finché non sparve, come un'ombra, definitivamente. Allora, a quella luce rosata si mescolò un certo verde livido e le onde, pur senza agitarsi, divennero più grosse. Era l'una del 7 maggio e durante la notte e la mattinata erano passate altre miglia, senza che perciò lo scenario mutasse. Allorché al Dado, che se ne stava sul ponte un po' pensieroso, al suo sguardo fanciullesco, si presentò lontanissimo in quella luminosità un punto verde bruno a forma di corno o ciambella spezzata, che non risultava sulla carta. Chiese al marinaio di che potesse trattarsi. Aveva pensato in un primo momento a un branco di cetacei, dato che quel punto, per quanto piccolo, presentava delle gibbosità. E Salvato gli rispose che poteva sbagliarsi, ma sembrava proprio l'isola di Ocaña. E dicendo questo, non aveva l'aria, del resto non l'aveva mai e dipendeva dalla sua pigrizia, di chi ardesse dalla curiosità e tenesse come grazia il poterla soddisfare. Anzi, Ocaña, che bel nome, osservò il conte togliendosi la pipa di bocca, e disse così proprio perché in quel nome vi era un che di sgradevole amaro e ciò lo rendeva pietoso. Indi soggiunse con una specie di mite interrogazione: «Vedo che sulla carta non è segnata». «No»,
Non è segnata, rispose Asciutto Salvato. Perché? E cercava di guardare in qualche punto dove l'occhio non incontrasse la misera cagna. Perché, grazie a Dio, quelli che fanno le carte sono cristiani e le cose del diavolo non le degnano. Andiamo, caro, rispose con un buon sorriso il conte. Non sta bene parlare così degli infelici. Se il diavolo esiste, il Signore gli vuole più bene che a te e a me, stanne certo. E poi, perché dovrebbe essere del diavolo? Gli era venuto in mente che se quello scoglio era contornato da qualche brutta leggenda, probabilmente il prezzo era basso e questo tutto sommato non gli dispiaceva. L'anima lombarda ha sempre un sottofondo pratico, che in qualche modo è anch'esso bontà. Il marinaio, così interpellato, farfugliò qualcosa e si capì come la leggenda fosse più improvvisata dalla sua pigrizia che sostenuta da uno storico fondamento. Ma alimentò un'impressione che poi il conte doveva riconoscere come molto vicina al vero. Trattarsi, cioè, non di una normale isola, altrimenti diavolo no le carte l'avrebbero indicata, quanto di uno squallido corno di roccia affiorante dal mare e semibruciato. Lì, probabilmente, solo radici e serpenti esistevano. Vedremo, concluse. Non era un'idea felice, ma il dado a volte ne aveva. Qualcosa nel suo carattere di punto in bianco si incantava e lo spingeva a cercarsi delle difficoltà. Per essere più espliciti, certe solitudini e terrori, proprio perché egli amava il contrario, lo attraevano, quasi si levassero di là delle povere voci di aiuto. Perciò, convenienza a parte, disse al Salvato che puntasse in quella direzione, ordine a cui il giovane, molto malvolentieri, obbedì. Passò ancora una mezz'ora. Adesso, come in un occhiale giallastro, fatto tale da un po' di fumo, si vedevano certe querce, un campicello, una casa. Avanzarono ancora, e all'ombra di una di quelle querce sedevano alcuni signori e una vecchia, tale sembrava, intenta a fare la calza. Avevano scorto la lussuosa imbarcazione del conte, ma non mossero quasi il collo. Uno di loro, il più giovane, dalla testa bianco-dorata, leggeva qualche cosa a ridosso del grande albero. Gli altri silenziosamente ascoltavano. Il dado fece alcuni segni generici di saluto a cui non fu risposto nulla. Allora, pregando il salvato di dare l'ancora, profittando del fondo basso, si calò in un'altra piccola imbarcazione, la Luisina, e superò remando quei 100 metri che lo separavano dalla spiaggia. Avrebbe detto, chissà perché, che si trattasse di gente impietrita.

«Salve!» gridò. «Bisogno di niente?» Si rese conto immediatamente, impacciato dalla sua goffaggine, che il silenzio di quei personaggi non era dato da stupore o malore, quanto, molto probabilmente, dal fatto che egli si era espresso in scritto lombardo, lingua che colà non doveva essere conosciuta. Ma ciò, legandosi all'aspetto perlomeno bizzarro e triste di quegli esseri e alla strana occupazione cui sembravano intenti mentre l'oceano pesava e splendeva da tutte le parti, la lettura o l'ascolto di qualche poema o romanzo, gli procurò qualche attimo di una vaga apprensione. Si aggiunga che l'isola, per quanto impercettibilmente, sembrava stesse muovendosi, e ciò era frutto senza dubbio della lunga navigazione, come non è escluso del fatto che, remando, il conte era venuto a trovarsi in un punto da cui la Luisa più non si vedeva e dietro di lui, come un muro eterno, andava chiudendosi il mare. Intanto, però, così sono fatte di nulla certe sensazioni e appaiono alla fine infondate perplessità e illazioni, il più giovane di quegli uomini, e precisamente colui che teneva il circolo, aveva compreso l'imbarazzo del visitatore, per cui, staccatosi leggermente dal suo naturale podio e mentre la vecchia rientrava in casa, si affrettò a muovergli con un sorriso incontro. Poteva avere al più 18 anni e tutto in lui parlava di un'autentica ma già rovinata bellezza. Alto e sottile come una gru, il viso lungo e stretto degli iberici, ma gli occhi chiari e una capellatura slavata da britannico, vestiva come gli altri di panni poveri e colorati, la cui fattura sembrava rimontare a gran tempo. Ma diversamente da quelli degli altri che erano sul verdone e blu con un effetto generale di viola, i suoi erano chiarissimi. Un gilet di velluto giallo, calzoni celesti anche di velluto, calze rosse e, per finire, una camicia di tela verde riccamente ricamata e logora. Ai piedi ciabatte indegne. Il viso e le mani che uscivano da quelle sontuose stoffe bucherellate dalle tarme, gualcite, offese,

in mille modi dagli anni come da un uso visibilmente perenne, erano, al pari di quelle, delicati e consunti, con un che di ingenuo, di timido, di stralunato e, pur nell'appassita bianchezza, di gioioso. Avvicinandosi, sempre più si illuminava, come tra le nebbie, al sole, povera riva, e il conte vide che la pelle trasparente della sua faccia era tutta intersecata da rughette fini e brevi, simili alle nervature che coprono taluni petali di fiori, con un effetto assai strano a quell'età di decrepitezza e rassegnazione. Si fermò a pochi passi dal daddo e, abbassando appena la testa e parlando nel modo più dolce e quasi femmineo in un antico portoghese, si presentò come Don Ilario Jiménez dei Marchesi di Segovia, conte di Guzman, unico abitante insieme ai fratelli dell'isola. Quella precipitazione, che aveva prevenuto il normale dovere del forestiero di dichiararsi egli per primo, sia per una semplicità del ragazzo, sia perché Aleardo, sorpreso, non fiatava, commosse il conte, che inchinandosi a sua volta si presentò ringraziando in portoghese, lingua che conosceva benissimo per essere stato più volte in Brasile, di tanta affabilità. E raccontò come fosse in viaggio da alcuni giorni, con l'intento di raggiungere qualche luogo sconosciuto, cosa però, dato l'attuale sviluppo delle scienze nautiche, in cui più non sperava, ma la fortuna lo aveva assistito. «Siete cortese, signor, a esprimervi così nei nostri riguardi», gli rispose dopo averlo ascoltato con un puro sorriso Don Ilario, e soggiunse un po' melanconicamente: «La nostra cara terra non è neppure segnata sulle carte, tanto è piccola, né può sventolare bandiera alcuna. Tuttavia noi ci sentiamo sempre portoghesi. Tale almeno era la nostra famiglia quando da Lisbona nel 600 si trasferì qui. Ma vi dispiace seguirmi?» Lo condusse così dicendo verso la casa, una grigia e squalida costruzione a un sol piano, adorna su di un lato di una torretta. E un po' perché da pochi istanti la luce del sole sembrava ulteriormente abbassata, come di primavera quando vuol piovere, parve al conte più l'indicazione di una casa come usa del moderno teatro che una vera abitazione, e ne provò un senso di incertezza. Alzandosi poi i fratelli di lui per salutarlo, il daddo notò quanto erano alti e lunghi e completamente diversi, come nati da altra madre, dal più giovane. E dalla fissità e malinconia delle loro facce gli parve di capire perché la vita per il buon marchese non si presentasse troppo luminosa. Quei due uomini, il cui aspetto nell'insieme era più quello di mandriani o servi che di gentiluomini, dopo essersi presentati come Ippolito e Felipe Alvaredo Guzman, figli di una prima moglie asturiana del defunto marchese, ripresero il loro atteggiamento apatico, lo stesso che avevano mentre ascoltavano la lettura del libro. E ciò si spiegò presto ad Aleardo come il frutto, oltre che della loro rozza e muta natura, e perciò di un lentissimo movimento dell'immaginativa, anche della disperazione economica in cui palesemente versavano, e che non trovava requie, come nel Candido Ilario, in qualche risorsa letteraria. Essi sembravano avveduti a tal punto del deserto e la decrepitezza in cui erano relegati e così consci di non poterne uscire in modo alcuno che quell'attenzione che ponevano alle letture del fratello doveva interpretarsi sicuramente come l'impossibilità per un morente di scacciare una mosca, non già come attenzione. E capito questo, il daddo già si struggeva pensando al modo di profondere in quell'isola le sue ricchezze, a ciò che essi risorgessero come piante, come di dare al sensibile Ilario un più degno uditorio e se lo meritava onori e fama. E ringraziava il cielo di averlo fatto conte di Milano e sua madre di averlo spinto con la sua inesausta ambizione verso quella povera terra. Intanto Don Ilario, forse per la giovinezza che aveva in comune col nobile Lombardo, forse per quella bontà e dolcezza che era in tutti e due, sembrava sempre più lieto della visita dello straniero e quasi pensare al modo di prolungarla. Del che gli fu porta occasione mentre lo accompagnava in visita per l'isola. Si stendeva subito dietro la casa una collinetta messa, o per meglio dire lasciata, come natura aveva voluto, a pascolo, e contornata da quelle querce che dal mare erano apparse cetacei e difendevano i solitari abitanti dagli assalti del vento oceanico. Là si vedevano alcune pecore, quali accasciate tra l'erba, quali con la testa bassa, brucando, e come ogni pecora forse a nulla pensando.
Più a destra, in una specie di canalone dove si infilavano il vento e il sole a esaltare l'argento e l'istinto musicale di alcuni olivi che tremavano contro la linea abbagliante del mare, che qui appariva di nuovo, c'era un pozzo. E presso questo si affannava la vecchia, che poc'anzi era rientrata in casa, vedendo che c'erano visite e che poi doveva essere uscita da un'altra parte. Grande a quel punto fu la sorpresa del Daddo nell'accorgersi che quella che egli aveva preso per una vecchia altri non era che una bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco, palesemente lacero e antico, e un grembialetto fatto di vari colori, giacché era la somma evidente di tutti i cenci della famiglia. In testa, a nascondere l'ingenuo muso verde bianco, quella servente portava una pezzuola anche scura. Era scalza e sembrava, benché quelle vesti dovute a uno spirito puritano dei padroni la impacciassero non poco, adatta a svolgere tutti i mestieri con una certa sveltezza. In quel momento, però, sembrava proprio non farcela. Una delle sue verdi zampette era fasciata e con l'altra, sospirando intensamente, essa si sforzava invano di tirare su dal pozzo un grosso secchio. Immediatamente il Daddo, con quello spirito di cavalleria che lo rendeva così amabile, senza perdere tempo a chiedersi come avrebbe voluto la religione che gli professava, se quella creatura era cristiana o pagana, come più sembrava, si precipitò accanto alla bestia, che gli levò in volto due occhietti supplichevoli e fantasticanti, mormorando mentre il conte prendeva il secchio: «Grazie, o signor, grazie!» «Non c'è di che, nonnina!» «Sì, il raffio si è guastato», osservò Don Ilario, che non appariva affatto preoccupato dell'impressione che una tale servente poteva fare sul forestiero. E bastò questo accento tranquillo e privo in modo assoluto di imbarazzo o di pena a persuadere il Daddo che non vi era in quella vecchietta nulla di meraviglioso, o se per caso vi era, faceva parte della normalità del mondo, che esso stesso, dato che all'inizio non era e poi è stato e non si vede chi o cosa l'abbia generato, era abbastanza enigmatico. In ciò lo aiutava moltissimo quel suo spirito estatico che dappertutto nel meccanismo della natura scorgeva un animo uguale e avvertiva un appello alla propria fraternità. Si aggiunga che vi era effettivamente nella creatura un che di umile e di pensieroso. Evitando di guardarla con curiosità, ciò che non si sentisse imbarazzata, il Daddo sveltamente tirò sull'altro secchio e mentre il marchese si profondeva in ringraziamenti, disse che il guasto a raffio era cosa da nulla e che lui poteva rimediarvi, solo doveva tornare a bordo a prendere il necessario. Pochi minuti dopo era di nuovo sulla Luisa e guardandosi bene da raccontare al fantasioso salvato ciò che aveva veduto, caricò sulla barca insieme agli attrezzi più roba che poteva. Una cassetta di Malaga, romanzi italiani che voleva regalare a Don Ilario e la sciarpa di seta filettata d'oro, dono veramente folle per la povera vecchia. Si diceva nella sua ingenuità che quella creatura era dopo tutto un essere femminile e qualche vanità doveva pure, nella sua misera vita, esserle rimasta. E non sbagliò. Quando l'iguana, perché era proprio un'iguana, vide steso sull'immenso focolare della cucina quel puro simbolo della civiltà europea, diede uno strido acutissimo che finì in un lamento. Le sue zampette davanti, di cui una come lettore ricorderà era fasciata, si congiunsero in un gesto di straziante muta ammirazione. Poi, da quegli impercettibili e miti occhietti che palpebre rugose in eterno nascondevano, scese, cioè salì, una lacrima, in quanto le palpebre delle iguane si aprono esclusivamente dall'alto. Essa mormorò qualcosa di incomprensibile, in cui si distingueva tuttavia un «Nau paramim, nau paramim». «E invece è proprio per voi, nonnina», replicò il Daddo, mentre Don Ilario, incantato, sorrideva al suo nuovo amico. «Ecco, guardate se non sembrate una ragazza, se non vi sta più che bene». Dicendo questo, come accade talvolta quando parole dette senza una precisa intenzione rivelano, come raggi scaturiti dall'inconscio, una qualche verità sfuggita alla dura mente, il giovane si rese conto, stordito, che la creatura che egli aveva chiamato nonnina era in realtà ancor meno di una ragazza, essendo un'iguanuccia di non più di 7-8 anni, che solo il grinzoso aspetto della sua specie e un deperimento che si poteva attribuire a cause varie come il portare pesi, il servire assiduo e non so che selvaggio abbandono, troppo grave anche nell'infanzia di una bestia, avevano come accartocciata e incupita. Ora la gioia che l'animava tutta lo indicava.
con certe mossettine che a qualsiasi spettatore, meno che al tenero conte, sarebbero parse grottesche, per non dire orripilanti, la creatura si aggiustò la sciarpa sul capo, inclinando, mentre ne annodava i capi, qua e là la lunga e paurosa testina, proprio come una donnina davanti allo specchio. E non vedendo poi dove potersi rimirare, corse davanti a un immenso paiolo di rame, che lei stessa aveva reso brillante con le sue verdi manine. E lì si inchinò piegando una zampina di dietro, in modo che il conte aveva visto fare alle belle signorine dell'alta società, quando si regalava loro un qualche lussuoso straccetto. E poi girò verso di lui il muso raggiante, e non di meno tanto umile, che al conte venne da piangere. E voltandosi verso il marchese, sperava di vedere sul suo bel volto grinzoso lo stesso sentimento di affetto che provava lui. Ma non vi era questo, sibbene una benevolenza che diremmo forzata e distante, come se gli attucci di quella creatura lo imbarazzassero e anzi si ripromettesse, appena fossero stati soli, di rimproverarla. Basta ora, Strellita. Va in camera tua, che il signor Conte e io dobbiamo parlare, disse con bontà, eppure durezza, don Ilario. Nao, nao, nao, e altre confuse interiezioni nella lingua dei Camoes, nel balbettio di quell'essere, avevano un che di miagolante e ora di atterrito, e fecero una tale confusione dentro e sotto la sciarpa bianca, e insieme si udì un così argenteo suono di campanellini che il conte si volse intorno per vedere che fosse, e l'iguana non c'era più. Da una botola di fianco al focolare era scivolata rapida nella sua stanza, un locale, forse la legnaia, sotto la cucina. E la botola si era richiusa, ma non tanto che una fessura ancora tremante fra la tavola e l'ammattonato non indicasse una tenebra tanto assoluta da chiedersi se quella era in vero una stanza e non il più segregato dei pozzi, e venivano di là ancora, ma soffocati, certi nao, nao, nao, che erano la voce di una disubbidienza forse cronica, non lontana dal pianto, e che in un essere così giovane avrebbe chiesto altra indulgenza. Ma di indulgenza, per non dire di pietà, non vi era traccia sulla pallida faccia del marchese. Anzi, ora, quella sua benevolenza andava sfrangiandosi in non so che muta e atroce impassibilità, che si dissipò a sua volta sotto un sorriso un po' falso, mentre la voce dolce diceva: «Sì, ammetto che vi sia un che di nervoso nella nostra iguana. Ti dirò poi, conte, dove la comprammo. A parte ciò, credimi, essa è bravissima e non so che sarebbe di noi e di questa casa senza l'aiuto delle sue vecchie mani». «La compraste?» disse il conte. Nemmeno si era accorto di quel tu così umano. E si fermò, perché in tutta la sua voce e negli occhi limpidi aveva messo un tale slancio che chiunque, per non dire un essere della squisita sensibilità di Don Ilario, avrebbe intuito cosa l'anima sua, a insaputa della sua stessa mente, meditava, e cioè comprare a sua volta la misera iguana per restituirle con la libertà tutti i sogni della sua animuccia bestiale. Ma il marchese a questa interrogazione, come avesse udito solo un po' di vento o il mormorio che a volte fa il mare, più non rispose.

0: Avete ascoltato un estratto da L'Iguana di Anna Maria Ortese. Adelphi, 1986. Letto da Donatella Lanciotti.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Firenze, 1348. Mentre in furia la peste, 7 ragazze e 3 ragazzi si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di ritirarsi in un casolare di campagna per sfuggire al morbo. Cosa accadrà in questo casolare nei giorni a venire se i protagonisti di questo ritiro hanno già nomi parlanti e accesi? Fiammetta, Pampinea, Dioneo, per dirne alcuni. La cornice del Decamerone, dal greco deca, 10, e hemera, giorno, crea un misto di sensazioni, malizia, curiosità, luci e ombre che Giovanni Boccaccio dipinge su una tela ricchissima di cromie, dove osa ed esagera, per i suoi tempi e per i suoi spazi, un rivoluzionario, un uomo che conduce una vita da giullare in un mondo che non ride, per dirla con parole di Dario Fo, uno stravagante interprete della realtà, un Pollock della letteratura. In effetti un uomo nel quale forse si era radicata tantissimo la verve partenopea e focosa degli anni 50 del 1300. Bentornati, questa è l'EDB e oggi parliamo di Giovanni Boccaccio. Verve partenopea, dicevo. Boccaccio in effetti è nato sì a Certaldo, nella Val d'Elsa in Toscana, ma suo padre, Boccaccino di Chellino, che lo aveva legittimato nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, era un ricco mercante dipendente della Banca dei Bardi e fu costretto a spostarsi nella filiale napoletana. Il figlio lo segue ed era di fatto un giovane che non sapeva cosa lo aspettasse, insofferente, ignaro. Ma Napoli lo rapisce, cullandolo negli svaghi, nella spensieratezza, nell'anima più viva e verace della corte angioina. Le donne partenopee lo travolgono e qui la sua penna produce infatti opere che esaltano il femminile e l'amore e che sono il riverbero delle gioie napoletane dello scrittore. Sono quindi gli anni in cui scrive La caccia di Diana, Il filocolo, Il filostrato, e gli anni in cui conosce Maria d'Aquino, figlia di quel Roberto d'Angiò che aveva incoronato Petrarca sul Campidoglio, la sua fiammetta, più vicina alla donna Petra di Dante, tutta carnalità e ardore, ormai lontana dalle donne angeliche e intangibili del dolce stil novo. Ma è curioso come, verso la fine della sua produzione letteraria, questa magnanimità amorosa si trasformerà in odio per le donne. Odio che rasenta la misoginia e da qui la stesura del corbaccio. Napoli vive nel cuore e nella penna di Boccaccio in modo prorompente e quando lo scrittore sarà costretto a tornare a Firenze per ragioni non chiarissime alla tradizione, il morbo della peste imperversava spietato. Sono gli anni in cui si dedica così alla stesura delle sue 100 novelle, che conservano tutta l'irruenza partenopea nei temi e nella lingua. Il Decamerone è una raccolta di novelle intense, trasgressive, originali e taglienti, verissime. Il metaracconto è geniale e crea questa altalena di narrazioni che attira facilmente il lettore. Si novella ogni giorno ha un re o una regina che sceglie il tema su cui novellare. I ragazzi restano nel casolare per 2 settimane, solo il venerdì e il sabato non si novella. I temi? Storie a lieto fine, risposte argute che spiazzano, amori felici e infelici, scherzi delle mogli ai mariti, storie di generosità. Tra queste, quella di Catalina, sposata a Nicoluccio e gravida, che si ammala gravemente ed un giorno, cessato ogni cenno vitale, fu ritenuta morta e colpita dalla peste. Così le parenti di Nicoluccio ordinano ad alcuni uomini di portarla via e seppellirla. A raggiungere presto la sepoltura fu un uomo follemente innamorato di Catalina, Messer Gentile, che veduta la morta si stese accanto a lei e in lacrime di dolore la baciò e le toccò il petto. Le mise adunque la mano in seno e per alquanto spazio tenuta la vi, gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta. Messer Gentile trasalì, la prese in braccio e la portò nella sua ricca tenuta, affidandola alle cure della madre. Catalina si riprende del tutto e Messer Gentile le chiede di grazia almeno una concessione. Avrebbe nella sua tenuta organizzato un pranzo coi nobili della città, al quale avrebbe invitato anche il marito, Nicoluccio. Catalina consente e il pranzo si tenne. Nel bel mezzo del banchetto Messer Gentile pone agli invitati un quesito. Un padrone abbandona per strada il suo fedelissimo servitore, dopo che questi si è ammalato. Un passante ha compassione di lui e con premura lo porta nella sua casa. Può dunque il primo padrone dolersi e rivendicare per sé il servitore? La risposta dei convitati è chiara e viene proferita proprio per bocca di Nicoluccio. A quel punto Messer Gentile chiama i convitati a contemplare la cosa che ha più cara e che ha trovato, e svela Catalina. Giusto sarebbe stato tenerla per sé col figlio che ormai aveva partorito, ma con nobile generosità la riconsegna a Nicoluccio. La tenerezza lascia il posto nel Decamerone a qualche pagina scabrosa. In un monastero lombardo le monache scoprono la consorella Isabetta a letto con un giovane e decidono di avvertire la badessa perché cogliesse sul fatto la monaca. Ma il momento si rivelò peggiore perché anche la badessa era in compagnia di un uomo, un prete. Per evitare di essere scoperta, la badessa si veste dunque in fretta e intima all'uomo di nascondersi, ma nella furia del momento non mette in testa il suo velo, bensì le braghe del prete. Mentre dunque redarguisce Isabetta e la minaccia di ricevere severe pene, la giovane monaca si accorge delle braghe sul capo della badessa e dice: «Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete». In un primo momento la badessa è presa dalla rabbia e dallo sconcerto. Poi d'istinto decide di mutare la sua predica e dichiara che ai piaceri della carne è impossibile resistere e invita le consorelle a darsi da fare qualora si presentasse l'occasione. Il lettore sorride. Qual è in effetti il segreto che fa funzionare le novelle? La loro brevità, il non far trascorrere troppo tempo a che il lettore provi la sensazione desiderata, e questo sin dalle Mille e una notte narrate da Scheherazade ad arrivare ai nostri giorni. L'eredità di Boccaccio è tutta di autori quali Geoffrey Chaucer, Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Dino Buzzati, Raymond Carver. Prendiamo i suoi racconti. In Carver, sotto la superficie della quotidianità, si cela sempre un senso di mistero, una verità segreta. È il principio dell'iceberg teorizzato da Hemingway. I 7/8 di ogni parte visibile sono sempre sommersi. Gran parte di quello che sta accadendo non viene raccontato e l'importante è proprio quel che non si dice perché il racconto funzioni. Quando Carver scrive Cattedrale, si pone l'obiettivo di lasciare che il racconto, partendo da un'iniziale sensazione di ostilità e gelosia, finisca per lasciare nel protagonista e nel lettore una morale e una piccola rivelazione. Un po' come era successo ironicamente alla badessa di Boccaccio e teneramente a Messer Gentile. Il racconto di Carver, dal titolo Cattedrale, narra di un uomo che ospita a casa un cieco, un amico della moglie verso il quale inizialmente prova una dichiarata gelosia. Poi si trova nella condizione di raccontare ad un cieco come è fatta una cattedrale medievale. E alla fine si lascia sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano. Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale». Carver è nato nell'Oregon e cresciuto nello stato di Washington. Aveva una famiglia umile. Sua madre era una cameriera e suo padre lavorava in una segheria. Ha fatto tanti lavori in vita, tra i più disparati. È diventato padre a 19 anni senza avere ancora un diploma, che la prima moglie lo spronerà a prendere dopo. E questo barcamenarsi tra il sacrificio e lo sforzo, tra problemi economici e difficoltà psicologiche, ha regalato una sensibilità e uno spirito critico e profondo alla sua penna. Perché poi la facoltà dei migliori scrittori di racconti viene da lì, da quanta capacità la vita ti abbia dato di osservare i dettagli e farne poesia.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Va ora in onda il racconto.
6: Dedicarsi alla creazione di composizioni musicali non era solo un lavoro come per molti altri mestieranti. Sentiva, infatti, di essere sempre coinvolto a pieno nelle sue opere. Ma cosa gli permise di diventare una figura leggendaria? Era certo di dover fare cose specifiche per riuscire ad accontentare il pubblico dei nightclub. Per lui quella prerogativa, almeno in principio, fu una vera e propria condanna che mise seriamente in pericolo la sua creatività. Sicuramente, se avesse continuato a credere di dover produrre soltanto musiche commerciali, oggi non avremmo la possibilità di ascoltare le sue leggendarie composizioni.

Erano i primi anni 20 e New York si stava tramutando in quell'immensa città che siamo abituati a considerare come l'emblema stesso della metropoli moderna. Il giovane George, però, non sembrava avere molti interessi riguardo a quanto gli succedeva intorno. Quello che lo faceva sentire vivo, infatti, era esclusivamente il mondo del ritmo, costituito da matematiche musicali, dalle quali iniziò ad essere ossessionato. Talento innato o ragazzo incapace di relazionarsi con i propri coetanei? I genitori di George iniziarono a farsi questa domanda con una certa preoccupazione. Sin da bambino, infatti, Gershwin capì che la sua dimensione perfetta era la musica. Trascorreva intere settimane davanti al pianoforte, ignorando qualsiasi forma di svago. E proprio in quella stagione della sua vita avvenne un fatto che avrebbe compromesso il suo futuro, per sempre. I genitori di George, preoccupati per la sua indole asociale, lo spinsero ad uscire e frequentare i suoi coetanei. Quella condizione paradossale fece vivere a Gershwin il mondo da una prospettiva del tutto errata, che per anni avrebbe segnato anche la sua musica. Quale vicenda esistenziale spinse l'adolescente George Gershwin tanto da fargli cambiare del tutto il modo di affrontare qualsiasi circostanza della vita? George era un ragazzo timido. Nel suo sguardo si poteva scorgere un vero e proprio vulcano creativo, anche se all'apparenza Gershwin da giovane quasi imponeva a se stesso di sembrare spento e indifferente. Quelle difficoltà gli fecero credere di essere sempre inadeguato in qualsiasi contesto si trovasse e perciò la sua psicologia iniziò una lenta metamorfosi. Gershwin arrivò a convincersi che qualsiasi cosa facesse doveva essere realizzata per piacere agli altri e non a se stesso. Si trattò di un'idea naturalmente sbagliata, che però lo spinse a fare molte riflessioni sul suo carattere, al punto tale che quelle decisioni di cambiamento entrano anche nel suo modo di avvicinarsi al pentagramma e comporre musica. Un incontro con una sorta di fratello spirituale, però, gli fece comprendere che quella scelta era del tutto sbagliata. George, pur avendo iniziato a dedicare un po' del suo tempo alle relazioni sociali, continuò a credere fermamente che per lui vivere doveva significare esclusivamente comporre musica. Le note, infatti, erano la via perfetta per permettere al suo animo turbolento di esprimersi con il resto del mondo. L'errore che però fece nei primi anni della sua carriera fu quello di credere di dover realizzare musiche che piacessero al pubblico di massa. Ogni artista ha uno o più punti di riferimento creativi. Si tratta di personalità artistiche capaci con le proprie opere di trasmettere una tale carica espressiva da contagiare anche molti giovani, la cui ambizione, spesso per errore, può essere quella di riuscire almeno in minima parte ad assomigliargli. Per George Gershwin, il modello di riferimento sin da subito fu il grande musicista innovatore e geniale Maurice Ravel. Maurice Ravel. Per sbarcare il lunario, George Gershwin, quando era pressoché ventenne, accettava di suonare ovunque. Non si limitava ad esibirsi nei teatri e per lui i nightclub costituivano la quotidianità. Quella gavetta in futuro si sarebbe rivelata essenziale per la sua creatività, anche se Gershwin sapeva che i suoi desideri erano altri. Voleva comporre una musica che somigliasse a quella di Ravel. Il jazz era un linguaggio molto adatto alle necessità espressive di George Gershwin, anche se lo considerava quasi un prodotto di serie B rispetto alle composizioni che realizzava ispirandosi alle opere del suo maestro. Il giovane George, però, iniziò ad essere perennemente tormentato da molti dubbi. Prese quindi una decisione che in genere si rivela sempre utile per un ragazzo in cerca di nuove suggestioni. Poteva restare a New York a continuare a suonare fra i vari locali della Grande Mela,
restando un musicista apprezzato. Oppure lasciare tutte quelle certezze e fare un viaggio in Europa alla ricerca di nuovi stimoli. George, che aveva un carattere apparentemente calmo, ma in realtà molto incline ad atti estremi, in poche ore decise di prendere una nave per raggiungere Parigi, dove sperava di coronare il sogno di tutta la sua vita: conoscere Maurice Ravel. A Parigi, George non ebbe molti problemi a trovare il modo per suonare. Gli proposero, infatti, ottime possibilità per esibirsi in alcuni club di notevole prestigio. Il giovane musicista newyorkese sin da subito iniziò a suscitare notevoli curiosità tra i francesi, che cominciarono a vedere in lui un artista originale, sempre pronto a trovare il coraggio di proporre al pubblico nuove sperimentazioni. Qualcosa, però, stava accadendo nella sua vita. Qualcosa che gli avrebbe permesso di fare un salto di qualità straordinario. Era in grado di dedicarsi alla musica per oltre 20 ore al giorno. I ritmi che riusciva a sostenere erano sconvolgenti. George, infatti, non aveva alcun problema a continuare la propria ricerca anche quando avrebbe invece potuto dedicarsi ad altro. Dopo essersi esibito nei locali parigini, nella sua piccola stanza d'albergo continuava a scrivere musica, nel tentativo di trovare le note giuste per somigliare sempre di più al suo amato Ravel. La notizia fu al tempo stesso sconcertante ed emozionante.

Conto la rovescia, quello che ebbe inizio sin dal giorno in cui scoprì che avrebbe potuto incontrare il suo mito vivente come artista e come padre spirituale. Quando scoprì che mancava soltanto un'ora al grande momento, George si sentì quasi mancare, ma capì che avrebbe dovuto farsi forza, magari bevendo un paio di whisky. Quando George bussò alla porta del suo leggendario idolo, sentì la voce robusta di Ravel che gli disse di entrare nel suo studio. Gershwin, perciò, prese un ampio respiro e affrontò il maestro. Dopo alcuni secondi di impaccio dovuto all'emozione, George iniziò a parlare di musica e con un certo coraggio volle sottoporre a Ravel le sue composizioni per chiedergli un giudizio tecnico ed estetico. Le parole del suo idolo gli avrebbero cambiato la vita. Un incontro fra i due geni della musica non poteva non far emergere spunti interessanti per tentare di trovare nuove forme espressive. Quanto Ravel rivelò infatti a Gershwin fu al tempo stesso crudele e prezioso per il futuro non soltanto del pianista newyorkese, ma dell'intero panorama musicale del XX secolo. Furono parole di grande sincerità, anche se a George sembrarono di puro disprezzo. Quell'equivoco, però, durò molto poco. Ravel rivelò a Gershwin che era inutile continuare a realizzare composizioni tese ad assomigliare a quanto aveva già scritto lui. Gli confidò che quella sua forma di emulazione non l'avrebbe mai fatto diventare un artista di grande personalità e con una certa crudeltà mista ad egocentrismo disse a George che il mondo aveva già un grande Ravel ed era perciò inutile dargliene un altro più piccolo. Un'affermazione che soltanto all'apparenza era arrogante, in verità nascondeva un prezioso consiglio per il futuro creativo di George.

0: Dopo l'incontro con il suo mito, George Gershwin capì che tutto quello che avrebbe dovuto suonare non doveva realizzarlo per piacere a qualcuno o per dimostrare di saper scrivere come Ravel. Ignorando tutte le leggi commerciali, quindi, iniziò a perseguire uno stile del tutto unico e che in breve lo avrebbe reso il musicista newyorkese più amato al mondo. La sua storia dimostra che un vero artista dovrebbe sempre e soltanto ascoltare le proprie verità creative.
1: Il racconto.
2: Frederick Brown, l'ultimo dei marziani. Era una sera come tutte le altre, ma più morta del solito. Cargan, il capo cronista, uscì dal suo ufficio privato e si avvicinò a noi. «Qualcuno di voi ragazzi conosce Barney Welch?» domandò. Una domanda stupida. Barney è il padrone del Barney's Bar proprio in faccia alla Tribune, dall'altra parte della strada. Non c'è un solo cronista della Tribune che non conosca Barney abbastanza bene da chiedergli un prestito. Così tutti noi facemmo segno di sì. «Ma telefonato adesso», disse Cargan. «C'è un tizio giù nel suo locale che dice di essere un marziano». «Sbronzo o matto?» volle sapere Slapper. «Barney non l'ha ancora capito, ma dice che forse si potrebbe tirar fuori un pezzo se qualcuno di voi ha voglia di andar giù a parlare con l'amico. Dato che l'abbiamo proprio di

0: faccia e dato che voi tre poverini siete qui a morire di noia, uno può anche scendere a dare un'occhiata. Ma nemmeno una goccia in conto al giornale, siamo intesi? Slapper disse, ci vado io. Ma gli occhi di Cargan s'erano fermati su di me. Sei libero, Bill? Chiese. Può essere una storia spassosa e tu hai un tocco speciale nel genere brillante. Va bene, borbottai, ci vado. Entrai da Barney e mi guardai intorno. Non c'era nessuno della Tribune salvo due tipografi che giocavano a carte a uno dei tavoli. Oltre a Barney, che se ne stava dietro il banco, c'era solo un'altra persona nel locale. Era un uomo alto, magro, dal colorito giallognolo, che sedeva tutto da solo con gli occhi perduti in un bicchiere di birra semivuoto. Pensai prima di tutto di sentire la campana di Barney, così mi avvicinai al banco e tirai fuori un dollaro. Uno semplice, dissi, liscio, acqua a parte. E il marziano che hai segnalato a Cargan è lo spilungone laggiù, con la faccia da funerale? Annui e mi versò da bere. Da che parte lo devo prendere? Chiesi. Sa che sono un giornalista che vuole intervistarlo? O mi limito a offrirgli da bere e lo faccio cantare? Fino a che punto è pazzo? A me lo chiedi. Dice che è arrivato da Marte 2 ore fa e sta ancora cercando di orizzontarsi. Dice che è l'ultimo marziano vivente. Non sa che sei un giornalista, ma muore dalla voglia di parlarti. L'ho montato a dovere. E come? Gli ho detto che avevo un amico intelligentissimo che poteva dargli un buon consiglio. Non ho fatto nomi, perché non sapevo chi avrebbe mandato Cargan, ma non chiede altro che mettersi a piangere sulla tua spalla. Mi chiamo Bill Everett, dissi, avvicinandomi al tavolo. Barney mi dice che siete in difficoltà. Spero di potervi essere d'aiuto. L'uomo alzò gli occhi dal bicchiere. Siete voi l'amico al quale ha telefonato? Sedete, signor Everett. Mi infilai sul sedile accanto a lui. L'uomo beve un lungo sorso di birra e rimise giù il bicchiere, ma non staccò le mani dal vetro, forse perché, stringendo qualcosa, non tremavano più. Disse, sono un marziano, l'ultimo dei marziani. Tutti gli altri sono morti. Ho visto i loro cadaveri solo 2 ore fa. Eravate su Marte 2 ore fa? E come siete arrivato fin qui? Non lo so. È questo il terribile. Non lo so. Tutto quello che so è che gli altri erano morti. I morti cominciavano già a imputridire. Era una cosa spaventosa. Eravamo 100 milioni e adesso sono rimasto soltanto io. 100 milioni. È la popolazione di Marte? All'incirca, forse un po' di più, ma ormai è finita. Sono morti tutti, tranne io. Ho visitato 3 città, le 3 città principali. Mi trovavo a Shar e quando ho scoperto che là erano morti tutti, ho preso un Targan, non c'era nessuno per fermarmi, e in volo ho raggiunto Undanel. Non avevo mai pilotato un Targan in vita mia, ma i comandi erano molto semplici. Anche a Undanel erano tutti morti. Ho rifatto il pieno e sono ripartito. Volavo basso e guardavo giù, ma non ho visto altro che morti. Ho volato fino a Zandar, la città più grande, più di 3 milioni di abitanti. Ed erano tutti morti, fino all'ultimo, e cominciavano a decomporsi. Era uno spettacolo orribile, vi dico, orribile. Non riesco a dimenticarlo. Immagino, dissi. Non potete immaginarlo. Certo, il nostro era ormai un mondo condannato. Al massimo saremmo durati ancora per 12 generazioni. 2 secoli fa eravamo 3 miliardi e quasi tutti morivano di fame. Fu il krill, il morbo portato dal vento del deserto e che i nostri scienziati non riuscirono a curare. In 2 secoli ridusse la popolazione di 2/3 e continuava a far vittime. Il mio marziano continuò a raccontare. Cercammo di realizzare il volo interplanetario, ma non ci riuscimmo. Pensavamo che almeno una parte di noi avrebbe potuto salvarsi dal krill emigrando sulla Terra o in qualche altro modo. Tentammo, ma senza successo. Non riuscimmo neppure a raggiungere Deimos Phobos, le nostre due lune. Ma se non siete riusciti a realizzare il volo interplanetario, come mai? Non lo so, vi dico che non lo so, è questo che mi fa impazzire. Non so come sono arrivato qui. Io sono Yang Gandal, un marziano, e mi trovo qui, dentro questo corpo. Vi dico che c'è da impazzire. Barney portò altre due birre. Aveva l'aria sempre più preoccupata. Così aspettai che si fosse allontanato prima di chiedere: «Dentro questo corpo? Volete dire che...» «Ma certo, questo non sono io, questo corpo in cui mi trovo. Non penserete che i marziani siano esattamente simili ai terrestri, no? Io sono alto un metro, il mio peso sulla Terra sarebbe una decina di chilogrammi. Ho quattro braccia e mani con sei dita. Questo corpo mi fa paura. Non lo capisco, come non capisco come ci sono entrato. Ma come si spiega che parlate inglese? O questo lo sapete?» «Beh, in un certo senso sì. Questo corpo si chiama Howard Wilcox. È un contabile. È sposato con una femmina della sua specie. Lavora in un posto chiamato Humbert Lamp Company. Ho tutti i suoi ricordi e so fare tutto quello che sapeva fare lui. So tutto quel che sapeva lui. In un certo senso io sono Howard Wilcox. Ho in tasca quanto basta per dimostrarlo. Ma è una storia pazzesca, perché in realtà io mi chiamo Yang Gandal e sono un marziano. Ho perfino gli stessi gusti di questo corpo. Mi piace la birra.» Lo fissai a bocca aperta, poi tirai fuori le sigarette e gli porsi il pacchetto. «Fumate?» «Questo corpo, Howard Wilcox, non fuma. Grazie lo stesso. E permettete che vi offra una birra. Ci sono dei soldi in queste tasche.» Feci un cenno a Barney. «Quando è successo? Solo 2 ore fa, avete detto? Prima non avevate mai sospettato di essere un marziano?» «Sospettare? Ma io ero un marziano. Che ora è?» Guardai l'orologio appeso al muro. «Le 9 e qualcosa. Allora è di più. 3 ore e mezzo. Saranno state 5:30 quando mi sono trovato dentro questo corpo, perché in quel momento stavo tornando a casa dal lavoro e dai suoi ricordi ho saputo che aveva lasciato l'ufficio da 30 minuti, alle 5. «E siete andato...» «È andato a casa?» «No, ero troppo sconvolto. Non era la mia casa. Io sono un marziano. Non lo capite? Beh, non posso farvene una colpa perché non capisco nemmeno io, ma ho cominciato a camminare. Poi voglio dire, questo Wilcox ha avuto sete ed è... sono...» Si interruppe e ricominciò da principio. «Questo corpo sentì una gran sete e si fermò a bere in questo locale. Dopo 2 o 3 birre ho pensato che forse il barista avrebbe potuto darmi un consiglio e così gli ho raccontato tutto.» Mi sporsi attraverso il tavolo. «Ascoltatemi, Howard», dissi. «Siete aspettato a casa per la cena. Chissà come sarà in ansia vostra moglie a quest'ora. Avete pensato a telefonarle?» «No, di certo. Io non sono Howard Wilcox.» Ma un nuovo problema gli si era affacciato alla mente, glielo leggevo in faccia. «Fareste bene a darle una telefonata», dissi. «Che avete da perdere? Chiunque siate, Yang Gandal o Howard Wilcox, c'è una donna che vi aspetta a casa, in ansia per voi o per lui. Siate generoso, telefonatele. Il numero, lo sapete?» «Si capisce, è il mio numero. Voglio dire, il numero di Wilcox.» «Smettetela di balbettare e andate a farle questa telefonata. Per ora non cercate di spiegarle niente, siete ancora troppo confuso. Ditele solo che le racconterete appena tornato a casa, ma che state benissimo e che non deve preoccuparsi.» Si alzò come un uomo in trance e si avviò verso la cabina. Io tornai al banco e mandai giù un altro whisky, liscio. Barney disse: «Che te ne pare? Credi che sia...» «Ancora non lo so», dissi. «C'è qualcosa che non riesco a capire.» Tornai al tavolo. Il marziano sorrise debolmente. Disse: «Mi ha investito come un ciclone. Se torno a... Se Howard Wilcox torna a casa, farà bene a inventare una storia che stia in piedi. Beve un sorso di birra. Meglio della storia di Young Gandalf, in ogni caso. Diventava sempre più umano di minuto in minuto. Ma poi di colpo ricominciò. Forse avrei dovuto dirvi fin da principio com'è andata. Ero chiuso a chiave in una stanza su Marte, nella città di Scar. Non so perché m'avessero messo là dentro, ma comunque ero chiuso a chiave. E poi per molto tempo non mi hanno più portato niente da mangiare, e alla fine avevo così fame che ho tolto una pietra dal pavimento e ho cominciato a scavare con le unghie sotto la porta. Morivo letteralmente di fame. Mi ci sono voluti 3 giorni, giorni marziani, circa 6 dei vostri, per aprirmi un passaggio. Poi mi sono messo a girare per l'edificio finché ho trovato il magazzino. Non c'era nessuno e mi sono sfamato. Poi... Continuate, dissi, vi ascolto. Sono uscito dall'edificio e le strade erano piene di morti in putrefazione. Si coprì gli occhi con le mani. Vi ho già detto che Zandar è la nostra città più grande, la capitale? Al centro di Zandar c'è un immenso spiazzo, il campo dei giochi, almeno 2 chilometri di lato, secondo le misure terrestri. E tutti gli abitanti di Zandar erano là, o perlomeno sembrava che ci fossero tutti. 3 milioni di corpi, ammucchiati là come se fossero radunati per morire insieme, e all'aperto, come se avessero saputo che dovevano morire. Ho visto tutto dall'alto mentre sorvolavo la città, e al centro dello spiazzo c'era qualcosa sopra una piattaforma. Ho planato, ho tenuto il Targan sospeso in aria, è un po' come i vostri elicotteri. L'ho tenuto sospeso sopra la piattaforma per vedere cosa c'era. Era una specie di colonna di rame massiccio. Il rame su Marte è come l'oro sulla Terra. Nel corpo della colonna ho visto un pulsante montato su pietre preziose e un marziano con indosso una tunica azzurra giaceva morto ai piedi della colonna proprio sotto il pulsante come se l'avesse premuto e poi fosse morto e tutti gli altri erano morti nello stesso momento insieme a lui. Tutti su Marte erano morti tranne io. Così ho atterrato sulla piattaforma. Sono uscito dal Targan e ho schiacciato il pulsante. Volevo morire anch'io. Tutti gli altri erano morti e volevo morire anch'io. Ma non ci sono riuscito. Feci un segno a Barney. Statemi a sentire, Howard, dissi. Ci berremo ancora una birra e poi voi tornerete a casa da vostra moglie. Già ora vi farà una scenata e più aspettate, peggio sarà. E se volete un consiglio, compratele dei dolci o dei fiori e mentre andate a casa inventate una scusa che sia veramente convincente, non come quella che avete raccontato a me. Lui cominciò, ma... Lo interruppi. Non ci sono ma. Vi chiamate Howard Wilcox e fareste bene a tornare a casa. Vi dirò quel che può essere successo. Sappiamo ancora ben poco della mente umana. E molti strani fenomeni si verificano in questo campo. Che cosa? Per l'amor del cielo, datemi una qualsiasi spiegazione, purché non mi veniate a dire che sono pazzo. Credo che finirete davvero per impazzire se continuate a pensarci, Howard. Mettetevi in mente che una spiegazione naturale ci deve essere per forza, e poi cercate di dimenticare tutto. Tiro a indovinare, si capisce. Ma potrebbe essere andata così. Può darsi che un uomo, voglio dire un marziano, di nome Young Gandal, sia effettivamente morto oggi su Marte. Può darsi che fosse davvero l'ultimo marziano. E può darsi che in qualche modo la sua mente sia entrata in contatto con la vostra nel momento in cui moriva. Non dico che sia andata proprio così, ma non è impossibile crederlo. Fate conto che la spiegazione sia questa, Howard, e tenete duro. Comportatevi come se foste Howard Wilcox, e tutte le volte che viene un dubbio, guardatevi nello specchio. Tornate a casa e fate la pace con vostra moglie. Domattina andate in ufficio come se niente fosse, e cercate di dimenticarvi tutta questa storia. Non vi pare che sia l'idea migliore? Beh, forse avete ragione, alla prova dei fatti. È quello che conta. Finché non avrete una prova migliore, attenetevi a quella. Finimmo le nostre birre, lo accompagnai fuori e lo misi su un tassì. Poi tornai nel palazzo della Tribune, salì da Cargan e, entrando nel suo ufficio, chiusi la porta dietro di me. Dissi: «È tutto a posto, Cargan. L'ho calmato». «Cos'era successo?» «È proprio un marziano, l'ultimo marziano rimasto su Marte. Solo che non sapeva che noi eravamo venuti qui. Credeva che fossimo morti tutti». «Ma come è possibile che sia stato dimenticato là? Com'è possibile che non sapesse niente?» Dissi: «È un mezzo deficiente. Era in una clinica per minorati a Scar e qualcuno si è dimenticato di lui. Era chiuso a chiave nella sua stanza quando è stato azionato il pulsante che ci ha spediti qui. Non era fuori all'aperto e così non ha potuto ricevere i raggi Mentaport che hanno trasmesso la nostra psiche attraverso lo spazio. È scappato dalla stanza, a Zandar ha trovato la piattaforma dove si è svolta la cerimonia e ha schiacciato il pulsante anche lui. Ci doveva essere ancora abbastanza energia da farlo arrivare qui». Cargan fischiò piano tra i denti. «Gli hai detto la verità? Ed è un tipo che sa tenere la bocca chiusa?» Scossi il capo. «No a tutte e due le domande. Il suo QI non deve essere più di 15, direi. Ma è il livello medio dell'intelligenza terrestre e perciò qui se la caverà benissimo. Sono riuscito a convincerlo che è veramente il terrestre in cui la sua psiche si è infilata per caso. Meno male che è entrato da Barney. Ora gli telefono per dirgli che tutto è a posto. Mi stupisce che non gli abbia dato qualche sonnifero prima di telefonarci». Dissi: «Barney è uno di noi, non l'avrebbe mai lasciato scappare. L'avrebbe trattenuto in un modo o nell'altro fino al nostro arrivo». «Ma tu l'hai lasciato scappare? Sei sicuro che non ci sia pericolo? Non sarebbe stato meglio?» «Andrà tutto benissimo», dissi. «Mi prendo io la responsabilità di tenerlo d'occhio finché non abbiamo tutto in mano noi. Dopo credo che dovremo di nuovo rinchiuderlo in qualche istituto. Ma sono contento di non averlo dovuto uccidere. È pur sempre uno di noi, deficiente o no. E probabilmente sarà così felice quando scoprirà di non essere l'ultimo dei marziani che non gli importerà di finire di nuovo in manicomio». Tornai in sala cronaca e sedetti alla mia scrivania. Slapper non c'era. L'avevano mandato in qualche posto per qualcosa. Johnny Hale alzò gli occhi dal rotocalco che stava leggendo. «Un bel caso?» domandò. «Figurati», dissi. «Un ubriaco che voleva rendersi interessante. Mi stupisce che Barney ci abbia scomodati».
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende quindi che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, Il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Hervey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda.

0: nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 a.C. circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana, i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano, però, è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcisse.

0: scomparsero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri, bisognò attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano, e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra, nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta. Stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'estremo oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovich sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista settimanale Nuovo, regalare denaro ai figli, sì, ma con criterio. I nostri soldi. Per evitare grane bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona. Ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il Codice Civile, non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di Serie A. Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio. In caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili. Auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire, oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona. Anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1 milione di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al 4° grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le 6 malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto a danni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711, quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagina in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Prima parte.

ho vissuto e vivo di eredità eretiche. La devianza esistenziale mi appartiene sempre di più. Ho la notte davanti a me, dentro di me. La notte scivola su queste pagine bianche. Il loro silenzio mi trascina fuori dalla vita, da questa vita. Solo il fuori della vita sa riconciliarmi con la morte. Chi sa essere eretico, a memoria dell'eresia, può dire ancora di esistere. Esistere è un'eresia che conserva verità negate. Dentro ogni eresia che si rispetti è custodita un'eredità. Ho sempre vissuto di eredità eretiche. Mi hanno salvato da tutte le verità cosiddette assolute. Ne sono uscito vincitore, l'unica vittoria che mi sono potuto permettere. Dove mai mi condurrà questa difficoltà di esistere, questo disagio di essere? Essere legato solo a tutto ciò che non mi appartiene. Solo chi riesce ad abbracciare in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, il non senso della vita, chi ha saputo rinunciare ad uno scopo nel mondo, può dire di non aver perduto niente. Separarsi da ogni senso da dare alla vita, separarsi con convinzione dal mondo, non è forse l'ultimo scopo che ci resta? Non mi basta più vivere ai margini di ogni cosa. Non mi basta più abitare le periferie desolate e nude dell'irrilevanza. Sogno invece una vita oscura e oscurata, refrattaria ad ogni tentazione, popolata da attese immemoriali. A volte rifletto con dolore e rassegnazione intorno a quel male oscuro che ci portiamo dentro, alla nostra incapacità nel governarlo, nel renderlo chiaro. Noi stessi siamo quel male oscuro, di esso ci alimentiamo inconsapevolmente, di esso viviamo, rendendolo sempre più immedicabile. Quando penso alla mia vita, randagia e solitaria, riottosa ed anarchica, mi consolano le parole di Fernando Pessoa nel secondo libro dell'Inquietudine. È nobile essere timidi, illustre non saper agire, grande non essere capaci di vivere. Tutto ciò che mi attrae altro non è che l'avvenire di ogni negazione. In me conservo soltanto le ferite dell'origine. Fu e si sentì ingannato da tutto, tranne che dall'angoscia. L'uomo non subisce più la trascendenza. Il suo destino nichilista si è definitivamente compiuto. È triste e umiliante vivere in un tempo che non mostra alcuna forma di riconciliazione. La fuga dalla parola è la forma più estrema e violenta della tarda modernità. Come sopportare il peso di una temporalità che ha distrutto la ricerca dell'altro, la tensione verso un altrove? Quest'epoca è priva di avvenire, è terrorizzata dall'avvenire, perché sorda ad ogni speranza. Per noi l'attesa è solo attesa d'angoscia. Si consuma in me, nel mio sangue, in ogni istante, la sconfitta di Dio, eppure rimane fin dentro l'ultima fibra del mio essere, l'indicibilità del suo silenzio. Il silenzio di Dio mi conserva e mi dispera. Il bisogno di una radicale introversione è proprio dell'uomo contemporaneo.
L'introversione è l'unica forma in cui l'umano sa ancora autorappresentarsi. Se il pensiero non può andare oltre la vita, quest'ultima, anche grazie all'introversione, lo salva in se stessa. L'introversione è continua erranza, è l'errare in movimento. Mi capita a volte di pensare ad un altrove non indefinito o metafisicamente sognato. Forse l'altrove non è altro che il nostro desiderio di partire, di fuggire non verso un luogo impossibile, ma verso un luogo qualsiasi che non sia il nostro, lontano dalle vecchie abitudini, dai giorni tutti uguali e dai soliti volti. Non è poi così lontano l'altrove. Desiderio dei desideri, mai taciuto, mai soffocato, impossibile da estinguere, un altrove da abitare, un mondo altro, dopo il tramonto del mondo, in cui dimorare. Due mondi, scrive Cristina Campo, io vengo dall'altro. Accettai, con passione dolorosa, di vivere nello spaesamento continuo, votandomi alle ragioni della vacuità e dell'inanità. Tutto ciò che è indefinibile mi riguarda, come tutto ciò che è ai margini, poiché ciò che è ai margini sa custodire l'unico sentimento che non mi è estraneo, quello dell'altrove. Sempre mi accompagnerà questo tenace desiderio di essere altrove, questa voglia insistente e ostinata di abitare un altrove estraneo assomiglia ad una ferita sempre aperta, incurabile. Non è forse questo desiderio immarcescibile di essere sempre altrove, di identificarmi con un altrove, un'aspirazione segreta ad annullarmi, a diventare nulla? Come ho amato la preghiera nichilista di Simone Weil. Dio mio, concedetemi di diventare nulla. Man mano che divento nulla, il Dio si ama attraverso di me. Tutto ciò che vive ai margini ha il sapore dell'altrove. È un po' di tempo che amo contemplare tutto ciò che è immobile. Amo immergermi in una nuova musica, una musica dimenticata, la musica di tutto ciò che non si muove. Il movimento produce solo corruzione, frenesie e disordine. Del resto gli uomini di questo tempo alterato fanno del movimento la loro legge quotidiana, condannati a perire di movimento. Shakespeare in Antonio e Cleopatra.

0: un sentimento, limitarsi a contemplare l'essente, anziché, come accade da più di 3 secoli, a manipolarlo, sottoponendolo alle leggi brutali dello sfruttamento utilitaristico. La contemplazione è un atto sovversivo che salva e conserva l'essere, interrompendo il ritorno dell'eguale. In un passo dell'uomo senza qualità, Robert Musil sogna un regno dell'inazione che paragona a un eterno Shabbat. Un magico spirito dell'inazione trascina il mondo in una stimmung contemplativa. Bisogna starsene quieti quieti, non lasciar posto a nessun desiderio, neanche a quello di far domande. Bisogna spogliarsi anche dall'accortezza con cui si bada ai propri affari, privare il proprio spirito di tutti gli strumenti e impedirgli di servire da strumento. Bisogna concentrarsi in sé, finché mente, cuore e membra siano tutto un silenzio. Se si attinge così la suprema abnegazione, allora infine il fuori e il dentro si toccano, come se fosse saltato via un cuneo che divideva il mondo. Il mondo dell'inazione riconcilia ciò che è separato. Le cose ritrovano magicamente la loro unità nel non agire. Quello che ci manca, e di questa mancanza periremo, noi separati da noi stessi da una distanza abissale, è la nostra radicale incapacità di preservare la solitudine. Soltanto preservandola e custodendola in noi come la più sterminata delle nostre ricchezze, potremo sperare di intessere con chi incontriamo durante il nostro cammino un'autentica comunicazione esistenziale. Comunicazione e solitudine non si oppongono, sono l'una il presupposto dell'altro, scrive Eugenio Bornia nella Solitudine dell'anima. La solitudine del resto è una verità dimenticata della comunicazione, nel senso che non c'è comunicazione dotata di senso, non c'è colloquio salvifico che non abbiano come premessa la presenza di una solitudine interiore, di una riflessione che dia ali alle parole e le riempie di silenzio e di contemplazione. Fare della propria solitudine interiore aspetto co-originario della nostra stessa esistenza, un'attitudine, farne una vocazione dell'esserci al mondo, sapere che la solitudine è la nostra anima, un'anima che vede se stessa e che nasconde una infinità finita. Sono sempre più solo. Ogni istante è un'aggiunta di solitudine. Sembra che il mio essere si svuoti sempre di più del mondo. Nella solitudine assoluta, scriveva Simon Weil, si possiede la verità del mondo. L'essenza della solitudine, la sua verità, si risolve nelle offese che le arrechiamo. Oggi la solitudine autentica è una solitudine offesa. Attraverso una solitudine offesa seppe consumare la sua disperata vitalità. Se la solitudine, secondo Octavio Paz, è il fondo ultimo della condizione umana, nel toccarlo mi sono sempre sentito più umano.
1: Pagine in Controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova.

0: Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: dulce vida.
1: Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuole essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

Soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia. Una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il Soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini Soave e Recioto di Soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di Soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13 e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa, spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e recioto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokai rosso, Tai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura
presentano affascinanti e vari motivi di

Anei e trachite, mentre per i berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici iberiche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze, vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corpo. I comuni coinvolti in questo itinerario del vino hanno molteplici motivi di fama, dal folklore, la partita a scacchi umani di Marostica, ai cibi. Si pensi per esempio al formaggio asiago, al baccalà alla vicentina di Sandrigo, all'asparago bianco di Bassano del Grappa o al celebre distillato che porta il nome del massiccio.

Colli Euganei. I colli Euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col monte Venda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Val Sanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente

conferma il Medioevo con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita. L'orientaleggiante fortezza del Cataio, il museo geopaleontologico di Cavabomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo, in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e tamorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana Marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo,
dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel 500 da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Dovremmo scegliere i nostri governanti guardando le loro biblioteche. Mauro Corona.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, la proposta. Vietiamo i telefonini ai nostri figli per farli crescere sani e l'Italia si spacca in due. Di Eleonora Perego. Smartphone ai ragazzi, sì o no? E a quale età va concesso? Gli studi sono chiari, sarebbe meglio più tardi possibile, visto anche i dati allarmanti. Basti pensare che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni usa già un cellulare e quasi il 70% lo fa ogni singolo giorno tra video, messaggistica istantanea, social media e giochi. In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero. La persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Camici verdi, di Marco Ferrari. Siamo così abituati a vederli nelle strade, nei parchi e nei boschi che ci accorgiamo di loro solo quando mancano. Quando sono abbattuti da incaricati del comune o dal vento, il nostro solito paesaggio cittadino cambia. E ci chiediamo allora, com'è possibile che un tronco possente, con foglie rigogliose e tanti fiori, possa essere colpito da una malattia o schiantato dal vento? Non hanno una salute di ferro gli alberi? Ebbene no. Anche le piante si possono ammalare fino a morire. Il problema, per i nostri occhi di animali, è notare quando un albero è malato e capire quali agenti hanno colpito tronco o foglie. Per questo entrano in campo i dottori degli alberi. Quali analisi fanno per arrivare a una diagnosi? E come affrontano le cause delle malattie? Un po' come accade per gli uomini, gli arboricoltori dividono le cause fisiche da quelle organiche. Nelle prime rientra il tempo atmosferico, ma sono inclusi anche agenti chimici come l'inquinamento o le condizioni del suolo, senza dimenticare i danni causati direttamente dall'uomo nelle città con i macchinari usati per i lavori stradali o il traffico. Ma ci sono anche gli agenti biologici che assalgono, un po' come accade per noi uomini, tronco e foglie. Batteri, virus, funghi e piccoli animali non vedono l'ora che le foglie o i frutti siano a loro disposizione. Come Ceratocystis platani, il fungo responsabile del cancro colorato del platano. Penetra attraverso le ferite che mettono a nudo il legno, spesso causate da lavori vicino alla pianta o da potature. Questa malattia letale, che si manifesta con lesioni e alterazioni del colore della corteccia, è un problema per esempio in Italia e Francia. Tra gli insetti ha fatto parlare di sé la cocciniglia tartaruga, specie che infesta soprattutto il pino domestico. Arrivata dal Nord America, ha iniziato a diffondersi in Italia, per esempio a Roma. Il nemico principale, però, è il cambiamento climatico, afferma Kevin Martin, responsabile della collezione degli alberi dei Kew Gardens, giardini botanici vicino a Londra. Le modifiche climatiche di questi ultimi decenni influenzano profondamente la salute degli alberi e li mettono sotto stress. L'eccesso di umidità o, in alcune zone, la siccità indeboliscono la struttura del tronco e delle foglie e permettono ai parassiti di assalire con successo un albero che fino a qualche tempo prima sarebbe stato in buona salute e inattaccabile. In questi casi, un esame visivo è il primo passo per arrivare a capire cosa stia accadendo all'albero, e il primo organo osservato sono le foglie. Se guardando la chioma dal basso si osserva troppo cielo e la copertura delle foglie è rada, potrebbe esserci, per esempio, un'infestazione di bruchi di processionaria della quercia. Sono le larve di una falena che si nutrono di foglie di quercia, note per muoversi in file simili a processioni. Il deradamento della chioma potrebbe essere legato anche a una malattia, come il deperimento del frassino, causato dal fungo Hymenoscyphus farxineus, che blocca i sistemi di trasporto dell'acqua negli alberi, causando la perdita di foglie. Altre malattie causate da agenti viventi possono avere effetti più profondi e colpire i tessuti all'interno del tronco. Se c'è un liquido che fuoriesce dalla corteccia, questo potrebbe dirci che c'è un problema nel cambio. Un tessuto che fa crescere l'albero aggiungendo un altro strato di legno. Se si nota un'emorragia, ciò potrebbe significare un'infezione da batteri, funghi o da fitoftora, organismi microscopici simili a funghi che possono causare la fuoriuscita di un fluido scuro dalla corteccia che scorre lungo il tronco. Anche insetti come alcuni scarabei possono fare danni perché fanno uscire la linfa. La soluzione di sali o sostanze prodotte dalla pianta che scorre nei vasi, dalle gallerie che creano quando entrano nel tronco, causando ancora danni al cambio. Molti di questi patogeni riescono a penetrare nel tronco attraverso ferite, tagli o rami rotti. Un albero malato, però, spesso non mostra subito il suo stato di salute e i medici degli alberi hanno numerosi strumenti per la diagnosi. Potrebbero anche arrivarci soltanto osservando il tronco. Una crescita normale, squilibrata, cioè con una parte più robusta dell'altra, potrebbe denunciare una malattia a un primo esame visivo, continua Martin. Alcuni metodi paiono elementari in apparenza. Usiamo un piccolo martello di gomma con il quale

e quello che misurano è l'intervallo di tempo che le onde sonore impiegano per arrivare a ogni altro sensore. Questo permette di determinare la struttura interna del tronco, perché a intervalli più lunghi corrispondono tessuti del tronco più soffici e quindi guasti. Le vibrazioni sono più veloci in tessuti sani. La tomografia sonica è spesso accompagnata da altri metodi. Per esempio, usiamo un minuscolo trapano che entra nel tronco e misura la sua resistenza alla penetrazione, spiega Martin. Un tronco che inizia a marcire ha una resistenza inferiore alla punta. La tomografia elettrica, invece, misura l'umidità presente nel tronco, sempre per mezzo di sensori posti attorno all'albero. E un tronco in cui ha iniziato l'attacco, per esempio di un fungo del genere Ganoderma, è più umido di uno sano. Ancora più raffinati sono i sensori di movimento. Applicati agli alberi, a volte a molte piante in una zona, ne registrano i movimenti in risposta a sollecitazioni, come il vento. Più un albero si muove, meno è solido il tronco e più è a rischio caduta. Se il tronco e le foglie sono i bersagli di alcuni agenti di malattie provenienti dall'esterno, le radici sono letteralmente avvolte da un vero brodo di coltura che potrebbe comprendere migliaia e migliaia di virus, batteri, funghi e vermi che non vedono l'ora di nutrirsi dei teneri tessuti delle minuscole radichette. Poiché dalle radici passa la maggior parte dei nutrienti per le parti superiori della pianta, i danni che le colpiscono possono avere gravi conseguenze per tutto l'albero. I primi nemici dell'apparato radicale sono però le attività umane. Lavori stradali, tunnel di servizio per la posa di cavi o fibra non hanno troppa cura delle radici, che sono impietosamente tranciate se è considerato necessario. Se le radici sembrano danneggiate o recenti scavi nelle vicinanze le hanno scoperte, ciò rischia di interrompere il sistema di alimentazione dell'albero. In questo caso, il danno è così evidente e visibile che non sono necessari strumenti per la diagnosi. Ma anche la natura ha in serbo per le piante nemici ben più subdoli. Per esempio, funghi del genere Armillaria, che possono uccidere le radici di molte piante legnose. Un tappeto di filamenti fungini bianchi, il micelio, e i gruppi di funghi, i corpi fruttiferi, che compaiono a fine estate, ne indicano la presenza. Questo fungo cambia colore secondo l'albero su cui vive. Color miele se nasce dal gelso, bruno o bruno rossastro se spunta dalle querce, e a volte completamente candido se cresce sulla acacia. Gli alberi, in questo caso, mostrano di essere affetti da deperimento della chioma, foglie scolorite e caduta precoce delle foglie in autunno. Sebbene questo declino possa durare diversi anni, è comune dopo periodi caldi e secchi che gli alberi muoiano all'improvviso. Anche i funghi del genere Ganoderma causano decomposizione e marciume nel durame, la parte più interna e vecchia degli alberi. Con i sensori di movimento è possibile determinare anche la solidità dell'apparato radicale, aggiunge Martin. Per mappare le radici si possono poi anche usare i georadar, GPR, Ground Penetrating Radar, che però sono complicati da interpretare perché c'è molto rumore da elementi presenti nel terreno attorno alle radici, approfondisce Martin. Una volta stabilito che l'albero è malato, saranno necessarie misure per aiutarlo a riprendersi. A seconda della causa della malattia, ciò può comportare la potatura, la concimazione, l'applicazione di fungicidi o insetticidi, la rimozione di rami morti o danneggiati, o la fornitura di risorse aggiuntive, come acqua e luce. Tutti questi sforzi per scoprire se un albero sia sano o no e curarlo sono volti, secondo Martin, a proteggere il maggior numero possibile di alberi, anche sotto la spinta dell'opinione pubblica, che vede gli alberi come elementi importanti del paesaggio cittadino. Anche perché, spiega Martin,

0: Martin. Gli alberi sono utili contro il cambiamento climatico e forniscono alle città i cosiddetti servizi degli ecosistemi, dall'assorbimento della CO2 alla mitigazione delle temperature nelle città, che diventano isole di calore. Per questo cerchiamo di gestirli. Ed è importante non abbatterli per fare spazio ad attività umane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta. Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Abaid, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione in presa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonay-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonay. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in 2 edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonay, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonay-Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco costruito tra il 1899 e il 1904 per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico si visitano la camera della regina con vista sul Monte Rosa e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881 che in due ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. «Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte». È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende, vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna, e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'Ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore. Pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opera il 30 gennaio 1774. La Delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri, incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta, lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Leonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla di Versailles. Quando mi vide, esclamò: «Ah, è una vecchia conoscenza!» Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola, scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella: «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero, perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive una certa Josephine. Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La 60ina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasser. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. «Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero», scriveva Fersen il 10 ottobre, «a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi». Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido: «Addio, mia tenera amica, vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi, gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica. Nota Aristide Astaire. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche, è in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Igli, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eaglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori, di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare. O meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da L'Iguana di Anna Maria Ortese. Adelphi, 1986. Letto da Donatella Lanciotti. Il giovane ricco milanese Aleardo approda sull'isola immaginaria di Ocaña, dove vive un incontro straordinario con L'Iguana, creatura enigmatica e simbolica, metà animale e metà umana. Attorno a questa figura, che incarna la natura e l'alterità, Anna Maria Ortese costruisce una favola romantica e allegorica, ricca di incanto e ironia. Buon ascolto.

Come tu sai, lettore, ogni anno, quando è primavera, i milanesi partono per il mondo in cerca di terre da comprare, per costruirvi case, alberghi naturalmente e più in là forse anche case popolari, ma soprattutto corrono in cerca di quelle espressioni ancora rimaste intatte della natura, di ciò che essi intendono per natura. Un misto di libertà e passionalità, con non poca sensualità e una sfumatura di follia di cui, causa la rigidità della moderna vita a Milano, appaiono assetati. Incontri con gli indigeni e la cupa nobiltà di questa o quella isola sono tra le emozioni più ricercate. E se ti viene in mente che emozione sia un traguardo inadeguato alle vaste possibilità del denaro, rifletti sulla stretta corrispondenza tra grandezza economica e indebolimento dei sensi, per cui al massimo del potere di acquisto si ha non so che ottundimento, che generale incapacità di discernere, di gradire, e colui che ormai potrebbe cibarsi di tutto non gusta più che poco o niente. Allora, di certi forti sapori, che poi non sono affatto forti, anzi banalissimi, va a caccia e darebbe la vita per quelli. Non è forse il caso della maggioranza dei milanesi che, stretti dalla vita aziendale, ancora non hanno viaggiato né visto niente e in più hanno curiosità rudimentali? Ma certo che una minoranza, quella infine, che dà lustro alla città, è fatta così. E non si deve pensare tuttavia che manchino in mezzo ad essa elementi ingenui, puri, raziocinanti, il meglio, insomma, dell'antica Lombardia. Tutt'altro. Don Carlo Ludovico Aleardo di Gres, dei duchi di Estremadura Aleardi, e conte di Milano, casata, come appare evidente, di origine per due terzi svizzero-iberica e non pertanto il più allegro e il buon lombardo che si possa dare, era di questi. Sui 30 anni ormai, figlio unico, rimasto ancor giovanissimo a causa della morte del padre, il buon conte Aleardi, padrone di una estesa sostanza, oculatamente amministrata dalla contessa madre, associava la passione della vela a una indistinta idealità che venivagli dal padre, a una non meno indistinta, per quanto involontaria, attenzione ai precisi e macchinosi interessi materni che prevedevano per il giovane nei prossimi anni una sempre più serrata e progressiva moltiplicazione di quei beni che erano in case e terreni, e partiva perciò ogni primavera in cerca di terre dove lui, che era architetto, avrebbe costruito poi ville e circoli nautici per la buona società estiva di Milano. Avevano comprato molto finora e intendevano, cioè era la contessa madre che intendeva, comprare ancora. Di ciò in realtà al Daddo, così veniva chiamato il conte, non sembrava importare granché. Da qualche parte gli era filtrata nel sangue un'allegria cristiana che lo faceva indifferente, in fondo, a tutti gli averi, come se il senso delle cose fosse un altro. Quale non sapeva, né, data la modestia della sua intelligenza, avrebbe forse saputo mai. Ma erano famose anche allora, che Milano non era così tetra, le sue fresche e calme risate, sempre pronte sulla bocca di fanciullo alla minima occasione, come se una festa nascosta ad altri, una musica dietro un muro, una certezza misteriosa di gloria e tranquillità, indipendenti dalla gioventù, dagli averi, dal nome eternamente disponibili, lo rassicurassero. Non si era ancora sposato, né, malgrado le pressioni della contessa madre, che aveva già visitato alcune cospicue famiglie svizzere, pensava di farlo, in quanto gli sembrava che ciò lo avrebbe limitato. In che cosa, poi, non si sa. Conduceva alla vita più semplice, quasi monotona, che si possa dare, vera vita di certosino. Tutto il giorno in studio a disegnare case come un bambino, mentre la sera, sua unica distrazione, era vedersi con Boro Adelchi, un giovane editore della Nouvelle Vague, ambiziosissimo e ancora nei guai, cui il Daddo, sia detto fra parentesi, passava continuamente di nascosto dalla madre fior di denari. E fu proprio ad Elchi, una di quelle sere di aprile, che Milano è tutta verde, tutta delicata, e la via Manzoni sembra non finire mai, a gettare il seme dell'avventura che narriamo. Disse dunque il Boro ad Elchi, un po' pensierosamente: «Sì, le cose vanno male, ma ci vorrebbe qualche cosa di inedito, di straordinario. La concorrenza è forte. Tu che vai viaggiando, Daddo, perché non mi procureresti qualcosa di
primitario, magari da normale. Tutto è già scoperto, ma non si sa mai, tutto può darsi. Ci vorrebbero le confessioni di un qualche pazzo, magari innamorato di un'iguana, rispose il dado scherzosamente, e come gli fosse venuto in mente non si sa. Ma subito tacque, pentito di quel suo prendersi gioco della malattia e dell'animalità, due cose per le quali, pur non avendone alcuna esperienza, provava, come molti lombardi, una pietà grandissima. «Non so», rispose Adelchi, che non aveva avvertito lo scherzo. «Io direi qualche poema, qualche canto più che altro, dove si esprima la rivolta dell'oppresso». E tacque anche lui, ma solo perché le sue idee a questo proposito non erano del tutto chiare e si vergognava di farlo conoscere al conte, il quale, d'altra parte, non era più aggiornato di lui. E a questo punto vale la pena di accennare a una strana confusione che dominava allora la cultura lombarda e condizionava perciò l'editoria su ciò che si deve intendere per oppressione e conseguente rivolta. Sia la prima che la seconda apparivano ai lombardi, probabilmente in polemica con la minacciosa ideologia marxista, niente più che una faccenda di sentimenti e di libertà di esprimerli, dimenticando che dove non ci sono denari, stante le antiche convenzioni del mondo, o dove il denaro può comprare tutto, dove c'è penura, ignoranza grande, là neppure i sentimenti o la voglia di esprimerli esistono, e, insomma, i lombardi avevano per certo che un certo mondo oppresso abbia qualcosa da dire, mentre se l'oppressione è antica e autentica, l'oppresso non esiste neppure, o non ha più coscienza di esserlo, ma solo esiste, sebbene senza una vera coscienza, l'oppressore, che a volte, per vezzo, simula i modi che sarebbero legittimi della vittima se ancora esistesse. Ma queste, naturalmente, erano sottigliezze uffisime impossibili da sottoporre alla fame che gli editori mostravano di cose stuzzicanti il languido appetito del pubblico. Simili ragionamenti avrebbero compromesso il ritmo della produzione, dove invece il capovolgimento in termini francamente tradizionali e perciò rassicuranti del conflitto cui si è accennato, allora assai di moda, garantiva approvazioni, eccitamento, simpatie e quindi vendite e quindi da capo i cari denari. Per tornare ai nostri due giovani, mentre così passeggiavano serenamente in via Manzoni e soprattutto al Daddo, di cui vedremo fra breve come non fosse legato seriamente alla propria ignoranza e come fosse generoso e puro di cuore, sì da meritare il tuo rispetto, lettore, ecco cosa disse il Daddo. «Vedremo, proverò. Ho l'idea che al di là di Gibilterra qualcosa di illecito e perciò di sofferente debba esservi. Cercherò nelle biblioteche, mi procurerò delle carte. Tu però, Boro, promettimi di pubblicare il tutto senza rumore, al solo scopo dell'elevazione morale degli ambrosiani. Altrimenti no». Fece con un sorriso meno scherzoso di quanto volesse sembrare, inchinando appena sul petto la gentile testa che un vero elmo d'argento, così presto e senza alcuna ragione incanutivano gli aleardi, imprigionava, conferendo a volte a quel viso sottile una gravità medioevale. «Te lo prometto, sta tranquillo», mentile e eccitato Adelchi, che già in mente sua, allegrissimo, pensava alla riunione di domani e a come avrebbe presentato l'opera tra qualche mese in cima alla torre. Voleva darle un titolo sensazionale, come ad esempio «Le notti di un pazzo», oppure «La strega», o meglio ancora «Bruciateli tutti». Traduzioni e premi avrebbero portato al cielo le vendite. In realtà poi il libro non lo avrebbe letto neppure, dato che era un uomo assolutamente privo di curiosità malsane, un semplice, dominato da un'unica febbre, fare denari. Erano arrivati

la luce del giorno vieta di considerare reali, dietro tanta pace, un segreto lamento di perduti. Come puoi immaginare, continuava la Delchi, ma il conte già più non lo ascoltava. Quindici giorni dopo, affidato allo studio di via Biglia a due segretarie, una delle quali, la Bisi, era propriamente pazza di lui perché il Daddo possedeva tra l'altro una delle più interminabili e serene figure ancora visibili nella pianura lombarda, e salutata la contessa madre che gli consegnò un grosso smeraldo da far legare a Siviglia, dove aveva il suo gioielliere di fiducia, il Daddo si imbarcò a Genova sulla Luisa, una barca di almeno 80 milioni di valore, diretto al basso Mediterraneo. Purtroppo, come già la Delchi in fatto di oppressione e la contessa madre a proposito di significati del vivere, il Daddo in materia di terreni da acquistare non aveva forse, perché non vi annetteva alcuna importanza, idee e di conseguenza preferenze molto chiare. Conosceva come la propria mano il Mediterraneo e benché praticamente fosse tutto in vendita, esitava continuamente. Ora, per non so che riguardo che gli ispirava la Sardegna, come ancora soffrisse e avesse bisogno di essere curata piuttosto che divisa. Ora, per non so che indulgenza che provava davanti alle isolette e scogli circostanti, come fossero troppo piccoli per allontanarsi dalla mare loro, il che era semplicemente ridicolo e, ove non conoscessimo la fraterna sensibilità del conte, potremmo accusarlo di pietismo. Ora, come per esempio davanti a certi bellissimi tratti di Spagna, come se Dio stesse piangendo là tutte le sue lacrime e non bisognasse portarvi rumorosi turisti. E insomma, il rispetto, quel sentimento sottile, un po' doloroso dell'altrui dignità, che un tempo suggeriva ai cavalieri di fronte alla donna tante imprese mirabili e che il nobile lombardo dedicava senza saperlo alla terra tutta, gli complicava ogni volta quella pur semplice operazione che chiamasi acquisto. Ma questa volta, chissà perché, in maniera assai più decisa. Col suo lieto ed equilibrato carattere non se ne doleva e fidando sull'abilità del salvato, che era il marinaio della Luisa, aveva già pensato, una volta uscito da Gibilterra e doppiato il capo San Vincenzo, di risalire lento, lento la costa del Portogallo, fino magari al Golfo di Biscaglia. Là probabilmente qualche isolotto si sarebbe avvistato, che non era di alcuno, e comprarlo non avrebbe recato offesa. Delle proteste della contessa madre, nella sua semplicità, non si preoccupava. Il tempo era buono, il mare calmo, la primavera spingeva fin sul mare il suo fiato caldo, e vi fu un momento quando, lasciata la Luisa alla foce del Rio Tinto, il Daddo si recò a Siviglia in cerca di quel gioielliere che l'azzurro si sarebbe tagliato a fette, tanto era azzurro. E vi era una calma, un silenzio, un tal piacere di vivere. Il signor Santos a Siviglia non c'era, essendosi recato a Granata per una festicciuola di famiglia, e il Daddo si consolò girovagando per quelle bianche stradine e comprando inutili cianfrusaglie, ma che tali non sarebbero parse alla contessa madre e alle due segretarie, specialmente alla Bisi. E fra queste era una sciarpa di seta bianca, tutta filettata d'oro, bellissima, e una collana di pietre verdazzurre per la moglie di Salvato, affinché anche lei, al ritorno del marito, gioisse. Acquistò poi due cassette di Malaga, che il caro Adelchi avrebbe molto gradito, e per sé cartoline e tabacco da pipa. Al tramonto era di nuovo a Palos, e la navigazione riprese. Durò vari giorni, perché Salvato pareva facesse apposta, ogni volta che un po' di vento spirava, ad ammainare la vela, e il conte, un po' per educazione, un po' perché ai ritardi poco badava, lo lasciava fare. Passavano le giornate così. Il Salvato, appena possibile, steso a dormire, con un braccio sulla fronte, e il Daddo, quando non doveva sostituirlo su e giù per il ponte, a riempire la pipa, a guardare le onde che sembravano liquide turchesi, a sorridere, a pensare quanto in fondo, malgrado l'eterna questione tra Russia e America, il mondo sia bello e il cosmo una cosa graziosa. A Lisbona giunsero che era il 5 maggio e c'era non so che festa religiosa. Le campane della cattedrale suonavano e il popolo sciamava lieto per le vie, fermandosi presso certe bancarelle illuminate a comprare noccioline, uva passa, porchetta arrosto, santini di gesso, trombette e certi carrettini di legno giallo e verde col cavallino bianco bardato di rosso. Il tutto per pochi centavos, come uso del popolo in ogni festività e i portoghesi non facevano eccezione.
Parvero in quella occasione al dado

Gente bravissima, per quanto appena permalosa, e gli dispiacque di lasciarli. In programma non c'era più alcuna fermata, se non avvistavano prima qualche nuova terra, almeno fino alla Corugna, dove si sarebbero trovati di nuovo in territorio spagnolo. L'indomani, 6 maggio, navigando nuovamente lontano dalla costa occidentale della penisola iberica, che era in un certo senso l'ultimo lembo di Europa, qualcosa cambiò. Il tempo era sempre buono, ma non vi era più quello smagliante azzurro, quel sole, anzi la luce appariva vagamente velata, come vi fossero nuvolette che invece non c'erano. E il mare non era più turchese, aveva preso una tinta di argento brunito, come il dorso di un pesce, e al posto delle scaglie vi erano tante piccole onde che si inseguivano. Vi era una pace grande, non più grande forse che nel Mediterraneo, perché il mare è dovunque lo stesso, ma che tale sembrava per quei pallidi colori in cui si era addormito il sole e quella mestizia quasi da Settimana Santa che era nell'aria, benché la Pasqua quell'anno fosse caduta prestissimo e ora si fosse già alle soglie dell'estate. Una luminosità giallo-ambrata era tutto ciò che appariva all'orizzonte, mentre a destra ancora si intravedeva la costa bassa e nuda del Portogallo, finché non sparve, come un'ombra, definitivamente. Allora, a quella luce rosata si mescolò un certo verde livido e le onde, pur senza agitarsi, divennero più grosse. Era l'una del 7 maggio e durante la notte e la mattinata erano passate altre miglia, senza che perciò lo scenario mutasse. Allorché Aldado, che se ne stava sul ponte un po' pensieroso, al suo sguardo fanciullesco, si presentò lontanissimo in quella luminosità un punto verde bruno a forma di corno o ciambella spezzata, che non risultava sulla carta. Chiese al marinaio di che potesse trattarsi. Aveva pensato in un primo momento a un branco di cetacei, dato che quel punto, per quanto piccolo, presentava delle gibbosità. E Salvato gli rispose che poteva sbagliarsi, ma sembrava proprio l'isola di Ocaña. E dicendo questo, non aveva l'aria, del resto non l'aveva mai e dipendeva dalla sua pigrizia, di chi ardesse dalla curiosità e tenesse come grazia il poterla soddisfare. Anzi, Ocaña, che bel nome, osservò il conte togliendosi la pipa di bocca, e disse così proprio perché in quel nome vi era un che di sgradevole amaro e ciò lo rendeva pietoso. Indi soggiunse con una specie di mite interrogazione: vedo che sulla carta non è segnata. No, non è segnata, rispose asciutto Salvato, perché, e cercava di guardare in qualche punto dove l'occhio non incontrasse la misera Ocaña, perché, grazie a Dio, quelli che fanno le carte sono cristiani e le cose del diavolo non le degnano. Andiamo, caro, rispose con un buon sorriso il conte, non sta bene parlare così degli infelici. Se il diavolo esiste, il Signore gli vuole più bene che a te e a me, stanne certo. E poi, perché dovrebbe essere del diavolo? Gli era venuto in mente che se quello scoglio era contornato da qualche brutta leggenda, probabilmente il prezzo era basso e questo, tutto sommato, non gli dispiaceva. L'anima lombarda ha sempre un sottofondo pratico, che in qualche modo è anch'esso bontà. Il marinaio, così interpellato, farfugliò qualcosa. E si capì come la leggenda fosse più improvvisata dalla sua pigrizia che sostenuta da uno storico fondamento, ma alimentò un'impressione che poi il conte doveva riconoscere come molto vicina al vero. Trattarsi, cioè, non di una normale isola, altrimenti diavolo no le carte l'avrebbero indicata, quanto di uno squallido corno di roccia affiorante dal mare e semibruciato. Lì, probabilmente, solo radici e serpenti esistevano. Vedremo, concluse. Non era un'idea felice, ma il dado a volte ne aveva. Qualcosa nel suo carattere di punto in bianco si incantava e lo spingeva a cercarsi delle difficoltà. Per essere più espliciti, certe solitudini e terrori, proprio perché egli amava il contrario, lo attraevano, quasi si levassero di là delle povere voci di aiuto. Perciò, convenienza a parte, disse a Salvato che puntasse in quella direzione. Ordine a cui il giovane, molto malvolentieri, obbedì. Passò ancora una mezz'ora. Adesso, come in un occhiale giallastro, fatto tale da un po' di fumo, si vedevano certe querce, un campicello, una casa. Avanzarono ancora, e all'ombra di una di quelle querce sedevano alcuni signori e una vecchia, tale sembrava, intenta a fare la calza. Avevano scorto la lussuosa imbarcazione del conte, ma non mossero quasi il collo.
Uno di loro, il più giovane, dalla testa bianco-dorata, leggeva qualche cosa a ridosso del grande albero. Gli altri silenziosamente ascoltavano. Il dado fece alcuni segni generici di saluto a cui non fu risposto nulla. Allora, pregando il salvato di dare l'ancora, profittando del fondo basso, si calò in un'altra piccola imbarcazione, la Luisina, e superò remando quei 100 metri che lo separavano dalla spiaggia. Avrebbe detto, chissà perché, che si trattasse di gente impietrita.

«Salve!» gridò. «Bisogno di niente?» Si rese conto immediatamente, impacciato dalla sua goffaggine, che il silenzio di quei personaggi non era dato da stupore o malore, quanto, molto probabilmente, dal fatto che egli si era espresso in scritto lombardo, lingua che colà non doveva essere conosciuta. Ma ciò, legandosi all'aspetto perlomeno bizzarro e triste di quegli esseri e alla strana occupazione cui sembravano intenti mentre l'oceano pesava e splendeva da tutte le parti, la lettura o l'ascolto di qualche poema o romanzo, gli procurò qualche attimo di una vaga apprensione. Si aggiunga che l'isola, per quanto impercettibilmente, sembrava stesse muovendosi, e ciò era frutto senza dubbio della lunga navigazione, come non è escluso del fatto che remando il conte era venuto a trovarsi in un punto da cui la Luisa più non si vedeva e dietro di lui, come un muro eterno, andava chiudendosi il mare. Intanto però, così sono fatte di nulla certe sensazioni e appaiono alla fine infondate perplessità e illazioni, il più giovane di quegli uomini, e precisamente colui che teneva il circolo, aveva compreso l'imbarazzo del visitatore, per cui, staccatosi leggermente dal suo naturale podio e mentre la vecchia rientrava in casa, si affrettò a muovergli con un sorriso incontro. Poteva avere al più 18 anni e tutto in lui parlava di un'autentica ma già rovinata bellezza. Alto e sottile come una gru, il viso lungo e stretto degli iberici, ma gli occhi chiari e una capellatura slavata da britannico, vestiva come gli altri di panni poveri e colorati, la cui fattura sembrava rimontare a gran tempo. Ma diversamente da quelli degli altri che erano sul verdone e blu con un effetto generale di viola, i suoi erano chiarissimi. Un gilet di velluto giallo, calzoni celesti anche di velluto, calze rosse e per finire una camicia di tela verde riccamente ricamata e logora. Ai piedi ciabatte indegne. Il viso e le mani che uscivano da quelle sontuose stoffe bucherellate dalle tarme, gualcite e offese in mille modi dagli anni come da un uso visibilmente perenne, erano, al pari di quelle, delicati e consunti, con un che di ingenuo, di timido, di stralunato e, pur nell'appassita bianchezza, di gioioso. Avvicinandosi, sempre più si illuminava, come tra le nebbie, al sole, povera riva, e il conte vide che la pelle trasparente della sua faccia era tutta intersecata da rughette fini e brevi, simili alle nervature che coprono taluni petali di fiori, con un effetto assai strano a quell'età di decrepitezza e rassegnazione. Si fermò a pochi passi dal daddo e abbassando appena la testa e parlando nel modo più dolce e quasi femmineo in un antico portoghese, si presentò come Don Hilario Jiménez dei Marchesi di Segovia, conte di Guzman, unico abitante insieme ai fratelli dell'isola. Quella precipitazione che aveva prevenuto il normale dovere del forestiero di dichiararsi egli per primo, sia per una semplicità del ragazzo, sia perché Aleardo, sorpreso, non fiatava, commosse il conte, che inchinandosi a sua volta si presentò ringraziando in portoghese, lingua che conosceva benissimo per essere stato più volte in Brasile, di tanta affabilità. E raccontò come fosse in viaggio da alcuni giorni con l'intento di raggiungere qualche luogo sconosciuto, cosa però, dato l'attuale sviluppo delle scienze nautiche, in cui più non sperava, ma la fortuna lo aveva assistito. «Siete cortese, signor, a esprimervi così nei nostri riguardi», gli rispose dopo averlo ascoltato con un puro sorriso Don Hilario, e soggiunse un po' melanconicamente: «La nostra cara terra non è neppure segnata sulle carte, tanto è piccola, né può sventolare bandiera alcuna. Tuttavia noi ci sentiamo sempre portoghesi. Tale almeno era la nostra famiglia quando da Lisbona nel 600 si trasferì qui. Ma vi dispiace seguirmi?» Lo condusse così dicendo verso la casa, una grigia e squalida costruzione a un sol piano, adorna su di un lato di una torretta. E un po' perché da pochi istanti la luce del sole sembrava ulteriormente abbassata, come di primavera quando vuol piovere, parve al conte più l'indicazione di una casa come usa del moderno teatro che una vera abitazione, e ne provò un senso di incertezza. Alzandosi poi i fratelli di lui per salutarlo, il daddo notò quanto erano alti e lunghi e completamente diversi, come nati da altra madre, dal più giovane. E dalla fissità e malinconia delle loro facce gli parve di capire perché la vita per il buon marchese non si presentasse troppo luminosa. Quei due uomini, il cui aspetto nell'insieme era più quello di mandriani o servi che di gentiluomini, dopo essersi presentati come Hipolito e Felipe Alvaredo Guzman,
figli di una prima moglie asturiana del defunto marchese, ripresero il loro atteggiamento apatico, lo stesso che avevano mentre ascoltavano la lettura del libro, e ciò si spiegò presto ad Aleardo come il frutto, oltre che della loro rozza e muta natura, e perciò di un lentissimo movimento dell'immaginativa, anche della disperazione economica in cui palesemente versavano, e che non trovava requie, come nel Candido Ilario, in qualche risorsa letteraria. Essi sembravano avveduti a tal punto del deserto e la decrepitezza in cui erano relegati, e così consci di non poterne uscire in modo alcuno, che quell'attenzione che ponevano alle letture del fratello doveva interpretarsi sicuramente come l'impossibilità per un morente di scacciare una mosca, non già come attenzione. E capito questo, il Daddo già si struggeva pensando al modo di profondere in quell'isola le sue ricchezze, a ciò che essi risorgessero come piante, come di dare al sensibile Ilario un più degno uditorio, e se lo meritava onori e fama. E ringraziava il cielo di averlo fatto conte di Milano e sua madre di averlo spinto con la sua inesausta ambizione verso quella povera terra. Intanto don Ilario, forse per la giovinezza che aveva in comune col nobile Lombardo, forse per quella bontà e dolcezza che era in tutti e due, sembrava sempre più lieto della visita dello straniero e quasi pensare al modo di prolungarla. Del che gli fu porta occasione mentre lo accompagnava in visita per l'isola. Si stendeva subito dietro la casa una collinetta messa, o per meglio dire lasciata, come natura aveva voluto, a pascolo, e contornata da quelle querce che dal mare erano apparse cetacei e difendevano i solitari abitanti dagli assalti del vento oceanico. Là si vedevano alcune pecore, quali accasciate tra l'erba, quali con la testa bassa, brucando, e come ogni pecora forse a nulla pensando. Più a destra, in una specie di canalone dove si infilavano il vento e il sole a esaltare l'argento e l'istinto musicale di alcuni olivi che tremavano contro la linea abbagliante del mare che qui appariva di nuovo, c'era un pozzo. E presso questo si affannava la vecchia che poc'anzi era rientrata in casa, vedendo che c'erano visite e che poi doveva essere uscita da un'altra parte. Grande a quel punto fu la sorpresa del Daddo nell'accorgersi che quella che egli aveva preso per una vecchia altri non era che una bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco, palesemente lacero e antico, e un grembialetto fatto di vari colori, giacché era la somma evidente di tutti i cenci della famiglia. In testa, a nascondere l'ingenuo muso verde bianco, quella servente portava una pezzuola anche scura. Era scalza e sembrava, benché quelle vesti dovute a uno spirito puritano dei padroni la impacciassero non poco, adatta a svolgere tutti i mestieri con una certa sveltezza. In quel momento, però, sembrava proprio non farcela. Una delle sue verdi zampette era fasciata e con l'altra, sospirando intensamente, essa si sforzava invano di tirare su dal pozzo un grosso secchio. Immediatamente il Daddo, con quello spirito di cavalleria che lo rendeva così amabile, senza perdere tempo a chiedersi come avrebbe voluto la religione che gli professava, se quella creatura era cristiana o pagana, come più sembrava, si precipitò accanto alla bestia, che gli levò in volto due occhietti supplichevoli e fantasticanti, mormorando mentre il conte prendeva il secchio: «Grazie, o signor, grazie!» «Non c'è di che, nonnina!» «Sì, il raffio si è guastato», osservò don Ilario, che non appariva affatto preoccupato dell'impressione che una tale servente poteva fare sul forestiero. E bastò questo accento tranquillo e privo in modo assoluto di imbarazzo o di pena a persuadere il Daddo che non vi era in quella vecchietta nulla di meraviglioso, o se per caso vi era, faceva parte della normalità del mondo, che esso stesso, dato che all'inizio non era e poi è stato e non si vede chi o cosa l'abbia generato, era abbastanza enigmatico. In ciò lo aiutava moltissimo quel suo spirito estatico che dappertutto nel meccanismo della natura scorgeva un animo uguale e avvertiva un appello alla propria fraternità. Si aggiunga che vi era effettivamente nella creatura un che di umile e di pensieroso. Evitando di guardarla con curiosità, ciò che non si sentisse imbarazzata, il Daddo sveltamente tirò sull'altro secchio e mentre il marchese si profondeva in ringraziamenti, disse che il guasto a raffio era cosa da nulla e che lui poteva rimediarvi, solo doveva tornare a bordo a prendere il necessario. Pochi minuti dopo era di nuovo sulla Luisa
E guardandosi bene dal raccontare al fantasioso salvato ciò che aveva veduto, caricò sulla barca, insieme agli attrezzi, più roba che poteva: una cassetta di Malaga, romanzi italiani che voleva regalare a Don Ilario e la sciarpa di seta filettata d'oro, dono veramente folle per la povera vecchia. Si diceva, nella sua ingenuità, che quella creatura era dopo tutto un essere femminile e qualche vanità doveva pure, nella sua misera vita, esserle rimasta. E non sbagliò. Quando l'iguana, perché era proprio un'iguana, vide steso sull'immenso focolare della cucina quel puro simbolo della civiltà europea, diede uno strido acutissimo che finì in un lamento. Le sue zampette davanti, di cui una, come il lettore ricorderà, era fasciata, si congiunsero in un gesto di straziante muta ammirazione. Poi, da quegli impercettibili e miti occhietti che palpebre rugose in eterno nascondevano, scese, cioè salì, una lacrima, in quanto le palpebre delle iguane si aprono esclusivamente dall'alto. Essa mormorò qualcosa di incomprensibile, in cui si distingueva tuttavia un nau paramim, nau paramim. E invece è proprio per voi, nonnina, replicò il Daddo, mentre Don Ilario, incantato, sorrideva al suo nuovo amico. Ecco, guardate se non sembrate una ragazza, se non vi sta più che bene. Dicendo questo, come accade talvolta quando parole dette senza una precisa intenzione rivelano, come raggi scaturiti dall'inconscio, una qualche verità sfuggita alla dura mente, il giovane si rese conto, stordito, che la creatura che egli aveva chiamato nonnina era in realtà ancor meno di una ragazza, essendo un'iguanuccia di non più di 7 o 8 anni, che solo il grinzoso aspetto della sua specie e un deperimento che si poteva attribuire a cause varie, come il portare pesi, il servire assiduo e non so che selvaggio abbandono, troppo grave anche nell'infanzia di una bestia, avevano come accartocciata e incupita. Ora la gioia che la animava tutta lo indicava. Con certe mossettine che a qualsiasi spettatore, meno che al tenero conte, sarebbero parse grottesche, per non dire orripilanti, la creatura si aggiustò la sciarpa sul capo, inclinando, mentre ne annodava i capi, qua e là la lunga e paurosa testina, proprio come una donnina davanti allo specchio. E non vedendo poi dove potersi rimirare, corse davanti a un immenso paiolo di rame, che lei stessa aveva reso brillante con le sue verdi manine. E lì si inchinò piegando una zampina di dietro, in modo che il conte aveva visto fare alle belle signorine dell'alta società, quando si regalava loro un qualche lussuoso straccetto. E poi girò verso di lui il muso raggiante, e non di meno tanto umile, che al conte venne da piangere. E voltandosi verso il marchese, sperava di vedere sul suo bel volto grinzoso lo stesso sentimento di affetto che provava lui. Ma non vi era questo, sibbene una benevolenza che diremmo forzata e distante, come se gli attucci di quella creatura lo imbarazzassero e anzi si ripromettesse, appena fossero stati soli, di rimproverarla. Basta ora, Strellita. Va in camera tua, che il signor conte e io dobbiamo parlare, disse con bontà, eppure durezza, Don Ilario. Nao, nao, nao, e altre confuse interiezioni nella lingua dei Camoes, nel balbettio di quell'essere, avevano un che di miagolante e ora di atterrito, e fecero una tale confusione dentro e sotto la sciarpa bianca, e insieme si udì un così argenteo suono di campanellini che il conte si volse intorno per vedere che fosse, e l'iguana non c'era più. Da una botola di fianco al focolare era scivolata rapida nella sua stanza, un locale, forse la legnaia, sotto la cucina. E la botola si era richiusa, ma non tanto che una fessura ancora tremante fra la tavola e l'ammattonato non indicasse una tenebra tanto assoluta da chiedersi se quella era in vero una stanza e non il più segregato dei pozzi, e venivano di là ancora, ma soffocati, certi nao, nao, nao, che erano la voce di una disubbidienza forse cronica, non lontana dal pianto, e che in un essere così giovane avrebbe chiesto altra indulgenza. Ma di indulgenza, per non dire di pietà, non vi era traccia sulla pallida faccia del marchese. Anzi, ora, quella sua benevolenza andava sfrangiandosi in non so che muta e atroce impassibilità, che si dissipò a sua volta sotto un sorriso un po' falso, mentre la voce dolce diceva: «Sì, ammetto che vi sia un che di nervoso nella nostra iguana. Ti dirò poi, conte, dove la comprammo. A parte ciò, credimi, essa è bravissima e non so che sarebbe di noi e di questa casa senza l'aiuto delle sue vecchie mani». «La compraste?» disse il conte. Nemmeno si era accorto di quel tu, così umano. E si fermò, per
perché in tutta la sua voce e negli occhi limpidi aveva messo un tale slancio che chiunque, per non dire un essere della squisita sensibilità di Don Ilario, avrebbe intuito cosa l'anima sua, a insaputa della sua stessa mente, meditava, e cioè comprare a sua volta la misera iguana per restituirle, con la libertà, tutti i sogni della sua animuccia bestiale. Ma il marchese a questa interrogazione, come avesse udito solo un po' di vento o il mormorio che a volte fa il mare, più non rispose.

0: Avete ascoltato un estratto da L'Iguana di Anna Maria Ortese. Adelphi, 1986. Letto da Donatella Lanciotti.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Firenze, 1348. Mentre infuria la peste, sette ragazze e tre ragazzi si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella e decidono di ritirarsi in un casolare di campagna per sfuggire al morbo. Cosa accadrà in questo casolare nei giorni a venire se i protagonisti di questo ritiro hanno già nomi parlanti e accesi? Fiammetta, Pampinea, Dioneo, per dirne alcuni. La cornice del Decamerone, dal greco deka, 10, e hemera, giorno, crea un misto di sensazioni, malizia, curiosità, luci e ombre che Giovanni Boccaccio dipinge su una tela ricchissima di cromie, dove osa ed esagera, per i suoi tempi e per i suoi spazi, un rivoluzionario, un uomo che conduce una vita da giullare in un mondo che non ride. Per dirla con parole di Dario Fo, uno stravagante interprete della realtà, un Pollock della letteratura. In effetti, un uomo nel quale forse si era radicata tantissimo la verve partenopea e focosa degli anni 50 del 1300. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Giovanni Boccaccio. Verve partenopea, dicevo. Boccaccio in effetti è nato sì a Certaldo, nella Val d'Elsa in Toscana, ma suo padre, Boccaccino di Chellino, che lo aveva legittimato nonostante fosse nato da una relazione extraconiugale, era un ricco mercante dipendente della Banca dei Bardi e fu costretto a spostarsi nella filiale napoletana. Il figlio lo segue ed era di fatto un giovane che non sapeva cosa lo aspettasse, insofferente, ignaro. Ma Napoli lo rapisce, cullandolo negli svaghi, nella spensieratezza, nell'anima più viva e verace della corte angioina. Le donne partenopee lo travolgono e qui la sua penna produce infatti opere che esaltano il femminile e l'amore e che sono il riverbero delle gioie napoletane dello scrittore. Sono quindi gli anni in cui scrive La caccia di Diana, Il filocolo, Il filostrato. E gli anni in cui conosce Maria d'Aquino, figlia di quel Roberto d'Angiò che aveva incoronato Petrarca sul Campidoglio, la sua fiammetta, più vicina alla donna Petra di Dante, tutta carnalità e ardore, ormai lontana dalle donne angeliche e intangibili del Dolce Stil Novo. Ma è curioso come, verso la fine della sua produzione letteraria, questa magnanimità amorosa si trasformerà in odio per le donne. Odio che rasenta la misoginia e da qui la stesura del corbaccio. Napoli vive nel cuore e nella penna di Boccaccio in modo prorompente e quando lo scrittore sarà costretto a tornare a Firenze per ragioni non chiarissime alla tradizione, il morbo della peste imperversava spietato. Sono gli anni in cui si dedica così alla stesura delle sue 100 novelle, che conservano tutta l'irruenza partenopea nei temi e nella lingua. Il Decamerone è una raccolta di novelle intense, trasgressive, originali e taglienti, verissime. Il metaracconto è geniale e crea questa altalena di narrazioni che attira facilmente il lettore. Si novella ogni giorno ha un re o una regina che sceglie il tema su cui novellare. I ragazzi restano nel casolare per 2 settimane, solo il venerdì e il sabato non si novella. I temi? Storie a lieto fine, risposte argute che spiazzano, amori felici e infelici, scherzi delle mogli ai mariti, storie di generosità. Tra queste, quella di Catalina, sposata a Nicoluccio e gravida, che si ammala gravemente ed un giorno cessato ogni cenno vitale fu ritenuta morta e colpita dalla peste. Così le parenti di Nicoluccio ordinano ad alcuni uomini di portarla via e seppellirla. A raggiungere presto la sepoltura fu un uomo follemente innamorato di Catalina. Messer Gentile, che veduta la morta si stese accanto a lei e in lacrime di dolore la baciò e le toccò il petto. Le mise adunque la mano in seno e per alquanto spazio tenutalavi gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta. Messer Gentile trasalì, la prese in braccio e la portò nella sua ricca tenuta, affidandola alle cure della madre. Catalina si riprende del tutto e Messer Gentile le chiede di grazia almeno una concessione. Avrebbe nella sua tenuta organizzato un pranzo coi nobili della città, al quale avrebbe invitato anche il marito, Nicoluccio. Catalina consente e il pranzo si tenne. Nel bel mezzo del banchetto, Messer Gentile pone agli invitati un quesito. Un padrone abbandona per strada il suo fedelissimo servitore, dopo che questi si è ammalato. Un passante ha compassione di lui e con premura lo porta nella sua casa. Può dunque il primo padrone dolersi e rivendicare per sé il servitore? La risposta dei convitati è chiara e viene proferita proprio per bocca di Nicoluccio. A quel punto Messer Gentile chiama i convitati a contemplare la cosa che ha più cara e che ha trovato, e svela Catalina. Giusto sarebbe stato tenerla per sé col figlio che ormai aveva partorito, ma con nobile generosità la riconsegna a Nicoluccio. La tenerezza lascia il posto nel Decamerone a qualche pagina scabrosa. In un monastero lombardo le monache scoprono la consorella Isabetta a letto con un giovane e decidono di avvertire la badessa perché cogliesse sul fatto la monaca. Ma il momento si rivelò peggiore perché anche la badessa era in compagnia di un uomo, un prete. Per evitare di essere scoperta, la badessa si veste dunque in fretta e intima all'uomo di nascondersi, ma nella furia del momento non mette in testa il suo velo, bensì le braghe del prete. Mentre dunque redarguisce Isabetta e la minaccia di ricevere severe pene, la giovane monaca si accorge delle braghe sul capo della badessa e dice: «Madonna, se Dio vi aiuti, annodatevi la cuffia e poscia mi dite ciò che voi volete». In un primo momento la badessa è presa dalla rabbia e dallo sconcerto, poi d'istinto decide di mutare la sua predica e dichiara che ai piaceri della carne è impossibile resistere. E invita le consorelle a darsi da fare, qualora si presentasse l'occasione. Il lettore sorride. Qual è in effetti il segreto che fa funzionare le novelle? La loro brevità, il non far trascorrere troppo tempo a che il lettore provi la sensazione desiderata. E questo sin dalle mille e una notte narrate da Scheherazade ad arrivare ai nostri giorni. L'eredità di Boccaccio è tutta di autori quali Geoffrey Chaucer, Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Dino Buzzati, Raymond Carver. Prendiamo i suoi racconti. In Carver, sotto la superficie della quotidianità, si cela sempre un senso di mistero, una verità segreta. È il principio dell'iceberg teorizzato da Hemingway. I 7/8 di ogni parte visibile sono sempre sommersi. Gran parte di quello che sta accadendo non viene raccontato e l'importante è proprio quel che non si dice perché il racconto funzioni. Quando Carver scrive cattedrale, si pone l'obiettivo di lasciare che il racconto, partendo da un'iniziale sensazione di ostilità e gelosia, finisca per lasciare nel protagonista e nel lettore una morale e una piccola rivelazione. Un po' come era successo ironicamente alla badessa di Boccaccio e teneramente a Messer Gentile. Il racconto di Carver, dal titolo cattedrale, narra di un uomo che ospita a casa un cieco. Un amico della moglie verso il quale inizialmente prova una dichiarata gelosia. Poi si trova nella condizione di raccontare ad un cieco come è fatta una cattedrale medievale. E alla fine si lascia sorprendere dall'imprevedibilità della condivisione e del contatto umano. Mia moglie ha aperto gli occhi e ci ha fissato. Si è tirata a sedere sul divano con la vestaglia tutta aperta. Ha detto: «Che cosa state facendo? Ditemelo, voglio sapere». Non le ho risposto. Il cieco ha detto: «Stiamo disegnando una cattedrale». Carver è nato nell'Oregon e cresciuto nello stato di Washington. Aveva una famiglia umile, sua madre era una cameriera e suo padre lavorava in una segheria. Ha fatto tanti lavori in vita, tra i più disparati. È diventato padre a 19 anni senza avere ancora un diploma, che la prima moglie lo spronerà a prendere dopo. E questo barcamenarsi tra il sacrificio e lo sforzo, tra problemi economici e difficoltà psicologiche, ha regalato una sensibilità e uno spirito critico e profondo alla sua penna. Perché poi la facoltà dei migliori scrittori di racconti viene da lì, da quanta capacità la vita ti abbia dato di osservare i dettagli e farne poesia.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dedicarsi alla creazione di composizioni musicali non era solo un lavoro come per molti altri mestieranti. Sentiva, infatti, di essere sempre coinvolto a pieno nelle sue opere. Ma cosa gli permise di diventare una figura leggendaria? Era certo di dover fare cose specifiche per riuscire ad accontentare il pubblico dei nightclub. Per lui quella prerogativa, almeno in principio, fu una vera e propria condanna che mise seriamente in pericolo la sua creatività. Sicuramente, se avesse continuato a credere di dover produrre soltanto musiche commerciali, oggi non avremmo la possibilità di ascoltare le sue leggendarie composizioni.

Erano i primi anni 20 e New York si stava tramutando in quell'immensa città che siamo abituati a considerare come l'emblema stesso della metropoli moderna. Il giovane George, però, non sembrava avere molti interessi riguardo a quanto gli succedeva intorno. Quello che lo faceva sentire vivo, infatti, era esclusivamente il mondo del ritmo, costituito da matematiche musicali, dalle quali iniziò ad essere ossessionato. Talento innato o ragazzo incapace di relazionarsi con i propri coetanei? I genitori di George iniziarono a farsi questa domanda con una certa preoccupazione. Sin da bambino, infatti, Gershwin capì che la sua dimensione perfetta era la musica. Trascorreva intere settimane davanti al pianoforte, ignorando qualsiasi forma di svago. E proprio in quella stagione della sua vita avvenne un fatto che avrebbe compromesso il suo futuro, per sempre. I genitori di George, preoccupati per la sua indole asociale, lo spinsero ad uscire e frequentare i suoi coetanei. Quella condizione paradossale fece vivere a Gershwin il mondo da una prospettiva del tutto errata, che per anni avrebbe segnato anche la sua musica. Quale vicenda esistenziale spinse l'adolescente George Gershwin tanto da fargli cambiare del tutto il modo di affrontare qualsiasi circostanza della vita? George era un ragazzo timido. Nel suo sguardo si poteva scorgere un vero e proprio vulcano creativo, anche se all'apparenza Gershwin da giovane quasi imponeva a se stesso di sembrare spento e indifferente. Quelle difficoltà gli fecero credere di essere sempre inadeguato in qualsiasi contesto si trovasse e perciò la sua psicologia iniziò una lenta metamorfosi. Gershwin arrivò a convincersi che qualsiasi cosa facesse doveva essere realizzata per piacere agli altri e non a se stesso. Si trattò di un'idea naturalmente sbagliata, che però lo spinse a fare molte riflessioni sul suo carattere, al punto tale che quelle decisioni di cambiamento entrano anche nel suo modo di avvicinarsi al pentagramma e comporre musica. Un incontro con una sorta di fratello spirituale, però, gli fece comprendere che quella scelta era del tutto sbagliata. George, pur avendo iniziato a dedicare un po' del suo tempo alle relazioni sociali, continuò a credere fermamente che per lui vivere doveva significare esclusivamente comporre musica. Le note, infatti, erano la via perfetta per permettere al suo animo turbolento di esprimersi con il resto del mondo. L'errore che però fece nei primi anni della sua carriera fu quello di credere di dover realizzare musiche che piacessero al pubblico di massa. Ogni artista ha uno o più punti di riferimento creativi. Si tratta di personalità artistiche capaci con le proprie opere di trasmettere una tale carica espressiva da contagiare anche molti giovani, la cui ambizione, spesso per errore, può essere quella di riuscire almeno in minima parte ad assomigliargli. Per George Gershwin, il modello di riferimento sin da subito fu il grande musicista innovatore e geniale Maurice Ravel. Per sbarcare il lunario, George Gershwin, quando era pressoché ventenne, accettava di suonare ovunque. Non si limitava ad esibirsi nei teatri e per lui i nightclub costituivano la quotidianità. Quella gavetta in futuro si sarebbe rivelata essenziale per la sua creatività, anche se Gershwin sapeva che i suoi desideri erano altri. Voleva comporre una musica che somigliasse a quella di Ravel. Il jazz era un linguaggio molto adatto alle necessità espressive di George Gershwin, anche se lo considerava quasi un prodotto di serie B rispetto alle composizioni che realizzava ispirandosi alle opere del suo maestro. Il giovane George, però, iniziò ad essere perennemente tormentato da molti dubbi. Prese quindi una decisione che in genere si rivela sempre utile per un ragazzo in cerca di nuove suggestioni. Poteva restare a New York a continuare a suonare fra i vari locali della Grande Mela,
restando un musicista apprezzato, oppure lasciare tutte quelle certezze e fare un viaggio in Europa alla ricerca di nuovi stimoli. George, che aveva un carattere apparentemente calmo, ma in realtà molto incline ad atti estremi, in poche ore decise di prendere una nave per raggiungere Parigi, dove sperava di coronare il sogno di tutta la sua vita: conoscere Maurice Ravel. A Parigi, George non ebbe molti problemi a trovare il modo per suonare. Gli proposero, infatti, ottime possibilità per esibirsi in alcuni club di notevole prestigio. Il giovane musicista newyorkese sin da subito iniziò a suscitare notevoli curiosità tra i francesi, che cominciarono a vedere in lui un artista originale, sempre pronto a trovare il coraggio di proporre al pubblico nuove sperimentazioni. Qualcosa, però, stava accadendo nella sua vita. Qualcosa che gli avrebbe permesso di fare un salto di qualità straordinario. Era in grado di dedicarsi alla musica per oltre 20 ore al giorno. I ritmi che riusciva a sostenere erano sconvolgenti. George, infatti, non aveva alcun problema a continuare la propria ricerca anche quando avrebbe invece potuto dedicarsi ad altro. Dopo essersi esibito nei locali parigini, nella sua piccola stanza d'albergo continuava a scrivere musica, nel tentativo di trovare le note giuste per somigliare sempre di più al suo amato Ravel. La notizia fu al tempo stesso sconcertante ed emozionante. George Gershwin riuscì a scoprire come venire in contatto con il suo mito, Maurice Ravel. Era come se oggi un adolescente, dopo anni di studio nella propria camera, dedicati ad ascoltare la propria rockstar, abbia la possibilità di sottoporgli i propri brani. Possiamo immaginare, quindi, quali pensieri si imposero nel giovane George la mattina in cui gli venne fissato un appuntamento con il suo grande maestro. Per George fu un lungo e nervoso conto alla rovescia, quello che ebbe inizio sin dal giorno in cui scoprì che avrebbe potuto incontrare il suo mito vivente come artista e come padre spirituale. Quando scoprì che mancava soltanto un'ora al grande momento, George si sentì quasi mancare, ma capì che avrebbe dovuto farsi forza, magari bevendo un paio di whisky. Quando George bussò alla porta del suo leggendario idolo, sentì la voce robusta di Ravel che gli disse di entrare nel suo studio. Gershwin, perciò, prese un ampio respiro e affrontò il maestro. Dopo alcuni secondi di impaccio dovuto all'emozione, George iniziò a parlare di musica e con un certo coraggio volle sottoporre a Ravel le sue composizioni per chiedergli un giudizio tecnico ed estetico. Le parole del suo idolo gli avrebbero cambiato la vita. Un incontro fra i due geni della musica non poteva non far emergere spunti interessanti per tentare di trovare nuove forme espressive. Quanto Ravel rivelò infatti a Gershwin fu al tempo stesso crudele e prezioso per il futuro non soltanto del pianista newyorkese, ma dell'intero panorama musicale del XX secolo. Furono parole di grande sincerità, anche se a George sembrarono di puro disprezzo. Quell'equivoco, però,

0: Dopo l'incontro con il suo mito, George Gershwin capì che tutto quello che avrebbe dovuto suonare non doveva realizzarlo per piacere a qualcuno o per dimostrare di saper scrivere come Ravel. Ignorando tutte le leggi commerciali, quindi, iniziò a perseguire uno stile del tutto unico e che in breve lo avrebbe reso il musicista newyorkese più amato al mondo. La sua storia dimostra che un vero artista dovrebbe sempre e soltanto ascoltare le proprie verità creative.
1: Il racconto.
2: Frederick Brown, l'ultimo dei marziani. Era una sera come tutte le altre, ma più morta del solito. Cargan, il capo cronista, uscì dal suo ufficio privato e si avvicinò a noi. «Qualcuno di voi ragazzi conosce Barney Welch?» domandò. Una domanda stupida. Barney è il padrone del Barney's Bar proprio in faccia alla Tribune, dall'altra parte della strada. Non c'è un solo cronista della Tribune che non conosca Barney abbastanza bene da chiedergli un prestito. Così tutti noi facemmo segno di sì. «Ma telefonato adesso», disse Cargan. «C'è un tizio giù nel suo locale che dice di essere un marziano». «Sbronzo o matto?» volle sapere Slapper. «Barney non l'ha ancora capito, ma dice che forse si potrebbe tirar fuori un pezzo se qualcuno di voi ha voglia di andare giù a parlare con l'amico. Dato che l'abbiamo proprio di faccia e dato che voi tre poverini siete qui a morire di noia, uno può anche scendere a dare un'occhiata. Ma nemmeno una goccia in conto al giornale, siamo intesi?» Slapper disse: «Ci vado io». Ma gli occhi di Cargan s'erano fermati su di me. «Sei libero, Bill?» chiese. «Può essere una storia spassosa e tu hai un tocco speciale nel genere brillante». «Va bene», borbottai, «ci vado». Entrai da Barney e mi guardai intorno. Non c'era nessuno della Tribune salvo due tipografi che giocavano a carte a uno dei tavoli. Oltre a Barney, che se ne stava dietro il banco, c'era solo un'altra persona nel locale. Era un uomo alto, magro, dal colorito giallognolo, che sedeva tutto da solo con gli occhi perduti in un bicchiere di birra semivuoto. Pensai prima di tutto di sentire la campana di Barney, così mi avvicinai al banco e tirai fuori un dollaro. «Uno semplice», dissi, «liscio, acqua a parte. E il marziano che hai segnalato a Cargan è lo spilungone laggiù, con la faccia da funerale?» Annui e mi versò da bere. «Da che parte lo devo prendere?» chiesi. «Sa che sono un giornalista che vuole intervistarlo? O mi limito a offrirgli da bere e lo faccio cantare? Fino a che punto è pazzo?» «A me lo chiedi? Dice che è arrivato da Marte 2 ore fa e sta ancora cercando di orizzontarsi. Dice che è l'ultimo marziano vivente. Non sa che sei un giornalista, ma muore dalla voglia di parlarti. L'ho montato a dovere». «E come?» «Gli ho detto che avevo un amico intelligentissimo che poteva dargli un buon consiglio. Non ho fatto nomi perché non sapevo chi avrebbe mandato Cargan, ma non chiede altro che mettersi a piangere sulla tua spalla». «Mi chiamo Bill Everett», dissi avvicinandomi al tavolo. «Barney mi dice che siete in difficoltà. Spero di potervi essere d'aiuto». L'uomo alzò gli occhi dal bicchiere. «Siete voi l'amico al quale ha telefonato? Sedete».

0: signor Everett. Mi infilai sul sedile accanto a lui. L'uomo beve un lungo sorso di birra e rimise giù il bicchiere, ma non staccò le mani dal vetro, forse perché, stringendo qualcosa, non tremavano più. Disse: «Sono un marziano, l'ultimo dei marziani. Tutti gli altri sono morti. Ho visto i loro cadaveri solo 2 ore fa. Eravate su Marte 2 ore fa? E come siete arrivato fin qui?» «Non lo so. È questo il terribile. Non lo so. Tutto quello che so è che gli altri erano morti. I morti cominciavano già a imputridire. Era una cosa spaventosa. Eravamo 100 milioni e adesso sono rimasto soltanto io. 100 milioni? È la popolazione di Marte? All'incirca, forse un po' di più, ma ormai è finita. Sono morti tutti, tranne io. Ho visitato 3 città, le 3 città principali. Mi trovavo a Shar e quando ho scoperto che là erano morti tutti, ho preso un Targan, non c'era nessuno per fermarmi, e in volo ho raggiunto Undanel. Non avevo mai pilotato un Targan in vita mia, ma i comandi erano molto semplici. Anche a Undanel erano tutti morti. Ho rifatto il pieno e sono ripartito. Volavo basso e guardavo giù, ma non ho visto altro che morti. Ho volato fino a Zandar, la città più grande, più di 3 milioni di abitanti. Ed erano tutti morti, fino all'ultimo, e cominciavano a decomporsi. Era uno spettacolo orribile, vi dico, orribile. Non riesco a dimenticarlo. «Immagino», dissi. «Non potete immaginarlo. Certo, il nostro era ormai un mondo condannato. Al massimo saremmo durati ancora per una dozzina di generazioni. 2 secoli fa eravamo 3 miliardi e quasi tutti morivano di fame. Fu il krill, il morbo portato dal vento del deserto e che i nostri scienziati non riuscirono a curare. In 2 secoli ridusse la popolazione di 2/3 e continuava a far vittime». Il mio marziano continuò a raccontare. «Cercammo di realizzare il volo interplanetario, ma non ci riuscimmo. Pensavamo che almeno una parte di noi avrebbe potuto salvarsi dal krill emigrando sulla Terra o in qualche altro modo. Tentammo, ma senza successo. Non riuscimmo neppure a raggiungere Deimos e Phobos, le nostre 2 lune. «Ma se non siete riusciti a realizzare il volo interplanetario, come mai?» «Non lo so. Vi dico che non lo so. È questo che mi fa impazzire. Non so come sono arrivato qui. Io sono Jan Gandal, un marziano, e mi trovo qui, dentro questo corpo. Vi dico che c'è da impazzire». Barney portò altre 2 birre. Aveva l'aria sempre più preoccupata. Così aspettai che si fosse allontanato prima di chiedere: «Dentro questo corpo? Volete dire che...» «Ma certo, questo non sono io, questo corpo in cui mi trovo. Non penserete che i marziani siano esattamente simili ai terrestri, no? Io sono alto 1 metro. Il mio peso sulla Terra sarebbe 10 chilogrammi. Ho 4 braccia e mani con 6 dita. Questo corpo mi fa paura. Non lo capisco, come non capisco come ci sono entrato». «Ma come si spiega che parlate inglese? O questo lo sapete?» «Beh, in un certo senso sì. Questo corpo si chiama Howard Wilcox. È un contabile. È sposato con una femmina della sua specie. Lavora in un posto chiamato Humbert Lamp Company. Ho tutti i suoi ricordi e so fare tutto quello che sapeva fare lui. So tutto quel che sapeva lui. In un certo senso io sono Howard Wilcox. Ho in tasca quanto basta per dimostrarlo. Ma è una storia pazzesca, perché in realtà io mi chiamo Jan Gandal e sono un marziano. Ho perfino gli stessi gusti di questo corpo. Mi piace la birra». Lo fissai a bocca aperta, poi tirai fuori le sigarette e gli porsi il pacchetto. «Fumate?» «Questo corpo, Howard Wilcox, non fuma. Grazie lo stesso. E permettete che vi offra una birra. Ci sono dei soldi in queste tasche». Feci un cenno a Barney. «Quando è successo? Solo 2 ore fa, avete detto? Prima non avevate mai sospettato di essere un marziano?» Sospettare? Ma io ero un marziano. Che ora è? Guardai l'orologio appeso al muro. 9:00. Allora è di più. 3:30. Saranno state 5:30 quando mi sono trovato dentro questo corpo, perché in quel momento stavo tornando a casa dal lavoro e dai suoi ricordi ho saputo che aveva lasciato l'ufficio da 30:00, 5:00. E siete andato... È andato a casa? No, ero troppo sconvolto. Non era la mia casa. Io sono un marziano. Non lo capite? Beh, non posso farvene una colpa perché non capisco nemmeno io, ma ho cominciato a camminare. Poi me... Voglio dire, questo Wilcox ha avuto sete ed è... Sono... Si interruppe e ricominciò da principio. Questo corpo sentì una gran sete e si fermò a bere in questo locale. Dopo 2 o 3 birre ho pensato che forse il barista avrebbe potuto darmi un consiglio e così gli ho raccontato tutto. Mi sporsi attraverso il tavolo. «Ascoltatemi, Howard», dissi. «Siete aspettato a casa per la cena. Chissà come sarà in ansia vostra moglie a quest'ora. Avete pensato a telefonarle?» «No, di certo. Io non sono Howard Wilcox». Ma un nuovo problema gli si era affacciato alla mente, glielo leggevo in faccia. «Fareste bene a darle una telefonata», dissi. «Che avete da perdere? Chiunque siate, Young and Dull o Howard Wilcox, c'è una donna che vi aspetta a casa, in ansia per voi o per lui. Siate generoso, telefonatele. Il numero, lo sapete?» «Si capisce, è il mio numero. Voglio dire, il numero di Wilcox». «Smettetela di balbettare e andate a farle questa telefonata. Per ora non cercate di spiegarle niente, siete ancora troppo confuso. Ditele solo che le racconterete appena tornato a casa, ma che state benissimo e che non deve preoccuparsi». Si alzò come un uomo in trance e si avviò verso la cabina. Io tornai al banco e mandai giù un altro whisky, liscio. Barney disse: «Che te ne pare? Credi che sia...» «Ancora non lo so», dissi. «C'è qualcosa che non riesco a capire». Tornai al tavolo. Il marziano sorrise debolmente. Disse: «Mi ha investito come un ciclone. Se Howard Wilcox torna a casa, farà bene a inventare una storia che stia in piedi». Bevve un sorso di birra. Meglio della storia di Young and Dull in ogni caso. Diventava sempre più umano di minuto in minuto. Ma poi di colpo ricominciò. «Forse avrei dovuto dirvi fin da principio com'è andata. Ero chiuso a chiave in una stanza su Marte, nella città di Scar. Non so perché m'avessero messo là dentro, ma comunque ero chiuso a chiave. E poi per molto tempo non mi hanno più portato niente da mangiare e alla fine avevo così fame che ho tolto una pietra dal pavimento e ho cominciato a scavare con le unghie sotto la porta. Morivo letteralmente di fame. Mi ci sono voluti 3 giorni, giorni marziani, circa 6 dei vostri, per aprirmi un passaggio. Poi mi sono messo a girare per l'edificio finché ho trovato il magazzino. Non c'era nessuno e mi sono sfamato. Poi... «Continuate», dissi, «vi ascolto». Sono uscito dall'edificio e le strade erano piene di morti in putrefazione. Si coprì gli occhi con le mani. «Vi ho già detto che Zandar è la nostra città più grande, la capitale? Al centro di Zandar c'è un immenso spiazzo, il campo dei giochi, almeno 2 chilometri di lato, secondo le misure terrestri. E tutti gli abitanti di Zandar erano là, o perlomeno sembrava che ci fossero tutti. 3 milioni di corpi, ammucchiati là come se fossero radunati per morire insieme e all'aperto, come se avessero saputo che dovevano morire. Ho visto tutto dall'alto mentre sorvolavo la città e al centro dello spiazzo c'era qualcosa sopra una piattaforma. Ho planato, ho tenuto il Targan sospeso in aria, è un po' come i vostri elicotteri. L'ho tenuto sospeso sopra la piattaforma per vedere cosa c'era. Era una specie di colonna di rame massiccio. Il rame su Marte è come l'oro sulla Terra. Nel corpo della colonna ho visto un pulsante, montato su pietre preziose. E un marziano, con indosso una tunica azzurra, giaceva morto ai piedi della colonna, proprio sotto il pulsante, come se l'avesse premuto e poi fosse morto. E tutti gli altri erano morti nello stesso momento, insieme a lui. Tutti su Marte erano morti, tranne io. Così ho atterrato sulla piattaforma, sono uscito dal Targan e ho schiacciato il pulsante. Volevo morire anch'io. Tutti gli altri erano morti e volevo morire anch'io. Ma non ci sono riuscito. Feci un segno a Barney. «Statemi a sentire, Howard», dissi. «Ci berremo ancora una birra e poi voi tornerete a casa da vostra moglie. Già ora vi farà una scenata e più aspettate, peggio sarà. E se volete un consiglio, compratele dei dolci o dei fiori e mentre andate a casa inventate una scusa che sia veramente convincente, non come quella che avete raccontato a me». Lui cominciò, «Ma...» Lo interruppi. «Non ci sono ma. Vi chiamate Howard Wilcox e fareste bene a tornare a casa. Vi dirò quel che può essere successo. Sappiamo ancora ben poco della mente umana e molti strani fenomeni si verificano in questo campo». «Che cosa? Per l'amor del cielo, datemi una qualsiasi spiegazione, purché non mi veniate a dire che sono pazzo». «Credo che finirete davvero per impazzire se continuate a pensarci, Howard. Mettetevi in mente che una spiegazione naturale ci deve essere per forza e poi cercate di dimenticare tutto. Tiro a indovinare, si capisce, ma potrebbe essere andata così. Può darsi che un uomo, voglio dire un marziano, di nome Jan Gandal, sia effettivamente morto oggi su Marte. Può darsi che fosse davvero l'ultimo marziano. E può darsi che in qualche modo la sua mente sia entrata in contatto con la vostra nel momento in cui moriva. Non dico che sia andata proprio così, ma non è impossibile crederlo. Fate conto che la spiegazione sia questa, Howard, e tenete duro. Comportatevi come se foste Howard Wilcox. E tutte le volte che viene un dubbio, guardatevi nello specchio. Tornate a casa e fate la pace con vostra moglie. Domattina andate in ufficio come se niente fosse e cercate di dimenticarvi tutta questa storia. Non vi pare che sia l'idea migliore? Beh, forse avete ragione, alla prova dei fatti. È quello che conta. Finché non avrete una prova migliore, attenetevi a quella. Finimmo le nostre birre, lo accompagnai fuori e lo misi su un tassì. Poi tornai nel palazzo della Tribune, salì da Cargan e entrando nel suo ufficio chiusi la porta dietro di me. Dissi, «È tutto a posto, Cargan. L'ho calmato». «Cos'era successo?» «È proprio un marziano, l'ultimo marziano rimasto su Marte. Solo che non sapeva che noi eravamo venuti qui. Credeva che fossimo morti tutti». «Ma come è possibile che sia stato dimenticato là? Com'è possibile che non sapesse niente?» Dissi, «È un mezzo deficiente. Era in una clinica per minorati a Scar e qualcuno si è dimenticato di lui. Era chiuso a chiave nella sua stanza quando è stato azionato il pulsante che ci ha spediti qui. Non era fuori all'aperto e così non ha potuto ricevere i raggi Mentaport che hanno trasmesso la nostra psiche attraverso lo spazio. È scappato dalla stanza, a Zander ha trovato la piattaforma dove si è svolta la cerimonia e ha schiacciato il pulsante anche lui. Ci doveva essere ancora abbastanza energia da farlo arrivare qui». Cargan fischiò piano tra i denti. «Gli hai detto la verità? Ed è un tipo che sa tenere la bocca chiusa?» Scossi il capo. «No a tutte e due le domande. Il suo QI non deve essere più di 15, direi. Ma è il livello medio dell'intelligenza terrestre e perciò qui se la caverà benissimo. Sono riuscito a convincerlo che è veramente il terrestre in cui la sua psiche si è infilata per caso. Meno male che è entrato da Barney. Ora gli telefono per dirgli che tutto è a posto. Mi stupisce che non gli abbia dato qualche sonnifero prima di telefonarci». Dissi, «Barney è uno di noi, non l'avrebbe mai lasciato scappare. l'avrebbe trattenuto in un modo o nell'altro fino al nostro arrivo. Ma tu l'hai lasciato scappare. Sei sicuro che non ci sia pericolo? Non sarebbe stato meglio? Andrà tutto benissimo, dissi. Mi prendo io la responsabilità di tenerlo d'occhio finché non abbiamo tutto in mano noi. Dopo credo che dovremo di nuovo rinchiuderlo in qualche istituto. Ma sono contento di non averlo dovuto uccidere. È pur sempre uno di noi, deficiente o no. E probabilmente sarà così felice quando scoprirà di non essere l'ultimo dei marziani che non gli importerà di finire di nuovo in manicomio. Tornai in sala cronaca e sedetti alla mia scrivania. Slapper non c'era. L'avevano mandato in qualche posto per qualcosa. Johnny Hale alzò gli occhi dal rotocalco che stava leggendo. «Un bel caso?» domandò. «Figurati», dissi. «Un ubriaco che voleva rendersi interessante. Mi stupisce che Barney ci abbia scomodati».
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili. Il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e Reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e connessione. Al contrario, quando scegliamo di cambiare discorso davanti a una maldicenza su un conoscente, è come se rifiutassimo la proposta di relazione che ci viene trasmessa insieme al segreto, argomenta Cavazza. Ecco perché è perfino consigliabile indulgere un po' in ipotesi maliziose. Chi si tira fuori dal gossip rischia l'isolamento tanto quanto chi ne abusa. Rilascio di dopamina. Non a caso la biologia ha incentivato il diffondersi di questo comportamento. Ascoltare o raccontare i fatti altrui attiva il rilascio nel cervello di dopamina, un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori e, nella sua forma più immediata, un gran divertimento. Ma allora perché in pubblico ce ne vergogniamo? Il movimento Cancelletto Church Too, emerso in parallelo al Cancelletto Me Too, scrive la giornalista, ha capito come la codifica del gossip come peccato poteva fungere da scudo per permettere a uomini in posizione di potere di soggiogare le donne nelle loro congregazioni. Per di più, la Bibbia attribuisce l'origine storica del gossip a Eva, che condannò gli uomini a lasciare l'Eden, riferendo una storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre, il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine pinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte, quando i VIP stessi monetizzano le confidenze, è legittimo dubitare della loro sincerità. E così veniamo a una questione fondamentale. Il gossip anonimo è più gustoso di quello da fonte nota? Secondo la giornalista americana, sì. Perché ci libera da questioni scomode, come se dobbiamo fidarci di chi ce l'ha riferito o se siamo moralmente conniventi. Se non sappiamo bene da dove provenga l'informazione, come possiamo essere ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze? Cavazza ipotizza invece che la fonte anonima renda più credibile la diceria. Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso,

0: con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. De Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio.

0: oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino. Un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi. Di Silvia Bucchi. Il Papa è Papa. E tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male. Hai un piede in bordello e l'altro in ospitale. Storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai. Prosontuoso, porco, mostro infame. Idol del vituperio e della fame. Che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle al lato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: «Questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il Sannazzaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione». Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far. Fermati. Aspetta un poco più. Che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo. Ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi. Donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica In, L'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi, Questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. Di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di sette comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «Gesund», «Salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinacio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è Dosso di Sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Stern, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati, 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. e la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'Osso di Sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologo e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le moto slitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro, spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro. Dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con zero pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. «Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari», spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare, hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Prima parte.

ho vissuto e vivo di eredità eretiche. La devianza esistenziale mi appartiene sempre di più. Ho la notte davanti a me, dentro di me. La notte scivola su queste pagine bianche. Il loro silenzio mi trascina fuori dalla vita, da questa vita. Solo il fuori della vita sa riconciliarmi con la morte. Chi sa essere eretico, a memoria dell'eresia, può dire ancora di esistere. Esistere è un'eresia che conserva verità negate. Dentro ogni eresia che si rispetti è custodita un'eredità. Ho sempre vissuto di eredità eretiche. Mi hanno salvato da tutte le verità cosiddette assolute. Ne sono uscito vincitore, l'unica vittoria che mi sono potuto permettere. Dove mai mi condurrà questa difficoltà di esistere, questo disagio di essere? Essere legato solo a tutto ciò che non mi appartiene. Solo chi riesce ad abbracciare in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme, il non senso della vita, chi ha saputo rinunciare ad uno scopo nel mondo, può dire di non aver perduto niente. Separarsi da ogni senso da dare alla vita, separarsi con convinzione dal mondo, non è forse l'ultimo scopo che ci resta? Non mi basta più vivere ai margini di ogni cosa. Non mi basta più abitare le periferie desolate e nude dell'irrilevanza. Sogno invece una vita oscura e oscurata, refrattaria ad ogni tentazione, popolata da attese immemoriali. A volte rifletto con dolore e rassegnazione intorno a quel male oscuro che ci portiamo dentro, alla nostra incapacità nel governarlo, nel renderlo chiaro. Noi stessi siamo quel male oscuro, di esso ci alimentiamo inconsapevolmente, di esso viviamo, rendendolo sempre più immedicabile. Quando penso alla mia vita, randagia e solitaria, riottosa ed anarchica, mi consolano le parole di Fernando Pessoa nel secondo libro dell'Inquietudine. È nobile essere timidi, illustre non saper agire, grande non essere capaci di vivere. Tutto ciò che mi attrae altro non è che l'avvenire di ogni negazione. In me conservo soltanto le ferite dell'origine. Fu e si sentì ingannato da tutto, tranne che dall'angoscia. L'uomo non subisce più la trascendenza. Il suo destino nichilista si è definitivamente compiuto. È triste e umiliante vivere in un tempo che non mostra alcuna forma di riconciliazione. La fuga dalla parola è la forma più estrema e violenta della tarda modernità. Come sopportare il peso di una temporalità che ha distrutto la ricerca dell'altro, la tensione verso un altrove? Quest'epoca è priva di avvenire, è terrorizzata dall'avvenire, perché sorda ad ogni speranza. Per noi l'attesa è solo attesa d'angoscia. Si consuma in me, nel mio sangue, in ogni istante, la sconfitta di Dio, eppure rimane fin dentro l'ultima fibra del mio essere, l'indicibilità del suo silenzio. Il silenzio di Dio mi conserva e mi dispera. Il bisogno di una radicale introversione è proprio dell'uomo contemporaneo.
L'introversione è l'unica forma in cui l'umano sa ancora autorappresentarsi. Se il pensiero non può andare oltre la vita, quest'ultima, anche grazie all'introversione, lo salva in se stessa. L'introversione è continua erranza, è l'errare in movimento. Mi capita a volte di pensare ad un altrove non indefinito o metafisicamente sognato. Forse l'altrove non è altro che il nostro desiderio di partire, di fuggire non verso un luogo impossibile, ma verso un luogo qualsiasi che non sia il nostro, lontano dalle vecchie abitudini, dai giorni tutti uguali e dai soliti volti. Non è poi così lontano l'altrove. Desiderio dei desideri, mai taciuto, mai soffocato, impossibile da estinguere, un altrove da abitare, un mondo altro dopo il tramonto del mondo in cui dimorare. Due mondi, scrive Cristina Campo, io vengo dall'altro. Accettai con passione dolorosa di vivere nello spaesamento continuo, votandomi alle ragioni della vacuità e dell'inanità. Tutto ciò che è indefinibile mi riguarda, come tutto ciò che è ai margini, poiché ciò che è ai margini sa custodire l'unico sentimento che non mi è estraneo, quello dell'altrove. Sempre mi accompagnerà questo tenace desiderio di essere altrove, questa voglia insistente e ostinata di abitare un altrove estraneo assomiglia ad una ferita sempre aperta, incurabile. Non è forse questo desiderio immarcescibile di essere sempre altrove, di identificarmi con un altrove, un'aspirazione segreta ad annullarmi, a diventare nulla? Come ho amato la preghiera nichilista di Simone Weil. Dio mio, concedetemi di diventare nulla. Man mano che divento nulla, il Dio si ama attraverso di me. Tutto ciò che vive ai margini ha il sapore dell'altrove. È un po' di tempo che amo contemplare tutto ciò che è immobile. Amo immergermi in una nuova musica, una musica dimenticata, la musica di tutto ciò che non si muove. Il movimento produce solo corruzione, frenesie e disordine. Del resto gli uomini di questo tempo alterato fanno del movimento la loro legge quotidiana, condannati a perire di movimento. Shakespeare in Antonio e Cleopatra. Così si esprime. La gente comune, come giunco che vaga sulla corrente, va avanti e indietro, seguendo il variare del mare, finché marcisce col suo stesso movimento.

abbandonarsi compiutamente all'inazione, fare del non agire un sentimento, limitarsi a contemplare l'essente, anziché, come accade da più di 3 secoli, a manipolarlo, sottoponendolo alle leggi brutali dello sfruttamento utilitaristico. La contemplazione è un atto sovversivo che salva e conserva l'essere, interrompendo il ritorno dell'eguale. In un passo dell'uomo senza qualità, Robert Musil sogna un regno dell'inazione che paragona a un eterno Shabbat. Un magico spirito dell'inazione trascina il mondo in una stimmung contemplativa. Bisogna starsene quieti quieti, non lasciar posto a nessun desiderio, neanche a quello di far domande. Bisogna spogliarsi anche dall'accortezza con cui si bada ai propri affari, privare il proprio spirito di tutti gli strumenti e impedirgli di servire da strumento. Bisogna concentrarsi in sé, finché mente, cuore e membra siano tutto un silenzio. Se si attinge così la suprema abnegazione, allora infine il fuori e il dentro

0: conservandola e custodendola in noi come la più sterminata delle nostre ricchezze, potremo sperare di intessere con chi incontriamo durante il nostro cammino un'autentica comunicazione esistenziale. Comunicazione e solitudine non si oppongono, sono l'una il presupposto dell'altro, scrive Eugenio Borgna nella Solitudine dell'anima. La solitudine del resto è una verità dimenticata della comunicazione, nel senso che non c'è comunicazione dotata di senso, non c'è colloquio salvifico che non abbiano come premessa la presenza di una solitudine interiore, di una riflessione che dia ali alle parole e le riempie di silenzio e di contemplazione. Fare della propria solitudine interiore aspetto co-originario della nostra stessa esistenza, un'attitudine, farne una vocazione dell'esserci al mondo, sapere che la solitudine è la nostra anima, un'anima che vede se stessa e che nasconde una infinità finita. Sono sempre più solo. Ogni istante è un'aggiunta di solitudine. Sembra che il mio essere si svuoti sempre di più del mondo. Nella solitudine assoluta, scriveva Simone Weil, si possiede la verità del mondo. L'essenza della solitudine, la sua verità, si risolve nelle offese che le arrechiamo. Oggi la solitudine autentica è una solitudine offesa. Attraverso una solitudine offesa seppe consumare la sua disperata vitalità. Se la solitudine, secondo Octavio Paz, è il fondo ultimo della condizione umana, nel toccarlo mi sono sempre sentito più umano.
1: Pagina in Controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.
1: Se la vie est plus belle qu'on se rencontre.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Le colline venete e i loro vini. Tra le molte varietà nella natura e nell'arte del Veneto figurano sicuramente i colli, zone vicine ma appartate, il cui fascino sta anche nella veracità della tradizione che qui si tramanda da secoli, senza l'interferenza dei ritmi urbani e del progresso più rumoroso. Nelle aree collinari venete si trovano magicamente riassunti storia, sapori, cultura del benessere e paesaggi unici. Valpolicella e Bardolino. Dalla pianura fino al Garda, dalle colline alla Lessinia, dall'entroterra alla costa, la varietà geografica che presenta la provincia di Verona corrisponde ai sapori pregiati che i suoi vigneti sanno offrire. L'enogastronomia cambia di molto a seconda della zona. Di sicuro, se desiderate mangiare bene e bere ottimo vino, ovunque vi troviate dentro i confini scaligeri, passerete sicuramente delle vacanze esclusive. A nord-ovest della città, nell'entroterra veronese, entriamo in quel paradiso noto sotto il nome di Valpolicella, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato secoli addietro, sia per i monumenti visibili, sia per la natura incontaminata, sia per le ricette tradizionali dell'enogastronomia. Qui, tra il verdeggiare di una natura che ascende ai monti e il fascino delle ricchezze storiche sparse a sorpresa nel territorio, sono custoditi i segreti di un rosso che in Veneto la fa da protagonista, l'amarone. Per questo esiste la strada dei vini Valpolicella, per condurre i suoi ospiti lungo i sentieri del pregiato vino dell'entroterra veronese. Questo vino unico è capace di esaltare tutte le specialità di questa zona del Veronese. E l'entroterra veronese, tra formaggi, insaccati, verdure, funghi e dolci, di sapori ne ha una miriade da accompagnare. Ecco che i vini della Valpolicella adempiono magnificamente a questo difficile ruolo. Tanti i comuni da visitare lungo la strada dei vini, magari in mountain bike, oppure in sella a un cavallo. Sant'Ambrogio di Valpolicella, Gargagnago, San Pietro in Cariano, Fumane, Negrar e altri. In ognuno un mondo di piaceri per la vista e per il palato. L'enogastronomia della Valpolicella va infatti a braccetto con i luoghi esclusivi in cui la storia sembra inscindibile dal presente. Ma non vuole essere da meno il lago di Garda, che nel Bardolino trova il miglior comprimario possibile. La produzione di questo nettare color rosso si focalizza sui seguenti centri: Bardolino, Lazise, Affi, Costermano e Garda, che formano un tragitto perfetto tra arte, natura e sapore, la strada del Bardolino. Essa presenta un carattere esclusivo anche nelle specialità di cucina che ovviamente risentono della vicinanza del lago. Ecco che la gastronomia di Bardolino completa un quadro ricco in ogni singolo prodotto.

soave. In questo lembo di natura, sulle colline orientali veronesi, si condensano secoli e secoli di storia. Una storia fatta di monumenti, ma anche di natura e di un vino famoso in tutto il mondo, il soave. Oltre alla bellezza indiscussa di dolci declivi costellati di pievi e castelli, la tradizione viticola affonda qui radici antichissime. Le tre valli comunicanti di Illasi, Mezzane e Dalpone cullano uno dei sapori più rappresentativi e importanti del Veneto, quello dei vini soave e il reciotto di soave. Si tratta anche del più grande vigneto d'Europa, con 6.600 ettari consacrati alla coltura delle uve Garganega e Trebbiano, praticamente l'oro di soave. I comuni veronesi che formano il cuore della produzione enologica di queste colline sono 13 e ognuno di essi è in possesso di monumenti esemplari e scorci di una poesia infinita, un posto incantevole dove trascorrere una vacanza. Per strada poche automobili e tanta natura, l'operosità silenziosa dell'uomo che agisce in armonia con essa, spiega molte cose di quelle colline. Sono zone dove tutto ha un sapore diverso. Anche una passeggiata all'aria aperta o una gita in bicicletta. Sarà quindi facile coniugare i piaceri della tavola con i valori naturali, culturali e artistici del territorio. Seguire la strada che porta fin quassù significa amare buona cucina, relax e arte sempre ai massimi livelli. Colli Berici. A sud di Vicenza, la cultura enologica ha un particolare valore. Nello specifico, due sono i mondi che hanno preso vita dalle differenti condizioni climatiche e del terreno racchiuse dentro quest'area abbastanza limitata della provincia. Nel territorio a ridosso del Veronese incontriamo Gambellara, centro rurale che nelle sue campagne, estese fino alle fresche alture alle pendici dei Monti Lessini, offre l'habitat ideale per la coltura dell'uva Garganega, impiegata per il Gambellara classico e per le sue versioni spumante, vinsanto e reciotto, quest'ultimo ritenuto la punta di diamante dei vini di Gambellara. La sua tecnica di vinificazione richiede una vera e propria arte. Trascorrere vacanze nella provincia di Vicenza e sulla strada dei vini Gambellara sarà quindi un'occasione per affrontare la storia del Veneto da più punti di vista, dei monumenti, del folklore, della cucina e del vino. Sono luoghi da favola che coniugano storia e nobiltà. Ne è un esempio Montecchio Maggiore, nota per gli affreschi del Tiepolo e i castelli di Romeo e Giulietta. Ed è qui vicino, a Montorso, che Luigi da Porto scrisse quella che nelle mani di Shakespeare diventò la storia d'amore più famosa del mondo. Proseguendo sulla rotta del buon vino, incontriamo i Colli Berici, l'altra zona d'eccellenza vitivinicola e la più grande delle denominazioni vicentine. La DOC racchiude diversi bianchi e rossi, ma non mancano i prodotti tipici della zona. La celebrità locale è forse rappresentata dal Tokaj rosso, Thai rosso, che tra l'altro si abbina magnificamente a uno dei piatti più rinomati, il baccalà alla vicentina. I Colli Berici, definiti spesso monti per alcune particolari caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale di roccia dal dolce profilo subito sotto la città di Vicenza. Posizionate centralmente rispetto ai più famosi colli euganei e ai monti della Lessinia, queste colline a sé stanti nella pianura
presentano affascinanti e vari motivi di visita, in grado di aprire un mondo a parte, fuori dal tempo e dentro la natura più incontaminata. Il picco montuoso del complesso collinare è toccato dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri, quindi abbastanza meno rispetto al Monte Venda Euganeo, che supera i 600. Ma le differenze tra i due gruppi di colline risiedono anche nelle forme e nella natura stessa delle rocce, che per gli Euganei è trachite, mentre per i Berici si tratta di roccia calcarea, particolarmente soggetta al fenomeno del carsismo, che crea scorci suggestivi di grotte e sculture naturali, molto caratterizzanti il fascino di questi colli. Tanti sono i percorsi naturalistici da compiere nei fitti boschi e lungo i sentieri di campagna che costeggiano le pendici beriche. Tra i luoghi che meritano una sosta approfondita ci sono senz'altro il lago di Fimon nel comune di Arcugnano, un piccolo trionfo di flora, fauna e storia, dove dalla gita in barca al percorso archeologico Valli di Fimon si può davvero trascorrere dell'ottimo tempo. E il borgo rurale di Calto di Zovencedo per vedere un incantevole affresco di vita contadina. Fra le ville della zona capeggia la celebre Villa Capra, detta La Rotonda, uno dei capolavori assoluti di Andrea Palladio. Meritano inoltre i resti delle roccaforti medievali, la Rocca dei Vescovi a Brendola e la chiesa di San Giovanni in Monte a Zovencedo, edificata sopra un antico convento dei Templari. Breganze. Il Veneto del vino trova nell'alta provincia di Vicenza un altro ritratto esclusivo del proprio prestigio. Siamo alle pendici dell'altopiano dei Sette Comuni, dove il panorama scivola da morbide alture coperte di vegetazione ai terreni sassosi in prossimità dei fiumi Brenta e Astico. L'enogastronomia di Vicenza sfoggia in quest'area altri sapori celebri. È in questa valle che attecchisce la vespaiola, ossia l'uva autoctona che dà vita al rinomato vino torcolato di Breganze, vino dolce e profumato, di colore giallo-oro, ottenuto da uve appassite che caratterizza un po' l'eccellenza del luogo. Sulla scia di un gusto tanto sopraffino, prende vita la strada del torcolato di Breganze, una strada fatta apposta per le migliori vacanze all'insegna enogastronomica. Ma non si sottovalutino i bianchi asciutti e nemmeno i rossi di corno.

Colli Euganei. I colli Euganei, conici rilievi di origine vulcanica che raggiungono i 601 metri col Monte Benda, sorgono isolati a sud-ovest di Padova e danno vita a un territorio dalle caratteristiche uniche che racchiude alcuni dei valori naturali, storici, artistici e enogastronomici più importanti di tutto il Veneto. Chi decide di trascorrere le vacanze nei Colli Euganei sposa l'arte dei tanti centri, ville e pievi di cui la zona è costellata, la natura di un vero e proprio parco regionale e la millenaria cultura del benessere delle terme. L'enogastronomia tiene magnificamente insieme tutto ciò. Da visitare nella zona sono il complesso termale con vasche e canali di epoca romana di Montegrotto, la seicentesca Villa Barbarigo a Val Sanzibio che ricrea scenari di fantasia col suo giardino barocco, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, la magia di Arqua Petrarca praticamente ferma al Medioevo, con le vestigia e i luoghi che il grande poeta amò negli ultimi anni della sua vita, l'orientaleggiante fortezza del Cataio, il Museo Geopaleontologico di Cava Bomba a Cinto Euganeo, l'abbazia di Praglia dell'XI secolo, in cui i monaci restaurano antichi codici e si dedicano all'erboristeria, la Rocca di Monselice, il castello di Valbona di Lozzo a Testino, il castello di Este e le mura di Montagnana. Sulle colline si susseguono ulivi e viti che producono ottimi vini. 11 le tipologie di vino DOC. Da compiersi è anche un giro per le cantine, magari seguendo la strada del vino dei Colli Euganei. Dentro un sorso di vino dei Colli Euganei c'è l'amore, il lavoro e la memoria del Veneto. Nel corso degli anni si è venuto a creare un turismo molto attento al mondo dell'enogastronomia, un pubblico che predilige delle vacanze più distese e che desidera capire i sapori, apprezzare l'attività meticolosa che sta racchiusa in ogni bottiglia insieme al suo nettare, calarsi nella quiete ambientale per vivere un'esperienza sempre nuova e sincera. E la strada del vino dei Colli Euganei soddisfa al meglio questa sete. Si tratta di un'area molto particolare dal punto di vista climatico e del terreno, di un ambiente dove il vino, dai classici Cabernet e Merlot fino ai locali Pinello e Serprino, ha un carattere ben riconoscibile. Grazie ad una posizione assai privilegiata ed equidistante dai maggiori centri regionali, le vacanze sui Colli Euganei possono essere intese anche come un accogliente sito da cui partire e rientrare ogni giorno. Non importa, infatti, quanto lunga o faticosa sia stata la giornata, perché l'enogastronomia dei Colli Euganei riporta subito i suoi ospiti alla calma e al silenzio della natura.

Colli Trevigiani. Nella sua varietà geografica, la Marca gioiosa e amorosa annovera alcuni tra i più bei paesaggi collinari veneti, alture il cui fascino solare è arricchito di storie e leggende remote che disegnano ombre tuttora irrisolte lungo il loro profilo. Non una compagine unica, come nel caso degli Euganei e dei Berici, ma un solitario montello nel mezzo della pianura, una piccola e magnifica dorsale intorno ad Asolo e nella parte settentrionale, oltre Piave, i noti Colli del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano.

L'unico rilievo collinare che si incontra nella piana marca nord-occidentale, sopra Treviso, è il Montello, meta festiva prediletta dai trevigiani, che qui trovano il rifugio ideale dalla vita cittadina, un rifugio fatto di natura e silenzio. Il colle, nemmeno 400 metri, era già noto in passato per le pregiate forniture di legno di rovere che andavano a costituire le svettanti galee della Repubblica Serenissima e le fondamenta dei suoi palazzi, ma subì nei secoli un feroce disboscamento a cui si pose rimedio soltanto nel secondo dopoguerra con la copiosa sistemazione di robinie. Lo scorrere musicale delle acque del Piave ai suoi piedi e il clima mite ispirato oggi dal luogo, paradiso dei camminatori grazie ai molti percorsi dentro il verde, oltre che palestra prediletta dai ciclisti e tappeto erboso per i picnic delle famiglie, non possono tuttavia rimuovere dalla memoria i ricordi legati ai combattimenti del 15-18. Nervesa della Battaglia e Santa Croce del Montello sono i centri che commemorano i fatti bellici. Il territorio di Dolci Colline che abbraccia Asolo, invece, narra di altri tempi, più remoti e in un certo senso più idilliaci, almeno se si pensa al Parnaso veneto rappresentato qui dalla corte di Caterina Cornaro, contraddistinta da un fermento intellettuale ed artistico in pieno spirito rinascimentale. Ma altre culture, tradizioni, misteri e dottrine circondano la rocca e il paesaggio circostante. Si narra infatti di passaggi segreti e di legami col movimento ereticale dei Catari. Lo sguardo è comunque allietato da fitti boschi, prati, vigne e ulivi, da cui spuntano splendide ville palladiane, come la superba Villa Barbaro. Sono qui possibili itinerari a piedi, a cavallo e mountain bike, lungo vecchie strade sterrate o tranquilli sentieri di campagna. Altri notevoli centri d'arte nei dintorni sono Possagno, patria del Canova, ed Altivole. Per quanto tutte queste zone siano di grande interesse enologico, il primato in tal senso spetta al binomio Valdobbiadene-Conegliano e alla strada del Prosecco, uno dei primi itinerari del vino creati in Italia, 1966. Una strada che congiunge i luoghi della cultura enologica a quelli dell'arte. Tra le vigne spuntano così castelli, ville, chiesette ed abbazie, oltre a quello che già offrono i due centri principali, ma anche cantine e trattorie, dove si incontrano sempre la migliore enogastronomia e la più squisita ospitalità. Ed è proprio per la bellezza dei luoghi e la qualità del vino che il 7 luglio 2019 le colline del Prosecco di Conegliano e di Valdobbiadene sono entrate a far parte del patrimonio mondiale UNESCO. Il meritatissimo riconoscimento è stato proclamato in Azerbaigian con voto unanime della Commissione, che ha voluto premiare un paesaggio culturale e agricolo unico al mondo, dove panorami mozzafiato e attività produttive, svolte rigorosamente a mano, si intrecciano armoniosamente.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca, il canzoniere. L'attuale titolo dell'opera fu attribuito nel 500 da un tipografo, perché Francesco Petrarca infatti intitolò la sua raccolta di 366 poesie in volgare Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari. La scelta del termine frammenti indica che le poesie fanno riferimento a momenti diversi della sua vita e a differenti stati d'animo, che, come accade per tutti gli uomini, sono spesso anche in contrasto tra loro. Il poeta sceglie di raccogliere tali frammenti in una struttura unitaria, finalizzata a rendere visibile il percorso interiore che egli ha compiuto nel corso della sua vita. Questo percorso però ha un punto di svolta, costituito dalla morte di Laura nel 1348 a causa della peste. Il canzoniere infatti è diviso in due parti, le poesie composte in vita di Laura e le poesie composte in morte di Laura. La morte dell'amata, nel contesto di una pestilenza che decimò la popolazione europea, induce il poeta a riflettere sulla sua vita. Egli decide di privilegiare la ricerca dei valori spirituali rispetto alla ricerca del successo e dei piaceri terreni, che aveva caratterizzato tutta la prima fase della sua vita. Nella prima parte della raccolta, precedente alla svolta, prevalgono due temi: il desiderio del successo letterario, cioè la gloria poetica, e l'amore per Laura. Nella seconda parte, invece, i temi prevalenti riguardano il dolore per la morte di Laura, la ricerca di valori spirituali, l'amicizia, la necessità della pacificazione politica. Il tema che costituisce il filo conduttore dell'opera è l'amore, che resta inappagato, cioè non è corrisposto. Petrarca indaga tutte le conseguenze psicologiche che questo sentimento genera nel suo animo. L'esaltazione iniziale, la vergogna che egli prova nei confronti degli altri uomini, il conflitto interiore derivante dall'amore e al tempo stesso dal rancore nei confronti della donna che non contraccambia il suo sentimento, il desiderio di solitudine e il bisogno del rapporto con la natura. Petrarca inaugura così un modo del tutto nuovo di parlare d'amore, capace di coinvolgere il lettore che si riconosce nei sentimenti provati dall'autore. Francesco Petrarca descrive Laura dal punto di vista fisico, la rappresenta con gli atteggiamenti che la caratterizzano e la inserisce nei luoghi realmente frequentati da lei. Laura, dunque, a differenza di tutta la tradizione poetica precedente, è una donna concreta. Al tempo stesso, però, la sua figura acquisisce un valore simbolico perché rappresenta anche la ricerca dei piaceri terreni, effimeri, cioè che durano poco, e vani, illusori, incapaci di condurre alla felicità stabile, che il poeta ha inseguito per gran parte della sua vita. Il nome Laura, infatti, è utilizzato anche per riferirsi al lauro, la pianta usata per incoronare i poeti, riconoscimento che a Petrarca venne attribuito a Roma nel 1340. L'amore per la donna diventa quindi il simbolo delle passioni terrene che hanno travolto la vita del poeta, impedendogli di cercare la vera felicità, che può derivare all'uomo solo dalla ricerca interiore e spirituale. Alla poesia Petrarca riconosce un valore importantissimo che le deriva dal linguaggio preciso e ricercato, dalla componente musicale che rende dolci e armoniosi i suoni e dall'originalità delle figure retoriche, gli strumenti propri dell'arte poetica, che consentono al poeta di esprimere anche i sentimenti più profondi e difficili da comunicare. Pertanto la poesia svolge tre funzioni fondamentali. Consente di indagare l'animo umano portando in superficie le verità nascoste, una funzione conoscitiva. Consente di pacificare i conflitti interiori dell'uomo osservandoli razionalmente, funzione consolatoria. E consente di vivere momenti di grande bellezza che l'arte poetica sa procurare ed è una funzione estetica. Con il termine estetica, che deriva da un verbo greco che significa percepire attraverso i sensi, ci si riferisce all'ambito artistico che l'uomo conosce e percepisce attraverso i cinque sensi. Ultimo punto fondamentale dell'opera è l'uso del volgare. Il volgare toscano di Petrarca è una lingua diversa da quella precedentemente usata dai poeti toscani, perché Petrarca non visse quasi mai nella sua terra d'origine e non subì l'influenza delle parlate cittadine. È una lingua frutto dello studio dei diversi volgari letterari e di un'approfondita conoscenza del latino, da cui il poeta trae la ricchezza delle figure retoriche. Si tratta di una lingua armonica e musicale, che diventerà, per i poeti successivi, un vero e proprio modello di lingua letteraria da imitare.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.
1: Hey kid.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Le nostre abitudini si trovano qui. La giornata di ognuno di noi è contrassegnata da comportamenti ricorrenti che ci aiutano a vivere. Ecco quali meccanismi li attivano. Di Margherita Zannoni. Siamo abitudinari, svolgiamo sempre nello stesso modo circa il 40% delle nostre attività quotidiane. Basta pensare a gesti meccanici come lavarsi i denti, allacciare la cintura di sicurezza dell'auto o accendere la luce entrando in una stanza, ma anche a comportamenti più articolati che seguono uno specifico copione, per esempio la sequenza di azioni fatte ogni mattina prima di uscire o quando si rincasa. Poi ci sono le consuetudini riguardo alla gestione del proprio lavoro, della vita familiare, del tempo libero, fino a che cosa si mangia a colazione. La nostra vita quotidiana include centinaia di abitudini di cui, in parte, non siamo consapevoli fino a quando, come è avvenuto con la pandemia, non abbiamo dovuto necessariamente rinunciarvi. A cosa servono queste azioni ripetute e che cosa accade se siamo costretti a cambiarle? Il cervello tende sempre a convertire una sequenza di azioni in una routine se ciò porta a un premio. Il processo è noto come chunking e si compone di tre fasi. Una situazione da cui nasce un desiderio. Per esempio, sentire profumo di brioche sulla strada del lavoro. Un'azione, comprare una brioche. Infine, la ricompensa, che è il vantaggio che si trae dall'azione, il piacere della brioche, e attraverso cui il cervello stabilisce se vale la pena di ricordare e ripetere questo schema, mangiare una brioche prima del lavoro. Il ciclo situazione, azione e ricompensa diventa sempre più automatico fino a consolidare un'abitudine. Perché un'abitudine prenda piede, occorre però che entrino in gioco i gangli della base, strutture cerebrali collocate in profondità sotto la corteccia, che codificano le azioni che compongono quella consuetudine. Una volta che lo schema di comportamento è impresso nel cervello, diventa estremamente difficile abbandonarlo. Per questo le abitudini ci aiutano a sopravvivere. Come afferma Justin O'Hare, neurobiologo della Duke University, USA, che ha studiato proprio i meccanismi cerebrali che consentono il formarsi delle abitudini. Fermarsi a pensare a ogni piccola cosa che si fa nella vita quotidiana sarebbe paralizzante. Entrando invece in modalità abitudine, il cervello risparmia fatica e diviene più efficiente, liberando spazio nella mente per pensare ad altro, un po' come chiudere un programma nel PC e nello smartphone libera RAM per far girare più velocemente altre applicazioni. C'è però un risvolto negativo. Capita a tutti di trovarsi a parcheggiare l'auto sotto casa senza essersi resi conto del tragitto. Come ho fatto ad arrivare fin qui? Oppure di imboccare la strada che porta al lavoro anche nei fine settimana. L'abitudine prende il sopravvento perché la corteccia orbitofrontale si quieta, ha detto Christina Gremmel, neuroscienziata dell'Università della California a San Diego. Si tratta dell'area del cervello che elabora le decisioni e regola il comportamento, valutandone le conseguenze. La ricercatrice ha riscontrato che a frenare la sua attività, consentendo così l'attuazione dell'abitudine, è il rilascio di endocannabinoidi, sostanze chimiche prodotte dall'organismo che modulano l'eccitabilità dei neuroni. Il risultato è che il cervello inserisce il pilota automatico, smettendo di monitorare ciò che fa. Così a volte finiamo per muoverci come zombie, affidandoci impropriamente a gesti automatici. A molti sarà successo di mettere il sale nel caffè o di compiere altre azioni altrettanto insensate. Abbiamo bisogno di un equilibrio tra abitudini e azioni mirate. Dobbiamo eseguire azioni di routine in modo rapido ed efficiente e le abitudini servono a questo, ha affermato Gremmel. Tuttavia incontriamo anche circostanze mutevoli e dobbiamo mantenere la capacità di rompere le abitudini per compiere azioni mirate basate su informazioni aggiornate. Se ciò non accade, le conseguenze possono persino essere tragiche. Basta pensare a quei genitori a cui è successo di lasciare per ore i figli sul sedile posteriore dell'auto. Il programma automatico andare al lavoro ha guidato le loro menti e le loro azioni, inducendoli a dimenticare di avere i bambini a bordo, per esempio per portarli all'asilo. Uno studio dell'University College di Londra ha provato che occorrono circa 2 mesi per formare un'abitudine. Un campione di volontari ha scelto un nuovo comportamento, come bere una bottiglia d'acqua a pranzo o correre 15 minuti prima di cena, e riferito ogni giorno se era stato eseguito e quanto fosse diventato automatico. In media, le nuove abitudini si sono consolidate in 66 giorni. E non è un meccanismo tutto o niente. I comportamenti sono divenuti abitudinari anche se occasionalmente non erano stati attuati. Al di là di questa ricerca, comunque, si sa che le abitudini con ricompense immediate, guardare una serie TV per esempio, sono più facili da acquisire di quelle che portano vantaggi a lungo termine, come fare sport. Ma tutte possono diventare fini a se stesse, indipendenti dal risultato. Un team di scienziati della Duke University ha addestrato alcuni topi a premere una leva per ottenere un bocconcino. E quelli che ne avevano fatto un'abitudine continuarono ostinatamente a premerla, anche se non ne ricavavano più nulla. Sono solo topi? Anche gli esseri umani possono essere altrettanto rigidi. Un'altra curiosa ricerca ha infatti provato che i consumatori abituali di popcorn al cinema continuano a sgranocchiarli avidamente davanti a un film anche quando sono stantii. Lo hanno verificato con un esperimento gli studiosi della University of Southern California. Gli abitudinari hanno mangiato popcorn vecchi quanto quelli freschi, anche se non erano affamati. Ecco perché può capitare che, avendo l'abitudine di consumare uno snack a una certa ora del giorno, o se ci si trova in un determinato stato d'animo, sia difficile smettere, anche se col tempo quello spuntino ha smesso di essere gratificante, un ostacolo non da poco per chi vuol mettersi a dieta. Così, spesso, i cambiamenti avvengono solo quando qualcosa rompe forzatamente i nostri schemi. Ne è un esempio ciò che è accaduto con lo sciopero dei lavoratori della metropolitana londinese nel 2014. Per 2 giorni la protesta ha chiuso circa i 2/3 delle stazioni della città, costringendo molte persone a ripensare i propri percorsi. Uno studio delle università di Cambridge ed Oxford, che si è svolto qualche settimana dopo, ha stabilito che da quel momento il 5% dei pendolari ha cambiato stabilmente tragitto quotidiano. La rottura improvvisa della routine li ha portati a scoprirne uno migliore prima mai considerato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono 4 teste di Giovanni Battista? Sono 4 i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno 4 siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I 3 Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina.

relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno quattro le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle quattro teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Umayyade Al-Walid I fondò la moschea in questo luogo all'inizio dell'VIII secolo, la testa sia stata incorporata in una delle sue colonne. Ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania, pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione, un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sartone, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberoy nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui, se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista.
Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento

0: momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Januale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani, insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole, e quando era neonato, sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò, ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia. e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna 3 persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e Da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata». Il Quark originale chiuse i battenti con la 7ª edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un quark più lungo che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi viene da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato, il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale, il premio Kalinga, per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che a sua volta lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla Rai una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «reina de los tristes destinos», «regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono 3, 2 delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita. La Spagna era divisa in 2 fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedeva un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in due camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su due camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Pianeta Blues, il creatore di Internet vuole reinventarlo dando a tutti la propria intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale avrebbe accesso a tutti i tuoi dati in modo che possa conoscerti completamente. Il creatore originale di Internet crede che abbiamo imboccato la strada sbagliata e sta cercando di cambiare il modo in cui funziona l'intera Internet con la sua azienda, Inroop. Sir Tim Berners-Lee afferma che Internet, come lo vediamo oggi, ha deviato dalla sua visione originale quando ha creato il World Wide Web nel 1989, dando troppo potere alle aziende e non abbastanza a ogni singolo utente. Nel tentativo di cambiarlo, Inroop impacchetta i dati di ogni individuo in pod, a cui i siti web dovranno richiedere l'accesso invece di prendere semplicemente i dati come fanno ora. Tale sistema, secondo Berners-Lee, è il vero futuro di Internet. Il problema, secondo Berners-Lee, sta nel controllo. L'idea originale per Internet era che ogni individuo avesse i propri dati e i propri server che ospitano il proprio sito web. Rapidamente, però, i grandi siti web hanno preso il sopravvento e hanno iniziato a sottrarre dati a tutti gli utenti che accedono. Ogni volta che crei un account, accetti cookie, esegui anche una semplice ricerca su Google, fornisci dati a un'entità più grande. E se invece i nostri dati fossero archiviati localmente e i siti web dovessero richiederne l'accesso ogni volta? Non ci sarebbero più account, solo un singolo account, che potresti consentire a ciascun sito web di utilizzare. Inrup memorizzerebbe questi dati in pod e consentirebbe ai siti web di accedere al tuo sito di dati con la tua autorizzazione. Niente più fughe di dati che coinvolgono milioni di utenti. Niente più password dimenticate. Solo un semplice sistema. Sarebbe costruito su un protocollo aperto chiamato Solid, che utilizza già i pod per archiviare i dati. Una parte integrante del piano coinvolge l'intelligenza artificiale, che attualmente sta registrando un aumento di popolarità. Tuttavia, mentre la maggior parte di noi ha accesso alla IA ospitate altrove, Inrupt prevede che ogni utente su internet abbia una IA individuale. Ognuno tiene la propria Cortana, proprio come Halo. L'intelligenza artificiale avrebbe quindi accesso a tutti i dati all'interno del tuo pod, dove sarebbe stato adattato a te. Potrebbe aiutare con il fitness, dare buoni suggerimenti sui prodotti, invece di annunci casuali su Instagram. Sarebbe letteralmente il tuo assistente personale. A volte hai l'intero spettro di dati, tutti i dati che hanno a che fare con le tue collaborazioni, i tuoi caffè, i tuoi progetti e i tuoi sogni, e i libri che stai leggendo e tutta la tua vita, allora è nel tuo pod. Esegui l'intelligenza artificiale su quello. Potrebbe essere dolce, ha detto Berners-Lee in un recente episodio di podcast, come riportato da CNBC. Ovviamente, reinventare internet richiederebbe tempo e ci sono sicuramente degli svantaggi. Le violazioni della sicurezza del tuo pod, anche se è molto meno probabile che si verifichino, farebbero sì che ogni bit dei tuoi dati diventi disponibile per gli invasori, ponendo una prospettiva spaventosa per le persone in posizioni pubbliche. Si pone anche la questione di dove sarebbero ospitati i pod e l'intelligenza artificiale. Inrup ospiterebbe i dati di ogni singola persona o sarebbero ospitati localmente? Non tutti hanno accesso all'hardware in grado di gestire un assistente AI. Inrup sembra vendere server che si occuperebbero del duro lavoro, ma l'adozione su larga scala di un sistema indubbiamente costoso richiederebbe decenni. Tuttavia, con le credenziali di Berners-Lee, è davvero difficile dubitare di lui.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da C'era una ragazza, di Barbara Palombelli. Editore Mondadori, 1999. Letto da Marina Zanon. C'era una ragazza è un'autobiografia di Barbara Palombelli, scritta come una lettera ai figli, in cui l'autrice racconta la propria storia familiare, intrecciata a quella della borghesia romana del Novecento. Tra ricordi, politica e fede, il libro offre uno sguardo intimo sulla società italiana del secolo scorso, tra contraddizioni domestiche e trasformazioni storiche. Buon ascolto.

Sei arrivato una domenica mattina d'inverno. La sera prima eravamo stati a cena da Valeriano e Daniela, genitori del tuo amico Giacomo. Avevo mangiato tortellini e al rientro a casa mi sentivo strana. Mi ero da poco trasferita nell'appartamento di via del Vignola per te. La casetta del rione Monti era piccolissima, senza ascensore, poco adatta alla carrozzina. Oltretutto, come spesso succede alle giovani coppie, la gentile padrona di casa ci aveva sfrattato con la scusa di un esaurimento nervoso della figlia. Fui costretta a traslocare all'ottavo mese. Improvvisamente, come se avessi aperto un rubinetto, la cascata di liquido amniotico. Si chiama rottura delle acque, precede il parto. Telefonai all'ostetrica e partimmo subito per la clinica Santa Famiglia. Papà, senza dirmelo, forse solo per farsi coraggio, avvertì nonna. Io non volevo, speravo di tenerla fuori. Arrivammo a notte fonda. È stata, nonostante i dolori, una bellissima notte. Tu, pigrone, come poi ti sei rivelato, non nascevi, non ci pensavi proprio. Tutte le altre mamme tornavano in corsia col loro fagotto tra le braccia. Io restavo lì a contare gli intervalli fra una contrazione e l'altra e a respirare allo stesso modo di un cane affannato, come mi aveva insegnato l'ostetrica. Al mattino, dopo una notte di fatica, ancora niente. Dopo 4-5 ore di flebo e di contrazioni non proprio delicate, la dilatazione del collo dell'utero era sempre di soli 2 centimetri. Nei pochi momenti di lucidità mi resi conto che era ora di passare al taglio cesareo. L'ostetrica non bastava più. Erano necessari il ginecologo e l'anestesista. Per fortuna, Gianni e Guido sono due amici. Peccato, però, che di domenica il primo vada sempre allo stadio. Mi aveva pregato, Barbarina, ti chiedo una cosa sola, non partorire mentre gioca la Roma, promesso? E il secondo sempre a mangiar fuori, a volte anche a Fregene, con i suoi 4 deliziosi figli. Non ce la facevo più, con un filo di voce chiesi a papà di far venire di corsa Gianni e Guido, subito però, perché io mi sentivo a pezzi. Poco prima di entrare in sala operatoria sentii Gianni che telefonava a un amico. Sono qui con Barbarina, tra mezz'ora puoi passare a prendermi. E così sei nato alle 13:30 di una domenica di dicembre. Ricordatelo per cercare l'ascendente zodiacale. Giusto in tempo per mandare Gianni all'Olimpico a vedere Roma-Inter, finì 2-1. E per non far perdere a Guido la sua colazione domenicale di padre separato, ma presente nella vita dei figli. Porti il nome del prozio patriota Giorgio Marini, morto nella liberazione di Gorizia il 10 agosto del 1916. Il giornale di allora scrisse: poco più che ventenne e già laureato, uscito appena dalla scuola militare di Modena. Era partito l'anno scorso per la Libia. V'era rimasto molti mesi, in un posto dei più avanzati, serenamente. Poi, col sopravvenire dell'estate e dei grandi eventi, era tornato in Italia e con un reggimento famoso per le prodezze compiute e le stragi patite, era andato baldanzosamente al fronte dell'Isonzo. Quivi nell'assalto di Gorizia cadde inseguendo il nemico sulle falde di Monte San Marco. Ha chiuso quei suoi occhi assorti nella luce della vittoria. Degnamente vissuto, s'è spento in una fine degna. La sua giornata breve e piena s'è compiuta nell'immortalità della gloria. Di questo zio conservo una strepitosa collezione di cartoline. Tutti gli animali che si possono immaginare. Secondo uno scherzo di tuo padre, invece, porti il nome di un giocatore della Lazio, da lui tanto venerato,
e da me tanto detestato, soprattutto per i gesti plateali e non molto sportivi cui si lasciò andare. Queste lettere sono dedicate a te che leggi di tutto, da Diabolik a Calvino, da Moravia a Hesse, e svuoti il frigorifero, forse perché il piacere di leggere e mangiare, meglio ancora se di notte, è uno dei vizi che hai nei cromosomi. A te che, quando cercavo disperatamente di realizzare il sogno dell'adozione, mi prendevi in giro e dicevi che volevo una famiglia come quella di mamma ho perso l'aereo. E intanto ti premiavo e ti preparavo, tu, il mio principale alleato, con cani, giochi, allegrie. A te che mi spezzavi il cuore ogni volta che durante i 10 anni in cui sei stato figlio unico dovevo lasciarti, ti salutavo mentre eri solo a tavola con il pigiama e la vestaglia scozzese, il piatto sulla tovaglia. Mangiavi come un principino, come mai adesso sembri uno zombie davanti al cibo, mentre chiudevo la porta con gli occhi lucidi. A te che per tanti anni sei stato il mio socio nelle avventure professionali, ti ricordi? Negli anni 80 non c'erano i telefonini, io cercavo di lavorare a casa per stare con te e qualche volta ti capitò di parlare con Forlani. Lui lo ricorda ancora con gran divertimento e con Pertini, il quale una volta pensò di essere al telefono con me. Per fortuna riacchiappai al volo la cornetta. Incontrasti un paio di volte Bettino Craxi. Ci sono le fotografie di quando la domenica mattina ti portavo ai congressi perché non sapevo a chi affidarti. Quando per il giornale lo seguivo nei suoi viaggi all'estero, mi chiedeva sempre di te, quasi come uno zio affettuoso. Nel 1983 avevi 6 mesi. Durante la campagna elettorale io giravo l'Italia su piccoli aerei con il leader socialista. Un giorno tu non stavi bene e dallo studio di Piazza Duomo a Milano, poi diventato famoso per altri motivi, diedi istruzioni su come modificarti la dieta. C'eri anche tu quando Claudio Rinaldi mi propose di passare dall'Europeo a Panorama, promuovendomi vice caporedattore, qualifica che conservo ancora oggi. Da allora nessuno mi ha più promosso. Era l'autunno del 1986. Rinaldi era a Firenze, credo per una partita di calcio, una domenica pomeriggio, e mi convocò da San Casciano, dove eravamo per il weekend tu e io soli, per parlarmi. La trattativa la facemmo nella stanza d'albergo, tenendoti buono con i cartoni animati dei Puffi. Eri il mio socio, e lo sei ancora, al punto che ogni volta che firmo un contratto di lavoro ti spetta una quota regalo. Di quel periodo c'è un filmato carino, ripreso da un regista della televisione radicale Teleroma 56. Tu, dall'alto dei tuoi 4 anni, spieghi che da grande vorresti fare il tassista e che sei un po' stufo di una mamma che cambia sempre telegiornale. È l'unico video della nostra vita. Io detesto i filmini e le telecamere. Forse un giorno mi pentirò, ma è più forte di me, non li sopporto. Non ti abbiamo mai nascosto niente, non ti abbiamo detto bugie. Questo è il merito che rivendichiamo, non abbiamo barato con te. Ti abbiamo costretto a seguirci sempre, non resistavamo a lungo senza di te, a fare la vita dell'adulto invece di quella del bambino, mentre noi ci sentivamo a volte più piccoli e meno saggi di te. Quando avevi 3 mesi, tuo padre sognava di giocare a tennis con te. Quando avevi 3 anni, io volevo farti leggere tutti i libri che ritenevo importanti per te. Siamo stati 2 pazzi, io e tuo padre. Abbiamo bruciato le tappe della tua vita. A 5 anni e mezzo ti abbiamo portato a Disneyland.
E in auto abbiamo attraversato l'America per realizzare un nostro sogno. E invece tu ti sei divertito molto di più a Euro Disney quando eri già grandicello. So che abbiamo sbagliato a voler anticipare sempre le tappe della tua vita, ma è stato l'errore di tutta la nostra generazione. E tu sei stato sempre più saggio di noi, anche quando hai vissuto con il tuo entusiasmo di bambino l'arrivo del nuovo fratello, emozionante per te, forse perfino più che per noi. Siamo genitori immaturi, eternamente figli, falsamente giovani a oltranza. Adoriamo scambiarci con te vestiti e motorini, racchette da tennis e giornaletti. È normale? Non credo. Amici e quasi coetanei, cresceremo insieme, uniti da un amore esagerato che non riesco a dirti, perché tanto è inutile, genitori e figli si capiscono sempre troppo tardi. Tu mi hai regalato il giusto senso della vita, il tuo arrivo, dopo tante morti, ha rimesso a posto equilibri sconvolti. Con te siamo tornati a essere una famiglia, hai ridato il sorriso a mia madre. Hai ridestato la parte migliore di papà, quella che la freddezza e la durezza della politica pannelliana stavano per strappargli. Questo libro è per te, che non riesco a fermare più di un attimo sulle scale, mentre mi chiedi un permesso, o i soldi, o di rientrare più tardi, come è giusto che sia a 16 anni. Voglio raccontarti un po' delle storie di casa mia. Ti scrivo sperando che tu capisca, prima di diventare grande, l'immensità di un amore che occupa tutti i momenti della mia giornata, anche e soprattutto quando non ci sei. Mi hai accolto con un fiore. Era il 13 marzo 1993. Piccolo, magro, vestito a festa con gli abiti migliori che le suore erano riuscite a mettere insieme, tenendo per mano suor Angela dietro una vetrata dell'aeroporto di Quito, guardavi preoccupato e felice questi tre stralunati, reduci da 24 ore di volo e di attesa in scali intercontinentali. Ci eravamo parlati tante volte al telefono. Io avevo fatto ingrandire in formato poster la tua fototessera e la guardavo per stamparmi i tuoi lineamenti nel cervello e nella pancia dove non eri stato. Ma a vedere

allora direttore di Repubblica, mi abbracciò e mi lasciò libera praticamente per 9 mesi. Rientrai nel gennaio del 1994, all'epoca della discesa in campo di Berlusconi. Pure Andrea e Angelo Guglielmi, il direttore di Rai 3, furono molto comprensivi, anche se stavo per mollarli da un momento all'altro. Il sogno di adottare un bambino risale alla mia prima infanzia. Ricordo precisamente il giorno in cui progettai la mia futura adozione. Vicino a casa mia abitava una famosa diva degli anni 50, T.D.M. La mia tata e la sua domestica erano amiche. Invece di portarmi al giardino come voleva mamma, la tata mi portava a casa di questa signora. Le due donne chiacchieravano fitto fitto, dicevano anche che la signora doveva stare a casa ad aspettare sempre la telefonata di un uomo molto importante. Io guardavo nel salottone pieno di divani questa donna con la vestaglia di raso rosa, come si usava allora. Stava sempre sola e sfogliava fotoromanzi. Io pensavo, non starò mai sola come lei. Anche se non avrò un marito, adotterò un figlio, crescerò in mezzo ai ragazzini. Da allora ho sempre continuato a inseguire questo progetto, aiutata anche dall'esempio di un cugino di mamma, Fabrizio Schneider, giornalista, padre naturale di Fabiola e adottivo di tre ragazzi maschi e di un'ultima piccolina nata senza gli arti. Fabrizio è un santo e per me rappresenta un esempio. Da ragazzina il sorriso di Fabrizio e di sua moglie Dio, pensa che strano, si chiama come Dio ma con un accento diverso. Mi sembrava così autentico, così profondo. I ragazzi correvano verso di lui gridando papà. Ogni volta che li vedevo mi sembravano più figli di tanti altri. Per fortuna ho trovato un uomo che mi ha fatto realizzare questo sogno, questa favola, la mia favola, che sei tu. Ci saranno momenti quando sarai grande in cui forse potrai dubitare del nostro amore. Succede a tutti i figli. È successo anche a me. Da adolescenti è normale. Per questo voglio dirti ora che l'amore per te è immenso, stratosferico, spaziale, fino al cielo, come dici tu. Per 4 lunghissimi anni di nascosto da tutti, tuo padre e io abbiamo combattuto una battaglia a suon di certificati e di carte bollate per averti. Siamo stati sottoposti a non so più quanti esami del sangue, a test di igiene mentale, a sedute di terapia di gruppo per verificare le nostre intenzioni reali, a ispezioni domestiche imbarazzanti, a indagini della polizia, dei carabinieri, dei vigili urbani, a blitz delle assistenti sociali della circoscrizione che torturavano Giorgio con interrogatori complicati per un bambino di 6 anni. È in fondo quanto richiede la legge italiana, giusta, nonostante le 1000 carte da bollo, alle coppie che desiderano adottare un figlio. Se hai già un figlio, poi nessuno te ne vuole dare un altro o un'altra, anche se è un errore. Nelle famiglie già collaudate, infatti, un bambino si trova meglio. Si dovrebbero sempre fare gli interessi dei piccoli e non concedere ricompense ai genitori. Avevamo già perduto una prima occasione. La strada che ci portava in Colombia si era interrotta di colpo. Mi avvertirono con una cartolina prestampata. Per me fu un trauma così grande da procurarmi una depressione. Per fortuna, Anna Libri, assistente del Servizio Sociale Internazionale, accettò, davanti a un mio pianto disperato, di riprovare con l'Ecuador. Una mattina, era la vigilia di Natale, mi chiamò sul telefonino mentre ero alla Banca di Roma. Quel giorno i nostri destini si sono incrociati per la prima volta. Cominciai a saltare di gioia,
Chiamai Francesco e insieme

Insieme andammo di corsa a Via Veneto, dove Anna ci consegnò un atto di nascita con la tua storia e la tua fotografia. Quel Natale del 1992 per me e tuo padre fu speciale. Stavi per arrivare tu, la prossima vita in quattro. I mesi di attesa passarono in un attimo. A Quito andammo subito a fare colazione dalle suore. Tutti i bambini della casa ci accolsero con canti e musica, sventolando bandierine italiane. Io piangevo come una fontana e ogni volta che ripenso a quel giorno piango ancora. Provavo una felicità assoluta e insieme l'assoluta disperazione per il destino di tutti gli altri tuoi compagni. Questi sentimenti creavano in noi una sensazione di stordimento indimenticabile. Di quella mattina conservo le foto fatte nella sala da pranzo dell'Istituto della Prensa. Tu ci mostravi il tuo lettino, il tuo unico peluche ridotto a un'ostia. Noi ti portammo subito in un grande centro commerciale per comprarti dei vestiti nuovi. Eri così felice che volevi conservare anche l'etichetta dei jeans nuovi Osh Kosh. Non volevi buttare niente. Non avevi mai posseduto niente. Ora avevi tanti vestiti e la macchinetta telecomandata che mi avevi chiesto al telefono. Riempiendomi di gioia, mi avevi raccontato della tua passione per le auto e le moto, che è anche la mia. Per fortuna non mi avevi chiesto soldatini o fucili, che per me sono incomprensibili. Ti guardavo giocare con Giorgio sulla moquette dell'Hotel Oro Verde di Quito, la nostra casa ecuadoriana. La prima settimana, a parte le udienze al Tribunale dei Minori della città, fu una vacanza. Andammo tutti insieme all'Equatore, proprio dove si trova il segno che spacca la terra in due, ricordi? Si chiama la mitad del mundo. Poi andavamo a spasso per la città. Ci facevano da guida l'ambasciatore Crosetti con la moglie. Compravamo cappelli di paglia Panama, che sono in realtà il pezzo forte dell'artigianato locale, le spugne, i cotoni grezzi. Poi, improvvisamente, la vacanza finì. Papà e Giorgio dovevano rientrare in Italia, mentre io sarei rimasta per i certificati sanitari e per il tuo visto. Il giorno della partenza fu una mezza tragedia. Tu avevi la febbre. Mi sentivo sola in mezzo al Sud America. Loro partivano e io avevo paura. Anche l'ambasciatore e la sua famiglia erano partiti per le vacanze in Italia. Le suore avevano giustamente il loro da fare e io avevo un solo indirizzo a Quito. Una pittrice, Adela Tobar. Passai con lei un pomeriggio splendido. Aveva una fox terrier di nome Pepita. Piansi davanti all'aereo che partiva. Rientrata in albergo ti provai la temperatura. Avevi 38 di febbre e mentre ti stavo mettendo a letto mi dicesti: «Mami, basta llorar, basta piangere». Eri diventato mio figlio e mi facevi coraggio come un vero macio. Forse ti eri persino ammalato per avermi tutta per te, per stringermi la notte mentre io ti tastavo la fronte, per farmi la pipì addosso e rovesciarmi l'aranciata sul vestito. Mi sembravi così fragile, così piccolo. Dopo le 6 di sera, in Italia era mezzanotte e dunque non potevo parlare più con nessuno, tu e io restavamo soli. Per fortuna, in albergo potevamo noleggiare la cassetta della Sirenetta. L'abbiamo vista talmente tante volte che l'ho imparata a memoria. Quando ti passò la febbre, dopo i giorni di paura e le mie ansie, dopo le visite mediche e gli sciroppi, ricominciammo a uscire, sempre vicini, quasi in simbiosi. Non volevi lasciarmi neppure quando andavo in bagno. Giocavamo al ristorante, andavamo in piscina quando non faceva freddo.
Avevi paura di tutto. Per te tutto era nuovo. La televisione, l'ascensore. Finalmente, dopo le ultime analisi del sangue alla Croce Rossa, partimmo per l'Italia. Fu un viaggio interminabile, con ore di sosta a Curaçao, Santo Domingo, Madrid, mangiando e dormendo in aereo, tu e io per mano, vicini vicini. Ci eravamo conquistati a vicenda, in quelle 3 settimane a Quito da soli. Gli altri passeggeri e le hostess ci guardavano con affetto come se avessero capito tutto. All'arrivo a Fiumicino trovasti la piccola moto elettrica che mi avevi chiesto. Ci hai giocato per anni fino a distruggerla. Da quel giorno è iniziata una festa familiare che non è ancora finita. Non dovrai mai avere paura di niente. Tu ci hai regalato un nuovo universo. Noi saremo forse inadeguati, pieni di difetti, ma siamo innamorati di te, del tuo rapporto con Giorgio, di quanto tuo fratello ti ama, di quanto è cresciuto anche lui grazie a te. Sei un angelo, non dimenticartelo mai. Fai parte della mia favola, quella progettata da bambina e realizzata da grande. Sei il sogno che mi ha cambiato la vita. A te, che sei arrivato in questa famiglia da un mondo lontano. A te, che forse troverai buffi i racconti di nonni e nonne sconosciuti. Queste lettere sono dedicate a te, Sisko. Le leggerai forse quando sarai un po' più grande, magari sfogliando gli album delle fotografie che ti raccontano da dove viene tua madre, quella rompiscatole che ti tormenta per farti studiare.

0: Avete ascoltato un estratto da C'era una ragazza, di Barbara Palombelli, editore Mondadori 1999, letto da Marina Zanon.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.